0: buildings are burning are not just for our brother George Floyd. They're burning down because people here in Minnesota are saying to people in New York, to people in California, to people in Memphis, to people all across this nation, enough is enough.
1: Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano, perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano, e il prossimo forse sei tu che ti credevi di essere bianco, fino a che non hai visto uno vero, fino a che non hai chiesto un lavoro e ti è stato chiaro che il nero sei tu. Tante le tonalità del bianco, quante le storie di vita qua giù, dove il bianco diventa grigio, al massimo blu non respiro più. E il prossimo forse sei tu che ti credevi di essere bianco, fino a che non li hai visti in branco, e allora hai notato le sfumature, tante le tonalità del nero, quante le storie di vita qua giù, dove tutto diventa grigio e finisce blu, non respiro più. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano, perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano e ricomincia lo show.
2: Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero. Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero.
1: Io non respiro, sai, l'aveva detto pure Cucchi, altro Vandi, Mastro Giovanni, Cuve e Bianzino, tutti. Non respiro, i morti a mare, in mezzo ai frutti, stessa fine, tutto uguale, stesso rituale, tutti. Tu che twitti e ti diverti a fare il bulletto con gli amichetti, che te ne importa se quelli ammazzano Willy Montero Duarte, tu di sciacalli nei tieni le scorte, non me ne fotte, sono di parte per Dio, non respiro neanch'io e non tengo nient'altro da dirti. Non respiro nemmeno, ti vedo, non muovo, non fretto, non piego, almeno non sento nemmeno l'odore di tutta la merda che leggo. Non respiro perché non c'è tempo, non respiro perché non ti reggo, non respiro, non voglio parlare, mi manca l'ossigeno. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano, perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano e ricomincia lo show.
2: Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero. Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero.
0: And we are not responsible for the mental illness that has been inflicted upon our people by the American government, institutions, and those people who are in positions of power. I don't give a damn if they burn down Target, because Target should be on the streets with us calling for the justice that our people deserve.

Nuotare in cielo.

0: why buildings are burning are not just for our brother George Floyd. They're burning down because people here in Minnesota are saying to people in New York, to people in California, to people in Memphis, to people all across this nation, enough is enough.
1: Che si ricordano e tutti che si inginocchiano perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano e il prossimo forse sei tu che ti credevi di essere bianco fino a che non hai visto un overo, fino a che non hai chiesto un lavoro e ti è stato chiaro che il nero sei tu. Tante le tonalità del bianco, quante le storie di vita qua giù, dove il bianco diventa grigio, al massimo blu non respiro più. E il prossimo forse sei tu che ti credevi di essere bianco fino a che non li hai visti in branco e allora hai notato le sfumature. Tante le tonalità del nero, quante le storie di vita qua giù, dove tutto diventa grigio e finisce blu, non respiro più. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano e ricomincia lo show.
2: Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero. Nero, nero, nero, scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero. Nero, nero, nero.
1: Io non respiro, sai, l'aveva detto pure Cucchi, altro Vandi, Mastro Giovanni, Cuve e Bianzino, tutti. Non respiro, i morti a mare, in mezzo ai flutti, stessa fine, tutto uguale, stesso rituale, tutti. Tu che twitti e ti diverti a fare il bulletto con gli amichetti, che te ne importa se quelli ammazzano Willy Montero Duarte? Tu di sciacalli nei tieni le scorte, non me ne fotte, sono di parte, per Dio, non respiro neanch'io e non tengo nient'altro da dirti. Non respiro nemmeno, ti vedo, non muovo, non fletto, non piego, almeno non sento nemmeno l'odore di tutta la merda che leggo. Non respiro perché non c'è tempo, non respiro perché non ti reggo, non respiro, non voglio parlare, mi manca l'ossigeno. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano e ricomincia lo show.
2: Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero. Nero, nero, nero, scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero. Nero, nero, nero.
0: And we are not responsible for the mental illness that has been inflicted upon our people by the American government, institutions, and those people who are in positions of power. I don't give a damn if they burn down Target, because Target should be on the streets with us calling for the justice that our people deserve.

terra, nuotare in cielo.

Dal 1985 su Radio Onda d'Urto trovate informazione locale, nazionale ed internazionale, cultura, musica e intrattenimento. Ascoltaci anche tramite l'app e sul sito radioondadurto.org. Seguici su Telegram, Instagram, Facebook e Twitter. Contattaci allo 030 456 70 e all'indirizzo redazione@radioondadurto.org. Scegli Radio Onda d'Urto, scegli una radio libera.

0: Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. It's the end.
2: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.
1: It's the end.
3: Radio Onda d'Urto di nuovo in diretta, sono le 8:31 minuti e questa è la sigla della rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Come sempre insieme la domenica a partire dalle 8:30 con le notizie che arrivano dai quotidiani, alle 8:30 quelli di carattere nazionale e alle ore 9 quelli di carattere locale. Alle 9:30 poi l'appuntamento per bambini e bambine con Siamo Gatti, alle 10:30 torna l'informazione con le terze pagine. Vediamo questa mattina i quotidiani nazionali iniziando intanto dalle prime pagine. Siamo sul Corriere della Sera. Iran, Khamenei minaccia, vendetta. La guida suprema, pagheranno per mio padre, il presidente statunitense, ho 1000 missili pronti a distruggerli, ma in Oman si tratta. Su un giornale di Teheran pubblicata la lista nera dei leader occidentali c'è anche Giorgia Meloni. Questo è il titolo in primo piano con altre notizie ovviamente che completano la prima pagina del Corriere della Sera. La Repubblica, l'Iran, Meloni nel mirino, è questo il titolo un pochino più allarmista rispetto al Corriere della Sera. La guida suprema Khamenei, vendicheremo la morte di mio padre, sappiamo chi sono i colpevoli. Sui media di Teheran compaiono le foto in tuta arancione di 13 governanti, tra i quali la premier. Questi titoli dalla prima pagina della Repubblica. Spostandoci poi in questo caso sul Fatto Quotidiano, questa domenica mattina il primo piano è nuovamente dedicato a Ranucci. Denuncia patacca di Fratelli d'Italia per far indagare Ranucci, caccia a report dopo la sospensione. La soluzione finale viene definito. Con false accuse, un servizio di quando Sigfrido e la Vitola non si conoscevano, e frasi di Corsini già smentite, pressing anche sull'audit Rai. Questa è la notizia in primo piano sul Fatto Quotidiano, che ovviamente cita anche quelle che sono le conseguenze in Medio Oriente della guerra iniziata a marzo da Stati Uniti e Israele. Proseguendo poi sul Domani, in questo caso abbiamo due notizie come sempre in primo piano. In taglio alto l'Iran, vendicheremo Ali Khamenei, anche Meloni obiettivo dell'Iran, il tycoon porta in tribunale i cronisti del New York Times, il Pentagono senza soldi e generali. Il figlio della guida suprema minaccia Trump, il presidente se mi uccidono 1000 missili su Teheran. Un quotidiano iraniano pubblica la lista dei colpevoli, tra i leader incriminati spunta la premier. E poi la notizia successiva in taglio basso, sempre dalla prima pagina di questa domenica 12 luglio sul Domani, si parla di Ranucci la vitola, così come sul Fatto Quotidiano, esposto di Fratelli d'Italia Totonomi a Report, anche AVS difende il programma. Spostandoci ora sul Manifesto, qui gli Stati Uniti in primo piano, l'immagine è quella di Donald Trump e Rubio con scritto Ghostbuster, prima gli immigrati, poi gli iraniani e ora i comunisti. Il maccartismo fuori tempo di Donald Trump converte antichi fantasmi americani nel nuovo male assoluto, e di qui il gioco di parole con i Ghostbuster, i famosi acchiappa fantasmi statunitensi. Al vertice anti-antifa convocato da Marco Rubio per la prossima settimana, Italia presente ma solo per prendere delle note. E chiudiamo dalle prime pagine con il Sole 24 Ore, che in primo piano parla di banche e di credito. La rivincita d'Italia e Spagna dalla crisi ai vertici delle borse europee. Gli istituti dei due paesi occupano 4 delle prime 5 posizioni, non solo capitalizzazione ma meglio delle medie europee, anche ROE e costi. Qui i dati delle banche, insomma, sono in controtendenza rispetto a quelli che sono i salari al palo degli stipendi italiani.

quindi torniamo indietro con la rassegna stampa e ricominciamo dal Corriere della Sera per entrare nel merito delle notizie di questa domenica mattina, facendo un'anticipazione, nel senso che nella notte sono ricominciati gli attacchi nel Golfo. Teheran ha chiuso lo stretto di Hormuz, colpito delle navi, sono arrivati i missili statunitensi, poi la risposta di Teheran contro le basi militari statunitensi nei paesi del Golfo. Insomma, dopo un paio di giorni di stop ai bombardamenti all'interno dello stretto di Hormuz, sono ricominciati gli attacchi mentre proseguono i negoziati in Oman. Entrando nel merito del Corriere della Sera, ecco, questo è avvenuto nella notte, quindi ovviamente non ci sono notizie di merito sui quotidiani nazionali che hanno chiuso prima ovviamente il giornale. Khamenei: sarà vendetta ma si torna a trattare in Oman. Trump: mille missili puntati contro di loro, il ministro di Teheran nel Golfo, i politici occidentali nel mirino. Abbiamo poi altre notizie dalle prime pagine. Il deputato USA bloccato dai coloni. Infatti il deputato democratico degli Stati Uniti Rock Khanna ha detto di essere stato fermato da coloni israeliani armati nei territori palestinesi occupati. Eravamo nei pressi del villaggio palestinese di Kirbet Zanita, distrutto dagli attacchi partiti dagli insediamenti, quando siamo stati circondati da coloni che imbracciavano fucili M4 di fabbricazione americana, ha detto il deputato californiano, che potrebbe tentare la corsa alla Casa Bianca nel 2028. Hanno bloccato la strada e ci hanno preso in ostaggio, poi hanno chiamato le forze militari israeliane e loro stavano dalla parte dei coloni, non di noi americani. Il gruppo di Khanna è stato fermato per oltre un'ora prima che l'intervento della polizia portasse al rilascio del deputato. Abbiamo poi in taglio basso una notizia che arriva dai funerali di Khamenei: maschere, speculazioni, il mistero senza fine dell'ayatollah invisibile. Mojtaba ha avvistato i funerali del padre a volto coperto, sarebbe questa, diciamo, la speculazione attorno a un'immagine, a una fotografia che alimenta l'ipotesi che Mojtaba fosse presente alle esequie del padre. Abbiamo poi altre dichiarazioni: le minacce di morte e le tute da detenuti, la lista con i leader, c'è anche Meloni. Qui l'immagine, creata ovviamente con l'intelligenza artificiale, sul giornale iraniano, dopo che Mojtaba Khamenei ha giurato vendetta per la morte del padre, il quotidiano di Teheran Hamshahari ha pubblicato un collage fatto con l'intelligenza artificiale che contiene le foto di vari leader occidentali, tra cui Meloni, Trump, Merz, Starmer e Macron, oltre che ovviamente il premier israeliano Netanyahu, ritratti con una tuta arancione da carcerati. In questo caso però in più c'è il fatto che il leader israeliano e quello statunitense hanno i bersagli in stile poligono disegnati sulla fronte, in quello che ha tutta l'aria, così dice il Corriere della Sera, di essere un messaggio di minaccia. Più che tutta l'aria, pare proprio così. Da segnalare che in questo caso per Meloni e gli altri leader occidentali la tuta arancione fa riferimento alla richiesta di arresto per loro, invece il mirino è soltanto sui volti di Netanyahu e Trump. Proseguendo ancora a pagina 5 del Corriere della Sera, si parla di Italia e guerra, in Iran lotta di potere, le minacce alla premier, non ci faremo intimidire. Qui c'è l'intervista al ministro degli esteri Antonio Tajani a pagina 5 del Corriere della Sera, che saltiamo a pie pari. E poi ancora Medio Oriente in fiamme, la guerra a bassa intensità, i calcoli sbagliati, gli scenari possibili per uno scontro che danneggia il mondo, Trump ha sottovalutato Hormuz. Torna comunque il discorso riguardo alle scelte strategiche militari fallimentari di Donald Trump in questi mesi. Ci ricordiamo quando il 28 di febbraio, dopo l'uccisione da parte di Israele e Stati Uniti di Ali Khamenei, si parlava di accordi entro una settimana. Ecco, era marzo e siamo a luglio. Proseguendo poi, Donald e lo scopo e lo scoop sull'Air Force One, quattro giornalisti citati in giudizio. Cosa è successo? Il tycoon ha alzato il tiro contro il New York Times dopo che il quotidiano statunitense ha fatto rivelazioni sull'aereo, il nuovo Air Force One regalato dal Qatar agli Stati Uniti, considerato insicuro. Lui se la prende con i giornalisti quando in realtà dovrebbe prendersela con chi gli ha venduto l'aereo. Proseguendo poi qui sul Corriere della Sera, si parla del secondo grande argomento questa mattina sui quotidiani
nazionali, quello che è diventato un po' il gossip del giornalismo, cioè l'inchiesta attorno all'attentato fallito a Ranucci. La Vitola si indaga sul sondaggio per i PM due piste, soldi e ambizione. E adesso tra i due amici, dialogo a distanza e veleni, il giornalista e i colleghi, se avete dubbi io lascio. Questo è un titolo che vi fa capire quanto assomigli più al gossip questa notizia che entrare nel merito delle indagini. Ci spostiamo ora sulla Repubblica che, come dicevamo, similmente al Corriere della Sera, apre con quello che è il proclama di Khamenei: l'Iran vendicherà mio padre, Meloni tra i leader minacciati, la nuova guida suprema, sappiamo chi sono i criminali colpevoli, sui media appare la foto dei 13 governanti accusati in Oman. Via i negoziati intanto su Hormuz senza gli Stati Uniti. Abbiamo poi quelli che sono altri articoli e un'intervista a Parsi, Trita Parsi, politologo e vicepresidente del Kinsey Institute. Non conviene a nessuno la guerra, però può tornare. Riprenderà la guerra o il negoziato? Viene chiesto dalla Repubblica a Parsi. La trattativa sta già ricominciando, ma questa settimana gli israeliani dovrebbero venire a Washington e spingeranno per la ripresa del conflitto. Chiederanno che la loro assistenza militare americana arrivi al Pentagono in modo da girare il Congresso, e spingeranno per un'intesa sul Libano che contraddice il Memorandum of Understanding, il MOU, cioè il memorandum d'intesa, tradotto in italiano. Quindi, anche se Trump volesse tornare al negoziato, sarà molto difficile farlo. Le ultime trattative hanno incrinato la fiducia invece di costruirla. Bastava questa risposta per capire qual è il tema, oltre ovviamente al controllo dello stretto di Hormuz. Si tratta perché l'Iran non è stato veramente sconfitto dagli Stati Uniti, c'è stata una risposta che ha fatto tremare l'intelligence e i militari americani rispetto al controllo dello stretto. L'Iran ha ancora una forte influenza e sul lago della bilancia ci sono diversi pesi, tra questi c'è anche quello della smilitarizzazione, il primo punto del memorandum d'intesa, la smilitarizzazione dell'esercito israeliano dal sud del Libano, cosa che non è ancora avvenuta. E qui l'intervista poi prosegue: non ci intimidiscono, ma Palazzo Chigi l'allerta resta massima. Dopo l'attacco alla premier si consulta con la Farnesina, Tajani non esclude la convocazione dell'ambasciatore. E poi a pagina 4 e a pagina 5, sfida al New York Times: Trump contro i cronisti per lo scoop sull'aereo. Convocate davanti al gran giurì, quattro firme del quotidiano hanno rivelato le falle di sicurezza del nuovo jet presidenziale. Il caso Air Force One regalato dal Qatar tra scandali e allarmi. Il Boeing 747, che sarebbe costato 1 miliardo per la riconversione, è lussuosissimo ma non ha sistemi antimissile moderne. E poi ancora l'attacco alla stampa del presidente in calo per riprendersi MAGA, impantanato nel golfo e con il midterm alle porte, Donald Trump cerca di gasare la base con l'affondo contro gli odiati media liberal, però non ci sta riuscendo perché nel frattempo negli Stati Uniti la benzina cresce e la guerra non viene vinta. A pagina 6, l'Unione Europea punisce la Biennale, qui si parla della Russia ospite, niente fondi, chiesto lo stop a 2 milioni per la mostra veneziana, la cultura promuova, dice, valori democratici, con la fondazione che dice taglio marginale, ci tuteleremo. La Lega invece protesta. Un'intervista poi in taglio basso, sempre a pagina 6 della Repubblica, è a Gianni Cuperlo, deputato del PD, unità della sinistra su Kiev, requisito necessario per governare. Qui Cuperlo mette il ditino dentro quello che è lo scontro interno alla minoranza per trovare una quadra sul campo largo. Sembra che il tema di Kiev sia l'unico requisito per governare, secondo Cuperlo, ma vediamo che nel frattempo sull'altro fronte, quello della maggioranza, ci sono posizioni ben diverse sull'esito della guerra tra Ucraina e Russia. Però a sinistra bisogna sempre litigare. A pagina 8 e 9, caldo, è già la terza ondata, il sud tocca 40 gradi, subito allarme incendi, fumo a Olbia, chiude l'aeroporto, bollino rosso a Firenze e Perugia, emergenze in Spagna e Francia, accorciata la tappa di oggi del tour. Il contesto è quello di settimane fino almeno al 20 di luglio di caldo torrido anche per i territori da dove
trasmettiamo della pianura padana e anche e soprattutto nel centro Italia. Tutte le misure per resistere, l'Italia si prepara, ecco come le città si sono attrezzate per affrontare le temperature record, preoccupazioni per anziani e fragili. A Roma un'app a disposizione dei cittadini per garantire assistenza a chi soffre, a Torino spesa, farmaci, interventi a domicilio, un'ordinanza sull'aria condizionata. A Firenze aggiornata la mappa dei rifugi climatici tra biblioteche e parchi ombreggiati. A Milano cold spot in ogni pronto soccorso, accessi liberi per over 65. A Castello Sforzesco. A Napoli attivato il piano del comune per i senza tetto e persone in difficoltà. A Bari rete spunti freschi e kit anticalore, si punta a coinvolgere anche bar e negozi. Queste sono le notizie che arrivano da un sistema di tutela che ovviamente arriva nel tempo dell'emergenza e non è preventivo, di quelli che saranno estati sempre più caldi. Ormai ci si è abituati a leggere il meteo sperando che piova durante l'estate, cosa che contrariamente probabilmente 20 anni fa non si faceva. Ecco, queste sono le misure tampone messe in campo, quando nel frattempo abbiamo visto durante le ultime settimane di giugno che le città finivano anche in blackout a causa appunto della mancanza di forza della rete elettrica per sostenere i sistemi di areazione e climatizzazione per fare fronte al caldo. Poi si ricorda Peppino Di Capri a pagina 10-11 della Repubblica, così come fanno gli altri quotidiani. Ci spostiamo ora sul domani che questa mattina ha entrambe le notizie in primo piano, quella che arriva dall'Iran e quella che arriva invece dall'inchiesta su Report, Ranucci e La Vitola. In seconda pagina si parla dell'Iran che minaccia ancora, nella lista nera anche la premier Meloni, il caso Regeni e non solo, quando la politica estera si piega agli interessi interni, militari in bolletta, grosso guaio al Pentagono, mancano i soldi e i generali. Il Dipartimento infatti è a corto di fondi autorizzati dal Congresso per continuare la guerra illegale contro l'Iran. Le scarse risorse infatti esacerbano lo scontro fra le varie tribù degli apparati. Exit, prosegue le purghe. Ci sono anche dei risvolti comici, perché per finire i soldi in tempo il Pentagono li ha bruciati in mobili e aragoste. Non so se vi ricordavate anche la vicenda nel report delle spese di questi migliaia di euro destinati ai pasti con le aragoste. Nel clima di paranoia e terrore che regna al Pentagono, Exet affida e allontana chiunque possa minacciarlo. È così, a destra si ha sempre un po' di paranoia del nemico interno, interiore costante. A pagina 4 poi le ultime linee del Donbass, viaggio nel cuore della guerra, questo editoriale, questo reportage è firmato da Davide Maria De Luca da Sloveniansk. Quattro città formano la regione che Putin vuole conquistare ad ogni costo e che Kiev si rifiuta di cedere. Bombe e droni fanno parte della vita quotidiana mentre i soldati combattono una battaglia disperata. E poi ancora il profilo di un protagonista del prossimo test elettorale, in questo caso previsto in autunno, una vita consacrata a combattere Eisen. Scott può sfidare infatti Netanyahu. Qui siamo nello Stato di Israele, ricordiamo, con uno stato di tensione costante esterno e interno, perché negli ultimi sondaggi realizzati all'interno di Israele il 60% della popolazione parla di un pericolo di una guerra civile interna. Ex capo dell'esercito Eisen Kot, 66 anni, si è dimesso dal gabinetto per protesta contro la mancanza di strategia del premier Netanyahu. Il 30 giugno ha lanciato la campagna del suo partito centrista Hayshar. Il conflitto non deve essere fine a se stesso, dice. A pagina 6 poi Ranucci, esposto di Fratelli d'Italia, indagare su lui e La Vitola, in Rai si pensa già al dopo. Polemiche per le repliche sospese durante l'estate, AVS difende il conduttore. La denuncia dei meloniani in procura segue le parole di Corsini su due amici, i vertici di Viale Mazzini al lavoro su un possibile successore per Report. E poi ancora un papa straniero, il fantasma che agita la sinistra, e l'analisi di Marco da Milano sulle pagine del domani questa mattina. E poi ancora pagina 7 del domani, radiografia di un'inchiesta giudiziaria, si parla del Ponte Morandi.
Ponte Morandi, arriva la sentenza, quella Mission Impossible della Guardia di Finanza. Il 16 luglio infatti è previsto il giudizio di primo grado dopo 4 anni dall'inizio del procedimento, 283 udienze, 300 testimoni prima della chiusura delle indagini. Però in maniera anomala sono stati cambiati i vertici della Guardia di Finanza di Genova. Questa la vicenda attorno appunto al processo del Ponte Morandi. Abbiamo poi le brevi a pagina 8 del Domani. Uccide il fratello a colpi di mannaia a Catania. Al Ministero dei Trasporti dispositivi autovelox, al via le nuove regole. Confcommercio, l'economia accelera ma non al sud. Venezuela, i familiari denunciano pestaggi in carcere. Cina, il tifone Bavi ha causato oltre 87 feriti. Al New York Times Trump porta in tribunale 4 cronisti. Abbiamo poi il Diario Europeo. Francesco Saraceno parla di Marine Le Pen che può conquistare l'Eliseo in Francia, ma lei e Bardella hanno ricette opposte. Si sta già scazzando sostanzialmente tra i due vertici del Rassemblement National. Andiamo ora sul Fatto Quotidiano, brevemente, ancora 9 minuti circa prima di passare la linea alla rassegna stampa dei quotidiani locali. Dicevamo che sul Fatto Quotidiano il primo piano in questo caso è dedicato all'indagine attorno all'attentato fallito di Sigfrido Ranucci, conduttore di Report. Destra a caccia di Ranucci, esposto di Fratelli d'Italia alla procura, allusioni, minacce da B a oggi, da Berlusconi si intende, perché è sempre bipuntato l'utilizzo che viene fatto sul Fatto Quotidiano rispetto al suo nome. Il metodo di Valterino, freelance, tutto ritorna, a Silvio disse ti spacco il culo, a Sigfrido vuole sputare in faccia. Carbon Credit, l'oro di La Vitola da 1,3 miliardi e il 10% è di Gomez. Questi gli affari che vengono approfonditi sul Fatto Quotidiano. Abbiamo poi un'altra inchiesta, quella dell'ex sottosegretario di Fratelli d'Italia Delmastro, che torna alla famosa bisteccheria romana, ce la ricordiamo tutti. Le chat servono per capire chi ha preso i soldi, la procura chiede l'ok al sequestro dei messaggi col prestanome del clan senese. Forza Italia, più morosi, meno donazioni, garanzia dei Berlusconi per 90 milioni. L'intervista qui al politologo Marco Revelli, a pagina 5 del Fatto Quotidiano, che parla del campo largo. Il campo largo infatti non scalda, per PD troppi tifano guerra. La diagnosi è severa. La piazza di Napoli racconta che questa aggregazione non scalda il cuore ad un elettorato disorientato. La prescrizione è precisa, bisogna sciogliere il nodo che dovrebbe essere il primo punto dell'agenda politica, ossia la linea sulla pace e sulla guerra. Marco Revelli, professore di scienza politica presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, commenta lo stato della coalizione progressista dopo il flop dell'evento a Napoli di mercoledì scorso. La priorità deve essere il no alle armi, Conte sulla Russia, puro buon senso. Qui si fa riferimento appunto alle varie dichiarazioni di Marco Revelli, che non abbiamo il tempo di leggervi, ma che trovate a pagina 5 del Fatto Quotidiano questa domenica mattina. Poi ovviamente il Fatto Quotidiano, dopo le pagine dedicate alla politica di Palazzo, parla di Medio Oriente, e poi un focus a pagina 8 e 9 dedicati ai razionamenti dell'acqua e ai ritardi in Italia. Ora il nord soffre per la siccità. Ci risiamo, irrigazione a turni in Veneto, poi si fermerà, laghi e bacini con cali fino al 60%. Assegnati miliardi, ma sui progetti vecchi, per i nuovi serviranno altri fondi, sarà un'altra estate critica. Non si può aspettare che finisca l'acqua potabile a Roma per intervenire, dice Massimo Gargano dell'Ambi. Crisi energetica, Eni alla soluzione, gli affari appunto dell'Eni. Dopo l'Iran il manager chiede di puntare su più biofuel, gas e cattura CO2, le rinnovabili sono deludenti, è lo spot intervista delle idee all'amministratore delegato Descalzi di Eni, che povero non è. Queste le notizie che arrivano dalle prime pagine del Fatto Quotidiano, e noi ci spostiamo in ultimo sul Manifesto e il Sole 24 Ore. Manifesto, che dicevamo, parla di Ghostbusters, riferendosi a Rubio e Trump, che hanno l'ansia degli antichi fantasmi americani del nuovo male assoluto. Si fa riferimento al maccartismo fuori tempo massimo, gli anti-antifa. La paura infatti sono i comunisti, che ormai negli Stati Uniti non esistono.
e forse non sono mai esistiti, gli immigrati e poi gli iraniani. Abbiamo qui la propaganda. First, minaccia comunista nell'agenda di Trump. Il presidente americano scrive la sua storia maccartista in vista di un midterm in cui si prepara a lanciare l'allarme sovversivi. È Luca Celada che firma questo articolo da Los Angeles, a pagina 2 a pagina 3 del manifesto, in apertura. Abbiamo anche un interessante editoriale che titola Stati Uniti contro i rossi, un'impresa collettiva. È Fabrizio Tonello che fa riferimento alla storia del nemico interno come strategia politica negli Stati Uniti, appunto a partire da McCarthy. In taglio basso, vertice anti-antifa, l'Italia ci sarà solo per prendere note, il virgolettato. Il governo in imbarazzo per l'invito di Rubio al ministro degli esteri, al suo posto un diplomatico. AVS, Meloni deve riferire in aula quale riscontro ha dato alle richieste statunitensi per questo vertice. E poi ancora, pagina 4, la sindrome dell'Havana. Cuba alla curva della storia, ora in ballo c'è il socialismo. Si accende il dibattito sulle riforme tra accuse di tradimento e tentazioni di oligarchia. Diaz Chanel stretto tra i duri e puri nella rivoluzione e l'ala di mercato del cangreglio Castro. Roberto Livi firma questo articolo che fa un focus su quella che è la situazione politica e sociale a Cuba a causa del violento bloqueo imposto dagli Stati Uniti di Donald Trump, che sta causando problematiche enormi, soprattutto per quanto riguarda i blackout elettrici alla popolazione, alla luce della conquista statunitense del Venezuela. Biografia di un mitomane, Rubio e l'ascesa politica per la candidatura 2028, il libro edito da Punto Rosso. Carceri italiane lasciate nel degrado, tutte le Sollicciano d'Italia, la casa circondariale fiorentina, non è che la punta dell'iceberg di una emergenza. Abbiamo queste notizie in primo piano. A pagina 6 poi da segnalarvi l'intervista a Chiara Appendino. Movimento 5 Stelle contro una destra classista, serve la patrimoniale. Spostandoci in ultimo sulle pagine del Sole 24 Ore, da segnalarvi articoli dedicati alle banche, la rivincita d'Italia e Spagna, qui proprio il primo piano su difesa e fondi, corsa aperta, imprese italiane in prima fila, da Chaps Vision a Rheinmetall, nuova ribalta per le aziende dell'Unione Europea. E poi c'è la rivincita di banche italiane e spagnole, big nelle borse dell'Unione Europea, ricordandoci che come sempre questo quotidiano è dedicato ai vertici di Confindustria. Un passaporto digitale racconterà la vita dei prodotti, qui il monitoraggio. Abbiamo poi una intervista a Fausto Bianchi, numero uno della piccola industria di Confindustria, la sfida delle PMI, credito, innovazione e crescita del PIL del 2%. Sono le 8:58 minuti e tutto dalle notizie che arrivano dai quotidiani di carattere nazionale. Facciamo una breve pausa musicale, poi torniamo in studio tra poco per affrontare invece le notizie che si trovano questa mattina sui quotidiani di carattere locale. A tutti e tutte un buon ascolto.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

Io sono il Viaggio, Caparezza, in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 13 di agosto con il suo Orbit Orbit Tour. Le prevendite online sono chiuse, ma i biglietti sono disponibili direttamente la sera stessa del concerto ai cancelli di Via Serenissima a Brescia. Caparezza, Io sono il Viaggio, 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma della festa è su festaradio.com.

Io sono il viaggio Caparezza in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 13 di agosto con il suo Orbit Orbit Tour. Le vendite online sono chiuse, ma i biglietti sono disponibili direttamente la sera stessa del concerto ai cancelli di Via Serenissima a Brescia. Caparezza, io sono il viaggio, 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma della festa è su festaradio.org.

0: 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Conoscere il mondo per trasformarlo. Info radioondadurto.org.
1: Nove e cinque minuti dopo la pausa musicale, di nuovo in diretta qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto per la rassegna stampa dei quotidiani di carattere locale. Come sempre insieme alla Repubblica, Milano e Brescia Oggi, il giornale di Brescia, il Corriere della Sera d'Orso Bresciano. Andiamo a vedere le notizie in prima pagina per poi entrare nel merito dei quotidiani. Repubblica Milano parla in taglio centrale come notizia principale per dimensioni dell'ondata di caldo. Arriva la terza ondata, diktat per il pronto soccorso. L'assessore al welfare Guido Bertolaso detta le regole col quotidiane per monitorare la disponibilità di posti letto. I pazienti dovranno essere gestiti entro 8 ore, piano del comune. L'effetto siccità poi sui bacini del Po, irrigazione a rischio. In taglio alto invece, ucciso in casa, cadavere scoperto dopo giorni, qui sempre dalla Repubblica Milano nella sua prima pagina. Brescia Oggi invece questa mattina: macchine sequestrate, 100 identificati da tutta Europa per corse illegali, sindaci furiosi, una totale follia. Da Lonato a Montichiari il raduno illegale ha coinvolto persone provenienti da tutta Europa per le automobili da corsa. Questa è la notizia in primo piano, che vedremo che è anche un po' il leitmotiv degli altri quotidiani bresciani. Abbiamo poi sempre dalla prima pagina del Brescia Oggi l'editoriale: l'insicurezza non si misura con i dati. Il caso, circoncisioni abusive, accertamenti per altri 2 medici. Bagolino, il comune più elettrico, i cambiamenti climatici hanno dimezzato i fulmini. Desenzano, all'asta i computer vintage sul Garda, ecomostro giù, spazio alla ciclabile. Sul giornale di Brescia invece in prima pagina, anche qui, corse clandestine, nessuno ferma i raid, l'emergenza, auto provenienti da mezza Europa, blitz difficili da bloccare e territorio preso d'assalto, l'impotenza e la rabbia dei sindaci. Abbiamo poi il commento sulle strade, il paradosso della sicurezza e del divertimento senza sorriso. Altre notizie che arrivano dalla prima pagina del giornale di Brescia, oltre ovviamente quelle di carattere nazionale: l'intervista al rettore dell'università è un valore, dobbiamo volerle bene, dice. Tragedia Pontoglio, 28enne muore annegato, la vittima è un operaio residente in paese. Cellino, Brescia il marchio storico non va dall'Union, a un giorno dall'asse il patron pronto a mandare una diffida alla curatela fallimentare. Malagò, il futuro è nei vivai, l'Union Brescia una garanzia. Queste le notizie che arrivano ovviamente dalla parte sportiva, che è la discussione principale rispetto al calcio bresciano. Abbiamo poi Corriere della Sera Brescia: auto truccate, raduni legali, fermateli al Brennero, l'appello del sindaco di Montichiari, i controlli, 100 identificati, 20 i verbali. In taglio basso poi Loggia, riscossioni e bilanci, l'alert della Corte dei Conti, i nodi finanziari dell'amministrazione Tari e A2A. Pasticceria Veneto, Massari rinnova in città, l'ha voluto mia moglie. La lettera alla Loggia: edilizia privata in città, i geometri, ingiuste le nuove tariffe, cambiatele. E poi in Valcamonica, carenza di acqua nei bacini, mancano 10 milioni di metri cubi. In taglio basso ancora, proprio nella parte ai piedi della prima pagina del Corriere della Sera, si parla di calcio ma da un altro punto di vista. Mario e Enoch insieme a Dubai, Balotelli corona il sogno di giocare con il fratello, in Italia nessuno ha le mie qualità. Questa, diciamo, la morigeratezza del calciatore bresciano Mario Balotelli. Come sempre qui sulle pagine dei quotidiani locali, entriamo ora nel merito delle notizie. E quindi entriamo nel merito delle notizie, partendo da quella che è la notizia in primo piano sulla Repubblica Milano, cioè la terza ondata di caldo in arrivo per la pianura padana e il resto d'Italia. L'anticiclone africano porta ancora tanto caldo, piani per anziani e fragili, allerta gialla per rischio temporali, ma le massime sono in risalita. Per l'indice Humidex in città, disagio da calore moderato. Il Po sorvegliato speciale, l'acqua per irrigare finirà entro 10 giorni. Questo è il dato allarmante che arriva dalle nostre riserve idriche, tra l'altro in un territorio, quello dell'Italia, con tante riserve idriche nel sottosuolo, tanti fonti idriche che nonostante questo è alle prese con un livello elevato di siccità, perché ci sono aziende energivore anche per quanto riguarda l'acqua nel territorio iperproduttivo della pianura padana. Qui abbiamo anche la fotografia pubblicata dall'autorità di bacino del Po sullo stato del fiume. Solo il lago di Garda ha scorte sufficienti per concludere la stagione con la portata necessaria, questo perché è il più grande lago d'Italia. Nei pronto soccorso non più di 8 ore, contatti costanti con le ATS per verificare letti pronti, numero di pazienti e situazione di emergenza e i casi più critici, sono le dichiarazioni di Bertolaso. Vediamo poi che la notizia della siccità è riportata però sugli altri quotidiani locali, bresciani in questo caso, rispetto a, appunto, al nostro territorio. In questo caso siamo sul Brescia Oggi, se ne parla a pagina 14 e a pagina 15. Lo andiamo a vedere subito. Il meteo impazzito, i cambiamenti climatici spengono i fulmini in un anno calati del 56%, oltre 20.000 lampi nel 2024, l'anno scorso solo 8.800. Il calo causato dalla riduzione dei cristalli di ghiaccio nelle nuvole e della minore concentrazione di inquinanti. Bagolino è il paese più elettrico davanti a Montichiari, Leno, Ghedi e Garniano, Cividate e Camuno il meno colpito, i mesi estivi quelli con il maggior numero di fenomeni. I cambiamenti climatici, inizia così l'articolo di Cinzia Reboni, stanno spegnendo l'interruttore elettrico del cielo. Cala il numero di fulmini che si abbatte sul pianeta e Brescia non fa eccezione. La volta celeste scarica sempre meno saette a causa della riduzione di particelle di ghiaccio e cristalli all'interno delle nubi temporalesche e alla minore concentrazione di inquinanti in sospensione nell'atmosfera che agiscono come nuclei di condensazione. Le condizioni climatiche sono cambiate non tanto per la scomparsa di primavera e autunno, quanto per l'aumento delle temperature e il mutamento della tipologia delle precipitazioni estive. Paradossalmente, quindi, mentre aumenta l'intensità e la violenza dei temporali, diminuiscono i fulmini nuvola-terra. Il cielo nella nostra provincia lo scorso anno è stato illuminato, tra virgolette, soltanto 8.848 volte, con un calo di 11.363 fulmini rispetto al 2024, cioè meno 56,22%, e addirittura 22.336 sul 2023, cioè meno 71%. Secondo Joris Roget, meteorologo di Meteorage, mentre la primavera è rimasta calma, la maggior parte delle attività si è concentrata in estate, alimentata da numerosi temporali orografici. L'autunno, infine, ha fatto registrare pochissimi fulmini, tanto da diventare una delle stagioni meno elettriche dall'inizio del secolo. Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2025 in Italia sono caduti 385.577 fulmini, di cui 36.000 in Lombardia, seconda a livello regionale. La provincia di Brescia, nonostante il record negativo che rimanda al 2020 e al 2013, è prima in Lombardia e quarta in Italia. Forse perché qui bisogna sempre tenerne conto che i dati restano dati se non vengono paragonati. Ad esempio, la provincia di Brescia è la quinta per dimensioni più grande d'Italia, quindi è anche inevitabile che aumentino i dati rispetto a un territorio più vasto che raccoglie quindi più capacità di numero di fulmini. Poi il monitoraggio, comprenderne il funzionamento significa proteggere il nostro territorio. I numeri, l'Italia è il paese dell'Europa più bersagliato e qui c'è la lista, i fulmini caduti nei comuni della provincia, da Cividate a Losine, comuni sicuri, cielo sereno su Cividate Camuno con un solo fulmine caduto in tutto il 2025, ma pochi lampi anche in altri 4 paesi dove le saette si contano sulle dita di una mano, 4 a Berlingo e a Malegno, 5 a Losine e a Roè Volciano. Il comune che ha fatto registrare il calo più significativo è stato Bagolino, con meno 391 fulmini rispetto all'anno precedente, seguito da Breno, Garniano, scostamenti minimi e trend in sostanziale equilibrio invece a Offlaga, Soiano, Maclodio, Malonno e Pontoglio. Questi dati riportati sulle prime notizie di carattere locale, dopo quelle ovviamente di carattere nazionale, sulle pagine del Brescia Oggi. Proseguendo, diciamo, sempre su questo fronte di notizie, ci spostiamo in questo caso sul giornale di Brescia, no scusate, sul Corriere della Sera dorso bresciano, che fa riferimento proprio alla carenza di acqua nei nostri territori, in particolare in Valle Camonica. In questo caso siamo a pagina 2 con un articolo firmato da Giuseppe Arrighetti. Carenza d'acqua in Valle Camonica, mancano 10 milioni di metri cubi, comuni corrono ai ripari e mappano la rete, Bienno e Breno invitano a un uso responsabile. I temporali degli ultimi 2 giorni hanno abbassato di poco le temperature e non sono sufficienti per rimpinguare le sorgenti della Valle Camonica, dove diversi comuni devono fare i conti con il rischio siccità. L'amministrazione di Bienno e quella di Breno hanno invitato la popolazione ad utilizzare l'acqua con il massimo senso di responsabilità, limitandone il consumo ai soli usi essenziali. Si registrano infatti criticità nella disponibilità della risorsa idrica. In montagna la neve è già finita da un pezzo e il caldo sta facendo sciogliere velocemente quel che rimane del ghiacciaio in Adamello e in Presena. Nei bacini idroelettrici comuni, secondo il bollettino sulle riserve d'acqua rilasciato 3 giorni fa dall'ARPA il 9 di luglio, sono presenti 50 milioni di metri cubi d'acqua contro i 61 milioni di media di questo periodo dell'anno. Mauro Trestini, il presidente della SIV, la Servizi Idrici Valle Camonica, la società a cui i comuni che gestiscono il proprio ciclo idrico chiedono di intervenire in caso di necessità, questo NDR, invita a mantenere la calma. Mi pare che fino ad oggi i problemi siano stati tutto sommato facilmente affrontabili. Siamo a disposizione dei comuni nostri soci per lavorare in caso di necessità e non mi pare che il pericolo di una crisi idrica pesante incomba sulla nostra valle. Spesso però abbiamo le mani legate, gli interventi che potremo realizzare sono fortemente rallentati dalla burocrazia degli enti supervisori. A Piancogno il comune vorrebbe attivare un terzo pozzo da cui prelevare l'acqua e distribuirla in paese, ma se ne parla da anni e i lavori non sono ancora partiti. Così nei giorni scorsi, racconta il sindaco Alberto Farisè, siamo intervenuti sulla rete idrica per alcune manutenzioni straordinarie in modo da evitare perdite che in questo periodo di siccità pesano più del solito. Qui sempre a fare fronte dai problemi durante l'emergenza, non prima, conoscendo la nostra rete l'idrica, che è un colabrodo, e conoscendo anche quella che è la situazione climatica durante l'estate, ma tant'è. In accordo con la SIV stiamo mappando la nostra rete per conoscerne le criticità. Tra un lavoro e l'altro abbiamo già quasi finito le risorse che avevamo inserito nel bilancio di previsione per il 2026. A Capodiponte il comune ha investito tra aprile e giugno 300.000 euro per la rete idrica e le vasche di accumulo, mentre interveniamo, racconta la sindaca Ida Bottanelli, abbiamo svolto anche una serie di indagini che ci hanno permesso di mappare i tratti più ammalorati. Da una prima stima serve un investimento nel lungo periodo, diciamo i prossimi 10 anni, da 10 milioni di euro, mentre nell'immediato, per mantenere in sicurezza la rete e garantire l'approvvigionamento idrico ai nostri cittadini, servono tra i 300 e i 600 mila euro, cifre che i comuni devono trovare nel proprio bilancio, mentre i 10 gestiti da Acque Bresciane, a cui tornerà ad aggiungersi Malegno, che ha votato una nuova delibera di affidamento dopo quella dell'aprile 2025, è stata annullata dal TAR, possono contare sulla gestione unica tra il 2028 e il 2024, le comunità che hanno ridotto del 21% le perdite idriche e dell'80% le interruzioni del servizio di distribuzione. Insomma, poi prosegue il tema del gestore, ma il problema resta, e qui a pagina 2 si parla principalmente di Valle Camonica. Altro grande tema sui quotidiani di carattere locale, che è la notizia in prima pagina su tutti e 3 i giornali bresciani, Brescia Oggi, Giornale di Brescia e Corriere della Sera, è quello dei raduni illegali di auto truccate, decine di multe e mezzi sequestrati. Il blitz interforze tra Lonato e Montichiari la notte scorsa, dove si erano date appuntamento centinaia di persone provenienti da tutta Europa, dopo il tantam sui social, oltre 100 gli identificati tra cui guidava vetture modificate. Più che esporre, esponevano se stessi e gli altri a rischi altissimi, dice Mario Pari. Quelli appunto che derivano dal praticare il drifting, la sbandata controllata in mezzo a centinaia, se non migliaia, di giovani che si preoccupa che si preoccupano fondamentalmente solo di immortalare il rischio con gli smartphone. L'esplosione di auto customizzate, modificate secondo i gusti del proprietario, tanto nell'estetica quanto nella potenza, è la Southern Guardsy Souga, che si sta tenendo a Monzambano, in provincia di Mantova, poco lontano dalle province di Brescia e Verona. La deriva pericolosa dovuta al comportamento dei singoli ed estranea alla manifestazione, qui insomma il giornalista che dovrebbe, diciamo, immortalare, raccontare i fatti, si inerpica in una serie di commenti, anche un po' paternalisti, si è registrata nel veronese, ma soprattutto nel bresciano, e lì l'altra sera sono intervenute le forze dell'ordine. Il bilancio è decisamente pesante, allo stesso modo delle conseguenze che si abbatteranno su coloro che sono finiti nei controlli. A Brescia nei giorni scorsi si è riunito, presieduto dal prefetto Andrea Polichetti, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ed è stata affrontata la situazione in cui i primi segnali sono arrivati all'inizio della settimana. In sostanza, la provincia di Brescia era diventata, in più di un comune, il punto di riferimento di chi intendeva sfidare le regole del codice della strada e quindi della sicurezza, alla ricerca di brividi, emozioni che possono trasformarsi in tragedia, una tragedia che non potrebbe essere sganciata dall'origine di quei raduni legali a cui si è assistito soprattutto nel bresciano. Sulla base degli accertamenti delle forze dell'ordine, secondo quanto accade puntualmente in queste situazioni, la regia organizzativa si muove sui canali social, su cui vengono veicolate informazioni continuamente aggiornate anche sulla posizione delle pattuglie e delle forze di polizia. Il passaggio della comunicazione social e virtuale alla realtà delle strade lastricate di pericolo è immediato, anche se, come nel caso di quanto accaduto in questi giorni, gran parte di coloro che hanno partecipato ai raduni legali arriva dall'estero, in particolare dal centro Europa, per raggiungere nella notte aree industriali e parcheggi di centri commerciali, soprattutto, sottolineiamo, sul lago di Garda, dove praticamente l'occupazione tedesca è ormai avvenuta. E poi ancora, a pagina 11 del Brescia Oggi, si parla della rabbia dei sindaci, follie impensabili, irresponsabili paghino. Marco Togni di Montichiari, sicurezza zero. Ferdinando Facchina di Mazzano,

urticante. In poi ancora controlli su 45.000 armi da parte dei carabinieri, denunce e sequestri. Sono state 118 le persone deferite per diverse irregolarità per quanto riguardava il porto d'armi nella provincia di Brescia. In tanti hanno poi provveduto alla rottamazione. E qui ci sono le immagini di alcune delle armi sequestrate dai carabinieri, che sono prettamente fucili utilizzati durante la caccia. Arrivano i rinforzi in questura, 14 nuovi agenti, 4 di loro saranno assegnati all'ufficio immigrazione. In Lombardia 180 su un totale di 3.000 in Italia, è l'annuncio arrivato appunto per quanto riguarda la città di Brescia. Torna la festa dell'Unità Botticino per un futuro diverso, libri, mostre, stand gastronomici, musica e incontri politici dal 14 di luglio fino al 4 di agosto. Chiudono i Modena City Ramblers, a pagina 16 se ne parla sulle pagine del Brescia Oggi. Ci spostiamo ora sul giornale di Brescia. Questa mattina anche qui il primo piano, come vi dicevamo, era dedicato alle corse clandestine, proprio il titolo in prima pagina questa mattina, ma poi noi adesso sfogliamo le altre notizie. A pagina 10 si parla dei controlli sulle armi, le denunce, 157 fucili e pistole sequestrate. Abbiamo il freno d'emergenza per i treni a idrogeno, in dubbio il polo di Borgo San Giovanni, niente fondi PNRR, Ferrovie Nord chiede lo stop all'iter, ma l'opera è decisiva per l'intero progetto. Qui ci sono insomma un po' di arresti per quanto riguarda la costruzione dell'infrastruttura dei treni ad idrogeno per la Valle Camonica. E poi ancora a pagina 12 e a pagina 13 c'è la maxi intervista molto lunga e che non vi andremo a leggere al magnifico rettore dell'Università degli Studi di Brescia, Francesco Castelli, che dice: l'università è argine alla povertà culturale, motore di sviluppo, bisogna volerle bene. E qui una lunga intervista che trovate a pagina 12 e a pagina 13 del quotidiano locale. E poi ancora a pagina 14 Zanardi: il campo largo non può essere un calcolo, è una responsabilità politica. Il segretario provinciale democratico, con la festa in Valverde inizia il percorso della nuova agenda. Si fa riferimento appunto alla festa dell'unità a Botticino. Ci spostiamo ora in ultimo sulle pagine del Corriere della Sera d'Orso Bresciano per segnalarvi le altre notizie in primo piano. Loggia, nodi finanziari, Tari A2A, la Corte dei Conti mette in guardia sulla scarsa capacità di riscossione e sul consolidamento proporzionale. Un comune solido, la Loggia, sotto il profilo economico si intende, che ha chiuso l'esercizio 2024 con oltre 118 milioni di euro e un fondo crediti di dubbia esigibilità che vale quindi 51 milioni 370 mila euro. Un saldo indubbiamente positivo che però, gioco forza, si interfaccia con le difficoltà operative di riscossione crediti e la gestione di una partecipata quotata particolarmente delicata e complessa sotto il profilo finanziario. A evidenziarlo e a comandare più rigore e attenzione la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo, presidente Susanna Loi, con su alcuni punti in particolare. Dopo aver analizzato i rendiconti del comune di Brescia dal 2021 al 2024, aver avviato un'istruttoria ad hoc, il primo, la capacità di riscossione dei crediti scarsa. E qui ci sono appunto quelli che riguardano la Tari e A2A. E poi ancora pagina 4, sempre del quotidiano Corriere della Sera d'Orso Bresciano, restyling per la pasticceria Veneto, Iginio Massari, storico pasticcere di Brescia, l'ha deciso mia moglie, il progetto del maestro, 84 anni a fine agosto, non riesco a non lavorare e a stare senza TV. Geometri in loggia, giù le tariffe, pratiche edilizie costose, una lettera del presidente del collegio per scongiurare le distorsioni. Sono queste le notizie che arrivano dalle prime pagine del Corriere della Sera d'Orso Bresciano. 9:27 minuti, si chiude la rassegna stampa dei quotidiani locali. La linea tra pochissimo, dopo qualche spot rigorosamente non commerciale, alla trasmissione per bambini e bambine Siamo Gatti. Ricordiamo che è una trasmissione non in diretta per questa domenica, non si potranno effettuare quindi le chiamate, lo ricordiamo, a genitori, bambine e bambini. L'informazione invece torna alle ore 10:30 con le terze pagine, tutte le notizie che non vi abbiamo letto all'interno di questa rassegna stampa. Alle 10:55 l'appuntamento in pillole con Storia di Classe e alle ore 11 il primo dei due giornali radio in breve di questa domenica mattina.

0: dal 1985 e su Radio Onda d'Urto trovate informazione locale, nazionale ed internazionale, cultura, musica e intrattenimento. Ascoltaci anche tramite l'app e sul sito radioondadurto.org. Seguici su Telegram, Instagram, Facebook e Twitter. Contattaci allo 030 456 70 e all'indirizzo redazione@radioondadurto.org. Scegli Radio Onda d'Urto, scegli una radio libera.
1: Ho copiato parola per parola il tuo occhiello e il tuo titolo. Disperato gesto di un disoccupato si brucia vivo padre di 5 figli. Ora, io non sono Umberto Eco e non voglio farti una lezione di semantica applicata all'informazione, ma mi pare evidente che la parola disperato è gonfia di valori polemici. Se poi me la unisci alla parola disoccupato, disperato, disoccupato, beh, allora ci troviamo di fronte a una vera e propria provocazione.
2: Ma...
1: compiuta la quale? Tu prendi questo povero uomo di lettore e gli sbatti in faccia 5 orfani e un cadavere carbonizzato. No, dico... cosa vogliamo farne di questo povero uomo direttore? Un nevrotico? Che ha forse dato fuoco lui? Vogliamo vedere di rifare insieme questo titolo? Può capitare a tutti di sbagliare, no? Scrivi. Drammatico suicidio. Drammatico suicidio. Due parole. Di... cos'è, un calabrese, il poveretto?
2: Sì.
1: Ecco, di un immigrato. Immigrato, una parola sola, che contiene implicitamente il disoccupato e il padre di 5 figli, ma dà anche un'informazione in più.
2: Certo.
1: Il succo della notizia, la sintesi. Comunque il pezzo è eccellente. Sì, magari c'è qualche parolina in più, qualche aggettivo da limare. Per esempio quel licenziato.
2: Rimasto senza lavoro.
1: Rimasto senza lavoro, bravo. Dacci dentro la leda, che la stoppa c'è.
3: Qui a Radio Onda d'Urto la realtà non viene edulcorata e mistificata. Sostienici con l'abbonamento e donaci il tuo 5 per 1000. Tutte le informazioni sul sito della radio o sui nostri social.
4: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.

Buongiorno, buongiorno bambine e bambine, buongiorno e ben ritrovati anche stamattina, domenica 12 luglio ed è già arrivata quasi la metà del mese. Ciao bambini e bambine, sono Elena e questa è Siamo Gatti, la trasmissione per i più piccoli e le più piccole in onda ogni domenica dalle 9.30 alle 10.30 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, la radio più bella del mondo, ma stamattina è l'ultima puntata dell'anno. Eh sì, bambini e bambine, come tutte le cose finiscono ma poi ricominciano. Anche questa è una puntata registrata, come tutte le puntate e diciamo del mese di luglio e di fine giugno, insomma le puntate estive di Siamo Gatti. Poi ricominceremo con l'inizio della scuola con la diretta, finalmente potremo risentirci per telefono allo 030 456 70, già segnatevi il numero di telefono che poi da metà settembre riprendiamo a tutto gas. Stamattina voglio leggervi una storia molto bella di Luis Sepúlveda, storia di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezza. Ascolteremo qualche canzoncina e vi ricordo che è la festa di Radio Onda d'Urto, che sarà alla Area Feste di Via Serenissima a Brescia dal 5 al 22 agosto. Ecco, in quell'occasione Siamo Gatti sarà presente con un suo stand come gli altri anni. Ci troverete all'ingresso dalla parte di Via Serenissima sulla destra, uno stand, un'area protetta, recintata, sicura, in cui far giocare i bambini e le bambine. Ci saranno giochi per ogni età, anche il pincanello, il ping pong, il salta-salta. Venite assolutamente a trovarci tutti e tutte e spargete la voce. Lo stand dei bimbi e delle bimbe sarà aperto dalle ore 19 con l'apertura dei cancelli fino alle ore 24. Ricordo che tutti i bambini e le bambine al di sotto dei 12 anni entrano gratis anche quando la serata è a pagamento. Cos'altro dirvi? Sì, importantissimo che ogni sera poi dalle ore 21 ci sarà un laboratorio diverso, un'esperienza nuova, qualcosa da imparare, qualcosa da costruire, uno spettacolo, insomma, oltre ai giochi si partecipa liberamente e gratuitamente, che sono lì a disposizione per tutti i bambini e le bambine, compresi anche pennarelli, fogli, la piccola biblioteca, c'è anche l'angolo allattamento con anche il fasciatoio, eccetera. Eccetera, ma nonostante tutto questo, tutte le sere alle ore 21 c'è un laboratorio diverso a cui partecipare gratuitamente. E per sapere esattamente che cosa faremo sera per sera, troverete tutto sul libretto della radio o sul sito della radio, se cercate insomma feste di Radio Onda d'Urto e insomma tutto l'elenco di cosa si fa ogni sera. E dopo questa lunga chiacchiera, la prima canzoncina per poi cominciare la storia. Le lucciole.

chissà se nelle vostre vacanze avete visto le lucciole. Avete mai visto, bambine e bambine, le lucciole, magari in campagna, dai nonni o da qualche altra parte, in collina? Ma anche in città, quando si abita proprio alla fine della città, quando comincia un po' la periferia. Purtroppo sì, da noi si comincia a vederne sempre di meno di lucciole, sono così carine. Bambine e bambine, questa è l'ultima puntata della stagione, è una puntata registrata e vado con la storia della mattinata, che è di Luis Sepúlveda, storia di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezza. In un prato vicino a casa tua o a casa mia viveva una colonia di lumache sicurissime di trovarsi nel posto migliore del mondo. Nessuna di loro si era mai spinta fino al limitare del prato, né tantomeno fino alla strada asfaltata che iniziava proprio laddove crescevano gli ultimi fili d'erba. E siccome non avevano viaggiato, non potevano fare confronti. Quindi ignoravano che per gli scoiattoli il posto migliore era sulla cima dei faggi o che per le api non c'era posto più piacevole delle arnie di legno disposte in fila dall'altra parte del prato. Non potevano fare confronti, ma non importava, perché per loro quel prato, dove grazie alla pioggia crescevano in abbondanza le piante di dente di leone, era il posto migliore per vivere. Quando arrivavano i primi giorni di primavera e il sole faceva sentire delicatamente la sua tiepida carezza, le lumache si svegliavano dal letargo invernale. Con un lieve sforzo dei muscoli sollevavano il guscio, quel tanto che bastava a metter fuori la testa, e subito allungavano i cornini con in cima gli occhi. Allora scoprivano con gioia che il prato era coperto di erba, di piccoli fiori selvatici e soprattutto di saporiti denti di leone. Certe lumache, le più vecchie, chiamavano il prato paese del dente di leone e chiamavano casa la frondosa pianta di calicanto che ogni primavera germogliava con rinnovato vigore dalle foglie castigate dalla brina invernale. Sotto quelle fronde le lumache passavano gran parte del loro tempo nascoste allo sguardo avido degli uccelli. Tra loro si chiamavano semplicemente lumaca. E questo a volte creava qualche confusione, risolta con grande flemma. Succedeva, per esempio, che una del gruppo volesse parlare con un'altra. Allora sussurrava: «Lumaca, voglio dirti una cosa!» E questo bastava perché tutte le altre girassero la testa. Quelle che erano alla sua destra la giravano a sinistra, quelle a sinistra la giravano a destra, quelle che erano davanti si voltavano indietro e quelle di dietro allungavano le testoline sussurrando: «È a me che vuoi raccontare una cosa?» Allora la lumaca che voleva raccontare una cosa a un'altra lumaca si spostava lentamente, prima a sinistra, poi a destra e subito dopo avanti o indietro, ripetendo: «No, mi dispiace, non è a te che voglio raccontare una cosa», finché non arrivava accanto a quella a cui voleva davvero raccontare una cosa, in genere qualche avvenimento legato alla vita del prato. Le lumache sapevano di essere lente e silenziose, molto lente e molto silenziose, e sapevano anche che quella lentezza e quel silenzio le rendevano vulnerabili, molto più vulnerabili di altri animali capaci di muoversi rapidamente e di lanciare grida d'allarme. Per evitare che la lentezza e il silenzio le impaurissero, preferivano non parlarne e accettavano di essere come erano, con lenta e silenziosa rassegnazione. Lo scoiattolo squittisce e salta svelto di ramo in ramo. Il cardellino e la gazza volano veloci. Uno canta e l'altro stride. Il gatto e il cane corrono veloci, uno miagola e l'altro abbaia. Ma noi siamo lente e silenziose. È la vita e non c'è niente da fare, sussurravano sempre le più anziane. Tra loro però c'era una lumaca che, pur accettando una vita lenta, molto lenta e tutta sussurri, voleva conoscere i motivi della lentezza. La lumaca che voleva conoscere i motivi della lentezza non aveva un nome, come del resto non l'avevano le altre lumache, e questo la preoccupava molto.
Le sembrava ingiusto non avere un nome e quando una delle lumache più vecchie le domandava perché ci tenesse tanto, lei rispondeva come loro a bassa voce: perché il calicanto si chiama così, calicanto, e perciò quando piove, per esempio, diciamo che andiamo a rifugiarci sotto le foglie di calicanto. Anche il saporito dente di leone si chiama così, dente di leone, e perciò quando diciamo che andiamo a mangiare delle foglie di dente di leone non ci sbagliamo e non mangiamo ortiche. Ma gli argomenti della lumaca, che voleva conoscere i motivi della lentezza, non risvegliavano grande interesse nelle altre lumache. Mormoravano tra loro che le cose andavano bene così, che bastava sapere il nome del calicante, del dente di leone, dello scoiattolo e della gazza, del prato che chiamavano paese del dente di leone, e sostenevano di non aver bisogno d'altro per essere felici come erano, lumache lente e silenziose, tutte impegnate a mantenere umido il corpo e a ingrassare per resistere al lungo inverno. Un giorno la lumaca che voleva conoscere i motivi della lentezza sentì sussurri di due lumache più anziane. Parlavano del gufo che viveva tra le foglie del faggio più alto e vetusto, dei tre che si ergevano lungo il margine del prato. Dicevano che sapevano molte cose e che nelle notti di luna piena, senza curarsi di avere ascoltatori, intonava una litania in cui cantava tanti alberi, chiamati noce, ippocastano, leccio e quercia, che le lumache non avevano mai visto né riuscivano a immaginare. La lumaca decise di chiedere al gufo i motivi della lentezza e lentamente, molto lentamente, si diresse verso il più vetusto dei faggi. Lasciò il riparo delle foglie di calicanto quando la rugiada faceva splendere il prato riflettendo le prime luci del mattino e arrivò al faggio quando le ombre lo coprivano come un manto di silenzio. «Gufo, voglio farti una domanda», sussurrò allungandosi verso l'alto. Che cosa sei? Dove ti trovi?» volle sapere il gufo. «Sono una lumaca e mi trovo ai piedi del tronco». «Ah, sarà meglio che tu salga fino al mio ramo. Hai una vocina fievole, come il rumore dell'erba che cresce. Sali!» E la lumaca cominciò un altro lento, lentissimo viaggio. E mentre si arrampicava fino in cima al faggio, illuminato soltanto dal tenue scintillio delle stelle che si insinuava nel fogliame, passò accanto a uno scoiattolo che dormiva abbracciato ai suoi piccoli. Più in alto schivò l'alacre lavorio di un ragno che tesseva la sua tela tra i rami, e quando, stanca per la salita, arrivò al gufo, la luce del nuovo giorno restituiva al faggio tutti i suoi colori e le sue sfumature. «Eccomi qua!» sussurrò la lumaca. «Lo so!» «Non apri gli occhi per guardarmi?» «Li apro la sera e vedo tutto quello che c'è. Di giorno li chiudo e vedo tutto quello che c'è stato. Qual è la tua domanda?» indagò il gufo. «Voglio sapere perché sono così lenta!» Allora il gufo aprì i suoi enormi occhi rotondi e la osservò attentamente, poi li richiuse. «Sei lenta perché hai sulle spalle un gran peso», spiegò il gufo. La lumaca trovò la risposta poco convincente. Il suo guscio non le era mai sembrato pesante, non la stancava portarlo e non aveva mai sentito un'altra lumaca lamentarsene. Allora lo disse al gufo e aspettò che quello finisse di ruotare la testa sul collo. «Io so volare, ma non lo faccio. Una volta, tanto tempo prima che voi lumache veniste ad abitare nel prato, c'erano molti più alberi di quelli che si vedono adesso. C'erano faggi, ippocastani, lecci, noci e querce. Tutti quegli alberi erano la mia casa, volavo di ramo in ramo e il ricordo di quegli alberi che non ci sono più mi pesa così tanto che non posso volare. Tu sei una giovane lumaca e tutto ciò che hai visto, tutto ciò che hai provato, amaro e dolce, piogge, sole, freddo e notte, è dentro di te e pesa, ed essendo così piccola, quel peso ti rende lenta». «E a che mi serve essere così lenta?» «Ah, questo non ho risposta. Dovrei trovarla da sola», disse il gufo, e con il suo silenzio indicò che non voleva altre domande. Dopo il suo colloquio con il gufo, la lumaca, che voleva conoscere i motivi della lentezza, tornò
lentamente, molto lentamente, alla pianta di calicanto e trovò le altre lumache impegnate in quella che chiamavano abitudine. Una volta, ma nessuno ricordava con precisione quando fosse successo, il vento aveva portato nel prato delle foglie colorate, di forma regolare, con margini dritti, come se non ne avevano mai viste sugli alberi e sulle piante conosciute. Erano arrivate planando, avevano danzato leggere nell'aria e alla fine erano atterrate sull'erba umida. Su quelle foglie si vedevano strani segni neri e degli esseri umani, così inerti, così piccoli, così lontani da rappresentare un pericolo per gli abitanti del prato, che tutte le lumache se ne erano stupite. Lentamente, molto lentamente, le lumache avevano percorso quelle foglie cadute, esaminando con attenzione gli esseri umani immobili che facevano la fila davanti a una grande superficie piena di alimenti dall'aria molto saporita, perché alla fine delle foglie li vedevi con le facce allegre e del cibo in mano. Qualcuno, non ricordo chi, mi ha detto che gli umani dedicano la loro vita a ripetere cose, gesti e comportamenti che chiamano abitudini, spiegò una vecchia lumaca. Oh, non mi sembra male questa abitudine di mangiare in gruppo, dichiarò una seconda lumaca, e tutte le altre mossero i cornini per indicare che erano d'accordo. Quell'abitudine di mangiare in gruppo era fantastica. E da quel giorno smisero di mangiare da sole quando capitava, spinte semplicemente dalla fame, e decisero di farlo assieme al tramonto, riunite sotto le fitte foglie del calicanto. Per rendere più piacevole l'abitudine, si alternavano tra chi, sussurrando, faceva delle domande e chi, sempre in un sussurro, dava le risposte. «Cosa abbiamo da mangiare?» chiedeva una. «Dente di leone, saporite foglie di dente di leone», rispondeva l'altra. «Vorrei mangiare qualcosa di molto saporito», diceva una. «Ti consiglio il dente di leone», ribatteva un'altra. Grazie all'abitudine, ogni sera le lumache si radunavano a mangiare foglioline di dente di leone sotto i rami del calicanto e, sussurrando, parlavano dell'infaticabile lavorio delle formiche, dell'alterigia delle cavallette che attraversavano il prato con lunghi balzi senza fermarsi a salutare nessuno e anche dei pericoli che le minacciavano. Temevano soprattutto i bruchi, capaci di vincere la forza con cui loro si aggrappavano alle foglie di calicanto, e gli scarabei, le cui potenti mandibole erano in grado di rompere il loro guscio. Ma più di tutto temevano gli esseri umani. Quando una lumaca sussurrava splash, e poi lo sussurrava un'altra e poi un'altra ancora, fino a ripetere tutte quante quel sussurro d'allarme, sapevano che per colpa del modo distratto di muoversi che hanno gli umani, posando dove capita i loro pesanti piedoni, molte di loro non sarebbero arrivate alla piacevole abitudine del tramonto. La lumaca, che voleva conoscere i motivi della lentezza, prendeva parte ogni sera all'abitudine di mangiare e di sussurrare gli avvenimenti della giornata sotto il calicanto, e non la smetteva di fare domande sul perché della lentezza e sul perché non avevano un nome. «Vediamo un po'», le rispose una sera una lumaca delle più vecchie, che ormai si era un po' stufata delle sue domande. «Siamo lente perché non sappiamo saltare come le cavallette né volare come le farfalle. E quanto ad avere dei nomi, devi sapere che solo gli umani sono capaci di dare un nome alle cose e agli esseri del prato. E ora smettila con queste domande insensate, perché se insisti verrai espulsa dal paese del dente di leone». Questa minaccia dispiacque molto alla lumaca, che voleva conoscere i motivi della lentezza e avere un nome. E le dispiacque anche che nessuna delle altre lumache la appoggiasse o la difendesse. E le dispiacque ancora di più che qualcuno addirittura sussurrasse: «Sì, sì, è meglio che vada via, vogliamo vivere tranquille noi, eh». Allora allungò il più possibile il collo, mosse i cornini con gli occhi per guardarle tutte una a una e, alzando il volume del sussurro quanto la minuscola bocca le consentiva, disse: «Ah sì? Allora me ne vado e tornerò soltanto quando saprò perché siamo così lente e quando io avrò un nome».
Senza mai smettere di mangiare, le altre lumache videro allontanarsi la lumaca che voleva conoscere i motivi della lentezza e anche avere un nome. Lentamente, molto lentamente, fino a sparire dietro le erbe più alte del prato. Quando il tramonto cedette il passo all'oscurità e i fili d'erba e le piante umide di rugiada cominciarono a riflettere il bagliore delle stelle, la lumaca decise di cercare un posto sicuro per passare la notte, una superficie liscia a cui attaccarsi per poi chiudersi subito dentro il guscio. Lentamente, molto lentamente, avanzò di lato, ma trovò soltanto erba e cambiò direzione finché i suoi minuscoli occhi scorsero una pietra non molto alta, che le parve un magnifico rifugio. Lentamente, molto lentamente, si arrampicò. E quando arrivò in cima scelse il punto più liscio. Allora adattò il corpo in modo da chiudere l'ingresso del guscio e si contrasse. Controllò un paio di volte di aver aderito bene alla pietra e si preparò a dormire. Dentro il guscio il buio era totale. Il collo, la testa, i cornini e gli occhi formavano una massa compatta che si adattava perfettamente alla forma della cavità. Ma la lumaca aveva troppi pensieri per poter conciliare il sonno. Forse aveva commesso un errore abbandonando il gruppo e la sicurezza della pianta di calicanto. Pensava, ma allo stesso tempo qualcosa, una voce sconosciuta, le ripeteva che la lentezza doveva avere un motivo e che possedere un nome suo, soltanto suo, un nome che la rendesse unica e inconfondibile, doveva essere una cosa meravigliosa. Stava pensando a questo quando sentì che la pietra si muoveva, in modo quasi impercettibile, ma si muoveva. Da altre lumache più vecchie aveva sentito raccontare storie terribili di un animale chiamato riccio, che era tutto coperto di aculei e quando andava in cerca di cibo era capace di rovesciare pietre molto pesanti. La pietra si mosse di nuovo e una voce, che suonava stanca, molto stanca, disse: «Chi è che mi è salito sopra?» Sempre dalle lumache più vecchie aveva sentito dire che il vento, passando tra i giunchi, al suono di una voce spaventosa, ma la voce che veniva da sotto non la spaventava. «Ma sei una pietra che parla?» «Una pietra che parla! Se mi vedi così non importa, non è offensivo, ma tu chi sei?» «Sono una lumaca e mi sono attaccata a te per passare la notte, posso?» «Una lumaca? Sì, puoi restare lumaca, tu e io ci assomigliamo». Dopo aver detto questo, la pietra si mosse sistemandosi meglio nell'erba e la lumaca si domandò che cosa avesse voluto dire con quel discorso di assomigliarsi. «Perché parli così lentamente? Sei anche tu come me un essere lento?» «Parlo così lentamente perché ho tempo, tanto tempo. Sogni d'oro, lumaca». La lumaca fece varie altre domande che non ricevettero risposte e alla fine si addormentò fiduciosa. Attraverso la superficie liscia a cui era attaccata percepiva il suono lieve di una respirazione tranquilla, la soddisfazione di un essere che dormiva protetto dalle stelle. Si svegliò con la sensazione che la pietra o l'essere lento si stesse muovendo. Lentamente, molto lentamente, la lumaca distese i muscoli, mise fuori la testa, allungò le piccole corna con gli occhi e scoprì di essere su una superficie molto bella, bella quasi, quasi quanto il mantello di muschio che ricopriva le pietre nella parte più umida del prato. «Decidi tu, lumaca, o scendi o ti porto con me», disse la voce stanca. Lentamente, molto lentamente, la lumaca scese fino a raggiungere l'erba e allora scoprì che non aveva passato la notte attaccata a una pietra parlante, ma a un essere provvisto di un duro carapace dal quale spuntavano quattro zampe molto robuste, un collo pieno di rughe, una bocca che non intimidiva e due occhi socchiusi che la osservavano attenti. «Sono una tartaruga!» esclamò quell'essere vedendo che la lumaca allungava il collo per guardarla.
La lumaca non aveva mai visto un animale di quelle dimensioni che non suscitasse paura, e allora glielo disse, e la tartaruga avvicinò la testa per sentire meglio i suoi sussurri e poi le raccontò che in realtà doveva ancora crescere molto. Con il suo modo lento, flemmatico di parlare, come se cercasse le parole esatte con uno sforzo spossante, le spiegò che un tempo era stato un piccolo essere timoroso, ma che era imparentata con le grandi testuggini dalla vita lunghissima, che avevano bisogno di corpi enormi per conservare il ricordo di tutto quello che avevano visto, sentito, temuto e amato, dei motivi dell'ira e della gioia, del perché del caldo e del freddo, del fuoco spaventoso e dell'acqua rinfrescante. La tartaruga cominciò ad avanzare e a ogni passo che faceva, pur muovendosi lentamente, molto lentamente, obbligava la lumaca a uno sforzo enorme per non restare indietro. In breve la lumaca si sentì sfinita e le chiese il permesso di salire di nuovo sul suo carapace. «Non posso tenere il tuo ritmo, sei troppo veloce per me». «Io veloce? È la prima volta che me lo dicono». «Sì, lumaca, sali pure», rispose la tartaruga. E una volta sistemata là sopra, dietro la testa della tartaruga, la lumaca le chiese dove stava andando. Ma l'altra ribatté che non era la domanda giusta e che non avrebbe dovuto chiederle invece da dove veniva. Così, mentre da lassù la lumaca vedeva passare le erbe del prato una rapidità sconosciuta, la tartaruga le raccontò che veniva dall'oblio degli esseri umani. «Non so cos'è l'oblio e non conosco nemmeno gli esseri umani». Allora la tartaruga diminuì la velocità e parlò del suo ingresso felice in una casa dove non mancavano mai le fresche foglie di lattuga, la sugosa polpa di pomodoro e il dolce nettare delle fragole. Dei piccoli di umano che si prendevano cura di lei, la coccolavano e le avevano persino preparato un comodo letto di paglia in fondo al giardino. Nei giorni di sole cocente quel giardino era il suo mondo, ma quando la fredda pioggia accorciava le giornate e poi quando la neve trasformava il cortile in una gelida distesa inospitale, i piccoli di umano la portavano in casa e la facevano dormire in un angolo tiepido e accogliente. «Non si può dire che te la passassi male», commentò la lumaca. «Non mi lamento, ma gli esseri umani crescono e dimenticano», sospirò la tartaruga. E le riferì come, col trascorrere del tempo, man mano che i piccoli di umano erano diventati prima giovani e poi adulti, le attenzioni erano costantemente diminuite. Il cibo si era fatto più scarso finché non l'avevano considerata soltanto una presenza molesta di cui bisognava liberarsi e l'avevano abbandonata nel prato. La lumaca si rattristò a sentire la storia della tartaruga e divenne ancora più triste quando lei, sempre cercando lentamente tra le tante parole che conosceva, le disse che stava attraversando quel prato tra esseri strani, a volte gentili e a volte ostili, per sempre lontana da quella che era stata la sua casa, perché era diretta in un luogo vago che aveva per nome la parola più crudele. Si chiamava esilio. «Ti posso accompagnare?» sussurrò la lumaca. «Dimmi prima cosa cerchi», rispose la tartaruga, e la lumaca le spiegò che voleva conoscere i motivi della propria lentezza e anche avere un nome, perché l'acqua che cade dal cielo si chiama pioggia, i frutti dei rovi si chiamano more e la delizia che cola dai favi si chiama miele. E poi le spiegò che la sua domanda e il suo desiderio irritavano le altre lumache al punto che avevano minacciato di cacciarla dal prato e che lei aveva preso la decisione di andarsene e di non fare ritorno finché non avesse avuto una risposta e un nome. La tartaruga cercò con più calma del solito le parole per replicare e le raccontò che durante la sua permanenza presso gli umani aveva imparato molte cose. Per esempio, che quando un umano faceva domande scomode, del tipo «è necessario andare così in fretta?» oppure «abbiamo davvero bisogno di tutte queste cose per essere felici?»,
lo richiamavano Ribelle. «Ribelle! Mi piace questo nome!» sussurrò la lumaca. «A te gli umani hanno dato un nome?» «Sì, visto che non ho mai dimenticato la strada di andata né quella del ritorno, mi hanno chiamato Memoria, ma poi sono stati loro a dimenticare me.» «Allora Memoria, proseguiamo insieme?» domandò la lumaca. «D'accordo, Ribelle», rispose la tartaruga, e girando su se stessa lentamente, molto lentamente, le spiegò che sarebbero tornate sui loro passi perché voleva mostrarle qualcosa di importante, qualcosa che le avrebbe fatto capire che erano compagne di strada fin da prima di conoscersi.

0: e proseguiamo con la nostra storia, che ricordo il titolo: Storia di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezza.
1: Canta anche tu, oh, oh, oh, oh, canta anche tu.
0: Il sole era alto nel cielo quando arrivarono al limitare del prato che le lumache più vecchie chiamavano la fine della vita. Là iniziava una superficie nera, liscia, che si stendeva sul terreno come se un pezzo di pelle della notte vi fosse rimasto attaccato a coprire le erbe e i fiori selvatici. Dall'altra parte della striscia scura si vedevano degli esseri umani, alcuni impegnati a mettere una sopra l'altra quelle che alla lumaca parvero pietre. Stupita, ribelle, sussurrò che gli umani erano operosi come le api quando costruivano un favo. E la tartaruga, cercando le parole nel pozzo dei ricordi, le spiegò che quegli umani stavano costruendo case in cui sarebbero vissuti altri umani, adulti e cuccioli, che sarebbero arrivati trasportando le loro cose su grandi animali dalle zampe circolari, forti, veloci e spinti da cuori di metallo. Forse hanno segnato un confine. Da quella parte della striscia scura gli esseri umani e da questa parte gli esseri del prato, sussurrò la lumaca. Non è così semplice, ribelle. Guarda ai lati. Inerpicata sul carapace della tartaruga, la lumaca allungò il più possibile il collo e le piccole corna con gli occhi. Quello che vide ai due estremi della striscia scura le fece venire i brividi e cercò invano fra le parole che conosceva. La tartaruga avvertì il turbamento della lumaca e con la sua calma imperturbabile le spiegò che la striscia scura si chiamava strada o via e che i grandi animali accanto agli umani si chiamavano macchine e l'ombra densa e pesante che sputavano si chiamava asfalto. Gli umani non avevano l'abitudine di muoversi a piedi, era un sistema troppo lento per loro e preferivano usare animali di metallo che più erano rapidi, più suscitavano ammirazione e invidia. Quello che la lumaca vide erano umani che coprivano di asfalto il prato perché i loro potenti animali vi potessero riposare. «Non so che cosa provo, ma non mi piace», sussurrò la lumaca. «Si chiama paura, ribelle». Paura. Allora non chiamarmi ribelle. Credevo che questo nome mi avrebbe dato coraggio, tanto coraggio. La tartaruga, con movimenti lenti, molto lenti, girò di nuovo su se stessa e si addentrò nel prato. Mentre si spostava, con la lumaca sul dorso, le spiegò che non bisognava aver paura e, cercando fra tutte le cose che sapeva, le disse quello che ripetevano sempre gli umani. Un vero ribelle conosce la paura, ma sa di vincerla. Quando le stelle consigliarono di interrompere la marcia e di abbandonarsi al riposo, mangiarono qualcosa prima di mettersi a dormire. La tartaruga masticò con lentezza delle margheritine e la lumaca qualche foglia saporita di dente di leone. «Che farai, ribelle?» domandò la tartaruga. «Non lo so. Non so se voglio conoscere i motivi della lentezza oppure tornare dalle mie compagne e avvertirle dell'oscuro pericolo che incombe sul prato». La tartaruga, masticando gli ultimi petali delle margheritine, le disse che se lei non fosse stata una lumaca dall'andatura lenta, molto lenta, se invece della sua lentezza avesse avuto il volo veloce del nibbio, la rapidità della cavalletta che copre a salti enormi distanze o l'agilità della vespa che ora c'è e ora non c'è perché è più veloce dello sguardo, forse non sarebbe mai stato possibile quell'incontro di esseri lenti come una tartaruga e una lumaca. «Capisci, ribelle?» disse infine la tartaruga con gli occhi chiusi. «Credo di sì, la mia lentezza è servita a incontrarti, a farmi dare un nome da te, a farmi mostrare il pericolo e ora so che devo avvertire le mie compagne. E questa determinazione a fare di te una ribelle». Adesso che erano pronte a dormire, la lumaca cercò di arrampicarsi sul carapace della tartaruga, ma lei disse che preferiva averla accanto. Così la lumaca aspettò che l'altra ritraesse le quattro zampe, il collo rugoso, la testa, e che tutto sparisse per tendere a sua volta i muscoli, attaccarsi all'erba e accomodarsi nel cavo della propria conchiglia. Fece un sogno inquieto. Vide la densa massa scura sputata dalle macchine guadagnare spazio sul prato, coprire il calicanto e le sue compagne scomparire inghiottite dalla più nera fatalità. Fu svegliata dalla tiepida carezza del sole che filtrava attraverso la parete sottile del guscio e lentamente, molto lentamente, mise fuori il collo, lo allungò, poi allungò anche i cornini con gli occhi e allora si accorse che la tartaruga non c'era più. Una scia di erba schiacciata indicava la direzione che aveva preso, quella opposta alla pianta di calicanto. «Grazie, memoria, ti porterò sempre con me», sussurrò la lumaca e lentamente, molto lentamente, si mise in cammino per tornare dalle sue compagne. Durante il tragitto fino alla pianta di calicanto, la lumaca si imbatté all'improvviso in alcune formiche che trasportavano minuscole goccioline di miele in formazione ordinata. Obbedendo alle regole rispettate da tutti gli esseri del prato, si fermò immediatamente, perché se avesse attraversato senza preavviso quella specie di sentiero, la sua scia umida le avrebbe disorientate. «Formiche, devo attraversare il vostro sentiero per avvertire le mie compagne di un grande pericolo», sussurrò chinando la testa fin quasi a toccare terra. «E si può sapere di che grande pericolo si tratta? Restare nei ranghi?» disse una formica un po' più vecchia delle altre che non trasportava nulla e sorvegliava energica le portatrici. Allora la lumaca parlò degli esseri umani e di come avessero cominciato a coprire il bordo del prato con qualcosa di denso, più scuro di una notte senza stelle. «Oh, sembra molto grave, ma io non posso decidere il da farsi. La mia funzione è guidare le portatrici al formicaio. Ho detto restare nei ranghi? Vieni con me e parla con la regina». La lumaca si avviò insieme alla formica, ma non riusciva a tenere il ritmo frenetico delle sue zampe. Così rimase indietro e quando lentamente, molto lentamente, arrivò al formicaio, trovò ad attendere la regina, circondata dal suo seguito. «Accidenti, quanto ci hai messo? Non si fa aspettare una regina», la rimproverò la formica che l'aveva preceduta. La regina però le diede ordine di tacere e si avvicinò alla lumaca. «È vero quello che dici? È vero che gli umani stanno coprendo il prato con un manto più scuro della terra profonda? Disgraziatamente per tutti noi è proprio così. Una tartaruga di nome Memoria mi ha portato fino ai confini dell'erba e l'ho visto con i miei occhi. Oh, non è la prima volta che ci succede. Esodo!» ordinò la regina e subito le formiche cominciarono a uscire dal formicaio trasportando pezzettini di foglie, gocce di miele, semi, gli alimenti che immagazzinavano nelle gallerie sotterranee. «Ringraziamo la tua lentezza, lumaca, perché se fossi stata veloce come il coniglio o avessi strisciato svelta come la serpe, non ci avresti visto e avvisato. Hai un nome? Mi chiamo Ribelle, è il nome che mi ha dato Memoria». «Memoria, Ribelle, grazie», disse la regina, e al grido di «Esodo, Esodo!» si unì alla lunga fila di formiche che abbandonavano il formicaio. Prima che il sole accarezzasse il prato con i suoi ultimi raggi, la lumaca aveva avvertito del pericolo anche i bruchi, che una volta messi in guardia la ringraziarono per la sua lentezza, perché se fosse stata rapida come le lucertole e i grilli non li avrebbe visti e allertati. La lumaca scorse gli scarabei abbandonare in fretta le tane e allontanarsi in formazione ordinata, sospingendo palline di cibo. Ribelle, la lumaca, che ormai aveva un nome e iniziava a conoscere i motivi della sua lentezza, era esausta e decise di riposarsi un po' prima di proseguire il viaggio per avvisare le proprie compagne che in quel momento, inconsapevoli del pericolo, dovevano essere tutte prese dall'abitudine di mangiare in gruppo sotto le foglie del calicanto. E prima di ritirarsi dentro il guscio, notò che molti esseri notturni del prato si erano messi in movimento. I lombrichi timorosi del sole strisciavano lasciando scie umide sull'erba. Le lucciole in fuga volavano bassissime per illuminare la marcia dei bruchi e le minuscole rane verdi dei prati saltavano gracidando in cerca di uno stagno. Ribelle, cominciò a percepire il piacevole sopore della stanchezza, ma quando stava per addormentarsi sentì arrivare una vocina da un punto molto sotto l'erba. «Sei tu la lumaca di cui tanto si parla?» disse la voce. «Sì, e tu chi sei?» sussurrò Ribelle. Allora, vicinissimo dove si trovava, il suolo si sollevò leggermente, l'erba lasciò spazio a un monticello di terra smossa da cui sbucò fuori una testa con il naso a punta. «Sono una talpa! Ci sono esseri che vivono in volo sopra il prato, altri a livello dell'erba e altri ancora sottoterra. È vero che gli umani copriranno tutto con uno strato di ghiaccio nero?» E la lumaca rispose che purtroppo era proprio così, e la talpa, dopo aver ringraziato, scomparve sotto il monticello per avvertire le sue compagne che avevano molto da scavare. Ribelle, la lumaca che ormai aveva un nome e conosceva sempre di più e sempre meglio i motivi della sua lentezza, si preparò di nuovo a dormire, ma non riuscì a conciliare il sonno perché nel guscio era assediata da troppe domande. E se le sue compagne non le avessero creduto? E se le sue compagne sotto le foglie di calicanto avessero preso il suo allarme come una nuova fastidiosa stravaganza? Così come avevano preso il suo desiderio di avere un nome e di conoscere i motivi della lentezza? E nel caso in cui le avessero creduto, accettando la necessità di lasciare la loro casa, il paese del dente di leone, dove sarebbero andate?

Sotto le foglie del calicanto, le lumache, ignare del pericolo che incombeva su di loro, voltarono appena la testa per guardare chi si avvicinava. «A quanto pare non è andata molto lontano», sussurrò una vecchia lumaca. «Hai fame o hai altre domande?» ironizzò una seconda lumaca senza smettere di mangiare le foglie di dente di leone. «Se non ricordo male, hai detto che saresti tornata quando avessi avuto un nome e avessi conosciuto i motivi della lentezza. Hai qualcosa da dirci?» aggiunse con sarcasmo una terza lumaca, e senza dare importanza ai loro sguardi di disprezzo, Ribelle avanzò lentamente, molto lentamente, fino all'ombra ospitale delle foglie di calicanto e raccontò l'incontro con la tartaruga di nome Memoria. «Oh, che incontro interessante! Un essere lento del prato si imbatte in un altro di pari lentezza. E che cosa avete fatto? Una gara di velocità?» si prese gioco di lei una vecchia lumaca. Ancora una

Non prenderemo mai il nostro posto sotto il calicanto, non ce ne andremo mai dal paese del dente di leone, concluse un'altra vecchia lumaca. Allora Ribelle parlò degli esseri del prato, disse che le formiche, gli scarabei, i lombrichi, le talpe stavano abbandonando il prato e che, secondo lei, anche loro dovevano fare la stessa cosa. «Oh, ma tutto questo è intollerabile! Sei una ribelle e io esigo che tu dimostri quello che dici. In caso contrario, taci e vattene per sempre!» le ordinò una lumaca più vecchia di tutte. Ribelle pensò che la lentezza avrebbe impedito alle sue compagne di arrivare in tempo per vedere gli altri esseri del prato che se ne andavano, portando sulle spalle o spingendo le loro provviste. Ma in quel mentre i suoi occhi si posarono su lunghi ramoscelli in fiore di calicanto che tendevano al cielo i loro stretti petali violacei. «Salite con me», sussurrò. Lentamente, molto lentamente, Ribelle cominciò ad arrampicarsi su uno dei ramoscelli che oscillava appena al vento. Fu imitata da alcune lumache giovani che, per non perdere l'autorità, anche alcune delle più vecchie la seguirono. Per arrivare in cima ai ramoscelli impiegarono il tempo senza misura degli esseri lenti. Non era facile tenersi i petali e quando tutte ebbero orientato i cornini con gli occhi via verso il fondo del prato, quello che videro le colmò di angoscia. Con pazienza, ricordando le parole di memoria, Ribelle disse che le strane forme che stavano accanto agli umani si chiamavano macchine e che il fitto fumo che impediva di vedere al di là del confine era l'erba che bruciava sotto il manto nero, all'inizio denso e molle come fango fresco, ma poi solido e impenetrabile come pietra. «Sono molto vicini», sussurrò la lumaca più vecchia, e nella sua voce la paura soppiantava l'arroganza. «Scappiamo, scappiamo!» esclamarono le lumache più giovani e lentamente, molto lentamente, iniziarono la discesa. Una volta di ritorno sotto le foglie del calicanto, tutte le lumache guardarono con rispetto la compagna che l'aveva avvertita del pericolo. «Avevi ragione, hai imparato molto del tuo viaggio, dovrai guidarci nell'esodo. Prima di partire hai detto che non saresti tornata senza un nome. L'hai ottenuto?» domandò la lumaca più vecchia. «Lo hai detto tu prima di salire sui rami? Ribelle, è così che mi chiamo, è il nome che mi ha dato memoria.» «E dove andremo?» domandò una delle lumache giovani. «Lasceremo il paese del dente di leone, ma ne troveremo un altro. Andremo in un nuovo paese del dente di leone», dichiarò Ribelle. E lentamente, molto lentamente, con il dolore dell'addio alla casa perduta, le lumache iniziarono ad allontanarsi dalla pianta di calicanto. Il libro ha ancora, allora, quanti capitoli? 8, 9, 10, 11, ancora 4 capitoli. Ma purtroppo non riesco a finire di leggervelo per questioni di tempo, ma io sono sicura che siete molto incuriosite dal sapere se le lumache riescono a salvarsi da questo manto scuro che non è altro che asfalto che gli umani stanno purtroppo mettendo e quindi distruggendo il prato dove vivono queste lumache. Tutti gli animali si salvano e chissà se le lumache, lente così come sono, riescono poi a salvarsi. Se volete scoprire come finisce questo libro, non resta altro che andare in biblioteca e cercare Storia di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezza di Luis Sepúlveda. Vi do un piccolo spoiler: finisce bene, ma è molto bello leggere il finale. E anche questa trasmissione è giunta in conclusione. Io vi ricordo che Siamo Gatti sarà presente alla festa di Radio Onda d'Urto. Intanto è partita la sigla. Dal 5 al 22 agosto e noi ci saremo con il nostro stand per tutti i bambini e le bambine che vorranno venire a trovarci e giocare con noi, e ogni sera un laboratorio diverso. Per tutte le specifiche di ogni evento, di ogni sera, su cosa faremo eccetera eccetera, basterà leggere il librettino della radio o cercare insomma sul sito di Radio Onda d'Urto. Stiamo ultimando di definire tutti i laboratori e credetemi,
che ci divertiremo tantissimo e faremo delle cose

pazzesche. Se qualcuno volesse fare il volontario, la volontaria allo stand dei bambini e delle bambine di Siamo Gatti anche solo per qualche sera, che si mette in comunicazione con me, che sono Elena, telefonando qua in radio. Noi abbiamo molto bisogno, per cui se qualcuno si fa avanti, noi non possiamo altro che esserne felici. Siamo Gatti tornerà a metà settembre con l'inizio delle scuole con le puntate, le nuove puntate della nuova stagione in diretta, a cui voi potrete telefonare per rispondere agli indovinelli della Pantera Rosa, che anche lei tornerà dalle vacanze, e poi insomma per sentirci, per raccontarci un po' insomma come sono andate le vacanze, cosa abbiamo fatto, dove siamo andati, quanti amici abbiamo conosciuto, se abbiamo fatto qualcosa di nuovo ed incredibile. Avremo un sacco di cose da parlare. Quindi carissimi bambini e bambine, io vi rinvito a venire a trovarci alla festa di Siamo Gatto, Gatti dal 5 al 22 agosto, e poi vi rinnovo l'invito per riascoltare le nuove puntate da metà settembre in poi, sempre sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, la radio più bella del mondo, ogni domenica dalle 9.30 alle 10.30. Bambine e bambine, vi auguro ancora una felice estate, anche più grandi. Divertitevi se potete e se volete, ma soprattutto divertitevi se potete e se volete. E buona estate, qualunque cosa voi fate o dovunque voi andiate. Ciao bambini, ciao bambine da Elena, vi voglio bene, un bacione, spero di vedervi tutti e tutte alla festa, altrimenti ci risentiamo a settembre. Ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao e ancora ciao ciao. E un'ultima cosa mi sono dimenticata, cercateci sui social, mi raccomando, anche lì troverete tutte le serate della festa con le fotografie, anche cosa faremo, i laboratori. Non potete non cercarci su Instagram o Facebook, mi raccomando, già cliccate segui, che così sarete super aggiornati ad agosto. Un bacio, ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao.

0: In un mondo di propaganda e voci allineate, c'è chi resiste da oltre 40 anni. Radio Onda d'Urto, informazione libera, autonoma, senza padroni. Dai forza a chi dà voce alle lotte, sostieni l'informazione indipendente, dona il tuo 5 per 1000. 02 08 46 20 174 è il codice da inserire.
1: Venerdì 21 agosto, Zen Circus, Via dell'Ironia, Aimara, alla festa di Radio Onda d'Urto.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 10:34 minuti, di nuovo in diretta sulle nostre e vostre frequenze. Questa prossima mezz'ora dedicata alla lettura delle notizie dalle prime pagine all'interno dei quotidiani nazionali, notizie che non vi abbiamo dato o letto all'interno delle rassegne stampa delle 8:30. A brevissimo poi alle ore 10:55 l'appuntamento in pillole con Storia di classe e alle ore 11 il primo giornale radio in breve di questa domenica.

Veniamo alle pagine del manifesto con gli editoriali questa mattina firmati da diverse storiche firme giornalistiche sul quotidiano comunista. Intanto ricordando qual è l'argomento di apertura questa mattina sulle pagine del manifesto, i famosi Ghostbusters. Ma chi sono questi Ghostbusters, questi diciamo ricercatori di fantasmi? Sono Trump e Rubio. Questo perché il maccartismo fuori tempo di Donald Trump riconverte antichi fantasmi americani nel nuovo male assoluto. Sono gli iraniani, gli immigrati e i comunisti, ricorda il manifesto. E c'è di fianco un editoriale firmato da Fabrizio Tonello che parla, tra le altre cose, anche di questo. Stati Uniti contro i rossi, impresa collettiva. Il 18 gennaio del 1949 Edward Hopper consegnò al suo gallerista un quadro che rappresentava tre persone in un ambiente vasto e spoglio, un loft illuminato solo dall'esterno. Una delle persone è seduta e sta parlando, le altre due, un uomo e una donna, sono in piedi e ascoltano. Dietro di loro delle pezze di tessuto. Perché parla di questo? Proseguendo poi, quasi subito, dice appunto Tonello, quasi subito Confess at Night fu acquistato da Stephen Clark, uno dei principali collezionisti di Edward Hopper. Un mese dopo però Clark restituì il quadro alla galleria perché la moglie di Clark era convinta che l'opera somigliasse un po' troppo alla riunione di una cellula comunista. L'episodio ci dice quanto la paranoia della guerra fredda fosse penetrata a fondo nella borghesia americana. Siamo nel 1949, l'anno dell'esplosione della bomba atomica sovietica in agosto e della vittoria di Mao in Cina in ottobre. È l'anno dei decreti del presidente Truman sulla lealtà dei dipendenti federali, della convenzione del CIO che espelle 11 sindacati di sinistra. Nell'estate del 1948 erano stati arrestati Alger Issei, vertice del Partito Comunista degli Stati Uniti, che peraltro non aveva mai avuto più di qualche migliaio di iscritti. Nell'autunno del 1949 Judith Coplon, una funzionaria del Dipartimento di Giustizia, viene processata per spionaggio a favore dell'Unione Sovietica. La Red Scare, la grande paura dei rossi, è già pervasiva ancora prima del celebre discorso del senatore Joe McCarthy a Wingling in Virginia nel 9 febbraio del 1950, che darà inizio alla persecuzione di centinaia di migliaia di americani. Il termine stesso, maccartismo, coniato dal vignettista Herbert Bloch nel marzo del 1950, è ingannevole. Il maccartismo non era l'ossessione di un singolo senatore repubblicano, era un vasto e articolato composto da politici ambiziosi come Richard Nixon, dall'American Legion, dalla Chiesa Cattolica, dai sindacalisti anticomunisti, dalla grande industria e dai giornalisti conservatori. Al centro, naturalmente, c'era Edgar Hoover e il suo FBI, capace di operare in ogni angolo della vita americana. Per esempio Nixon, deputato allora della California, nella sua campagna per il Senato del 1950 accusò la sua avversaria democratica Ellen Gahagan Douglas di essere pink right down to the hair underwear, rosa, cioè rossa e filosovietica, anche nella biancheria intima, le aveva detto. La formula era stata coniata dal proprietario del Daily News di Los Angeles, Manchester Bodie, e ripresa pari pari da Nixon stampando anche il celebre pink sheet sulla carta rosa che paragonava i voti al congresso di Douglas a quelli del socialista di New York Vito Marcantonio in 500.000 copie su carta rosa. Nixon vince con ampio margine quelle elezioni. E come ha scritto molti anni fa Richard Fried dell'University of Illinois, l'anticomunismo traeva la sua persistenza da un grappolo di valori profondamente radicato e condiviso da gran parte della società americana, ovvero un insieme di convinzioni favorevoli alla proprietà privata e ostili al collettivismo. McCarthy fu quindi, durante la prima metà degli anni 50, il portavoce di primo piano delle forze anticomuniste, ma non il loro creatore o leader. La persecuzione del comunismo e dei radicali americani nel secondo dopoguerra non fu solo e spesso nemmeno principalmente un'operazione dello Stato, fu un'impresa collettiva
che si servì della cornice legale informativa fornita dal governo federale, ma che venne poi portata avanti e resa capillare da attori privati. Il caso più noto è quello dell'industria cinematografica, dove il ruolo più importante fu svolto dalla Motion Picture Alliance for the Preservation of American Serials, la MPA, fondata nel 1944 da personaggi come Walt Disney, John Wayne e Ronald Reagan. La MPA era nata per contrastare i tentativi di sindacalizzazione nei grandi studios di Hollywood e fu all'origine della celebre Wolfdorf Declaration, con cui i produttori nel 1947 si impegnarono a non impiegare coscientemente comunisti o altri sovversivi. Era un accordo tra imprese private, non una legge. Un aspetto particolarmente attuale della persecuzione di tutti i radicali progressisti con il pretesto del comunismo è avvenuto anche all'università. Secondo la storica Helen Schrecker, l'università combatté il marcartismo, vi contribuì in questo caso. Nel 1953, quando la Commissione per le attività anti-americane iniziò le sue audizioni sulle università, i presidenti di 37 Atenei, fra cui Columbia, firmarono un documento sulle sue libertà accademiche che di fatto legittimava la persecuzione comunista. Il testo indicava che l'appello al quinto emendamento per evitare risposte che portassero all'incriminazione del testimone impone al docente un pesante onere della prova sulla propria idoneità all'insegnamento e obbliga l'università a riesaminare le sue qualifiche. I licenziamenti avvenivano non perché imposti da leggi federali, ma perché gli amministratori temevano il danno alla reputazione dell'università causato da eventuali audizioni parlamentari e agivano prima che intervenisse il potere pubblico. Esattamente ciò che sta accadendo oggi con il pretesto delle prese di posizione filo-palestinesi. Gli Stati Uniti nel 2026 non sono quelli degli anni 50, ma il nome stesso del movimento creato da Trump, Make America Great Again, rivela il sogno dei suoi militanti, rifare l'America di 70 anni fa. L'enfasi dello slogan sta tutta nella parola again, di nuovo, rifare gli Stati Uniti con le Cadillac, i sobborghi residenziali, le mogli biondi e sottomesse, i servizi religiosi e il barbecue della domenica. Niente neri o ispanici se non per fare le pulizie o raccogliere i pomodori, niente sindacalisti e sovversivi, niente contestazioni o rivolte, niente che turbasse la pace di un mondo ordinato e prevedibile, quantomeno per le classi medie. Il mondo perfetto e perfettamente televisivo del film di Peter Weir, The Truman Show. Si tratta ovviamente di un sogno assurdo che finirà nel disastro come tutti i programmi fascisti dell'ultimo secolo. Ciò che non sappiamo è quanto durerà l'incubo e quante sofferenze infliggerà agli Stati Uniti e al mondo intero.

E dall'articolo di Fabrizio Tonello sugli Stati Uniti ci spostiamo in qualche modo a parlare di Stati Uniti e delle conseguenze mondiali delle sue politiche trumpiane a Cuba. L'isola cubana è infatti alla curva della storia, ora in ballo c'è il socialismo. È Roberto Livi che firma questo articolo che vi andiamo a leggere. Siamo alla fine del socialismo a Cuba, si chiede Roberto Livi, iniziando questo articolo a pagina 4, sempre sul Manifesto. Il 18 e 19 giugno è stato approvato dal Parlamento e dal vertice del PCC un pacchetto di 176 riforme, trasformazioni economiche e sociali viene chiamato, che almeno nel suo disegno pretende di abbandonare il modello di direzione centralizzata dell'economia per produrre il mercato e il capitale privato. Il direttore della prestigiosa rivista Temas, Rafael Hernandez, avverte che tali misure sono state percepite da critici interni ed esterni come negazione dell'esistenza del socialismo come sistema in Cuba e nella pratica si tende a rappresentarle come un tradimento della causa. La risposta della direzione politica cubana, sia il presidente Díaz-Canel che il presidente Marrero, è stata un netto no. Le misure decise rappresentano la volontà di cambiare quello che deve essere cambiato, dunque di riformare il modello socialista cubano per rafforzarlo e renderlo veramente sostenibile, ovvero attuarlo e mantenerlo in Cuba con i propri mezzi. In una serie di interventi lucidi e coraggiosi, Díaz-Canel ha ammesso che il pacchetto ha contraddizioni e rischi, ma che la sua urgenza deriva da grave pericolo del blocco energetico imposto da Donald Trump. Con i patti dovuti non vi è sovranità, ha affermato. Senza energia è possibile mantenere programmi di giustizia sociale? Il presidente Canel ha messo in chiaro che tali riforme vengono da lontano, dal sesto congresso del 2016, poi rielaborate dal piano per eliminare le trampas allo sviluppo e infine dal programma economico e sociale per il 2026 varato dal governo l'anno scorso. Ma a causa delle critiche tali misure sono state messe in discussione in molti incontri con i cittadini e poi rielaborate nei 23 assi tematici del pacchetto di riforme. Alcuni economisti hanno ipotizzato che si tratti di un progetto di sviluppo sociale di mercato, ma ha detto Díaz-Canel, noi ribadiamo che seguiremo difendendo il nostro socialismo senza fare cambiamenti nel sistema politico. In particolare continuiamo a ratificare la proprietà sociale dei mezzi di produzione come la principale forma di proprietà. L'obiettivo, ha detto Marrero, è preservare le nostre conquiste e rilanciare l'economia a favore del benessere del popolo. Il presidente ha ammesso che vi sono rischi concreti. Il primo è che le riforme generino nuove diseguaglianze incompatibili con i principi della rivoluzione. Di fronte a questa possibilità, la leadership proteggerà le persone che sono in condizioni di vulnerabilità. Lo scopo essenziale delle riforme, infatti, è liberare le forze produttive in modo da produrre più ricchezza materiale per poterla distribuire con giustizia sociale. In questo quadro, il settore privato non rappresenta in sé un pericolo per la rivoluzione e nemmeno quella parte dell'esilio che è disposta a investire in Cuba per partecipare allo suo sviluppo. L'importante, afferma il presidente, è ricostruire il paese. E poi ancora, il presidente ha anche ammesso che le idee di riforma espresse e anche approvate negli anni precedenti non sono state realizzate per freni interni e per la mancanza di consenso nel vertice politico. Quello che ne è seguito però è stato l'immobilismo. Oggi questo sarebbe una scelta peggiore che tentare riforme giudicate pericolose. Dunque non vi è una unanimità, ma tutto il vertice politico cubano è consapevole, informato, che la crisi economico-sociale è drammatica e deve essere affrontata d'urgenza con riforme che diano fiducia alla popolazione. Secondo vari economisti amici, si tratta di misure che avrebbero dovuto essere applicate prima che lo strangolamento attuato da Trump avesse posto Cuba con le spalle al muro, rendendone più difficile l'attuazione. Però negare le riforme in virtù di una ideologia, la purezza del socialismo cubano, significa in questo caso oggi condannare la popolazione dell'isola alla miseria. Secondo l'economista Omar Everlini, chi oggi si mostra preoccupato per la perdita del socialismo cubano non si è accorto che i rapporti di produzione sono socialisti nell'isola sono già in crisi da anni, proprio perché non vi è produzione di beni. La libreta,
e lo stipendio in pesos non servono più per vivere. Le farmacie sono vuote, la sanità e la scuola sono in crisi. Il sottosistema agropecuniario non riesce nemmeno lontanamente a soddisfare le esigenze alimentari della popolazione. Negli ultimi anni più del 10% della popolazione infatti è emigrata. Dunque le riforme, in realtà è un dato anche simile a quello italiano, tra l'altro. Dunque le riforme sono un tentativo di sottoporre il mercato a regole che possano trasformarlo in un catalizzatore dell'economia. Non vi è più tempo per tentennamenti, al contrario è necessario dimostrare alla popolazione che con il lavoro è possibile avere una vita degna. Presidente e Premier hanno messo in chiaro che anche l'apparato statale deve adeguarsi. È necessario un cambiamento di mentalità, dice l'appello ideologico, a non tradire la rivoluzione. Non deve comprire la politica immobilista che ha portato Cuba dove era. Un gruppo di economisti che da anni sostenevano una necessità di riforme, di struttura, sono stati interpellati dal presidente affinché dessero il loro parere e la loro assistenza. Uno dei più noti, anche per gli incarichi assunti in strutture dell'ONU, Julio Carranza, ha affermato che ora l'importante è ordinare e coordinare le misure decise secondo un piano rigoroso di implementazione. Secondo l'economista Juan Triana, i primi effetti concreti si possono sperare entro 6 mesi e non per tutti. Per questa ragione viene reiterata la necessità che il processo di riforme si svolga con trasparenza e danno concrete possibilità alla società civile di controllarlo in modo da non lasciare indifesi gli strati sociali più deboli. E poi l'articolo si chiude. La reazione popolare, soprattutto sui media, dove l'influenza della diaspora è più forte, è stata mista di speranza e scetticismo. Ma quello che non è stato evocato apertamente, i convitati di pietra, Trump e il suo super Falco Rubio, rappresenta certo l'incognita più pericolosa. È molto difficile, per non dire impossibile, mettere in atto una sequenza virtuosa di riforme se continuerà lo strangolamento economico, finanziario ed energetico imposto da Washington. Il recente blackout che ha messo al buio Cuba lo dimostra. In questo quadro si inserisce la polemica innescata dalle dichiarazioni del nipote di Raul Castro, il cangreglio o il Raulito come viene definito, che certamente ha dichiarato al USA Today di essere disposto a trattare con Trump su tutti i temi, compresa la liberazione dei prigionieri politici se gli verrà affidato l'incarico. Raul Guillermo Rodriguez Castro, ex colonnello del Minint, non ha nessuna carica ufficiale né l'esperienza per trattare temi così delicati come i rapporti con gli Stati Uniti. La sua entrata a gamba tesa nella diplomazia nazionale gli ha valso una marea di critiche, la più pesante di contribuire a uccidere la reputazione del vertice politico nazionale. Il premier Marrero ha messo in chiaro che le trattative con gli Stati Uniti continuano, ma in modo riservato e da personale scelto e adatto al compito. Da loro dipenderà la possibilità di mettere in opera il pacchetto di riforme, ma l'atteggiamento del segretario di Stato Rubio lascia poche speranze. Addirittura ha convocato un vertice mondiale contro il comunismo e il terrorismo degli antifa. Per lui, L'Avana è il covo più pericoloso di questo comunismo.

E noi di nuovo in diretta alle 10:52 minuti dopo la lettura di questi articoli dedicati sul manifesto a Cuba e agli Stati Uniti. Facciamo una breve pausa musicale con un gruppo che sarà presente alla festa di Radio Onda d'Urto. Tra poco poi l'appuntamento in pillole con Storia di Classe e alle ore 11 il giornale radio in breve di questa mattina seguito dallo Spazio Approfondimenti.

i ministri alla festa di Radio Onda d'Urto. La data è quella del 18 di agosto, nella stessa serata anche i BBC. Dall'ultimo album dei ministri, Aurora Popolare, andiamo a ascoltarci proprio il brano che dà il titolo

Aurora Popolare. Questi erano i Ministri alla festa di Radio Onda d'Urto il 18 di agosto assieme ai BBC. La festa 2026 si tiene sempre in via Serenissima a Brescia dal 5 al 22 di agosto. Tutte le informazioni su

0: storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
1: Il più giovane gappista ad aver partecipato a un attacco partigiano, Felice alla Cerra, era operaio alla Breda di Sesto San Giovanni. Detenuto al campo di Fossoli, fu ucciso dai nazisti il 12 luglio del 1944. La storia lo ricorda come il più giovane protagonista di un attentato partigiano. Operaio alla sezione quinta della Breda di Sesto San Giovanni, Felice alla Cerra e a 10 anni tra gli autori dell'attentato alla Casa del Fascio di Sesto. È il 10 febbraio del 1944. Il ragazzo della quinta viene arrestato subito e poi trasferito prima al macello di Monza e poi al carcere di San Vittore. Il 27 febbraio del 44 è a Fossoli, dove resta fino al giorno della strage.
2: Seconda giornata di protesta da parte dei manifestanti.
1: Nella poligono di tiro di Cibeno, frazione a circa 3 km a nord di Carpi, furono trucidati il 12 luglio del 1944 67 internati politici del campo di concentramento di Fossoli, uomini con le esperienze più varie, di tutte le professioni, di tutte le regioni, dai 10 ai 64 anni. Condotti sul posto in tre gruppi, furono fucilati sull'orlo di una fossa scavata il giorno prima da internati ebrei. A cose finite la fossa comune fu colmata e mascherata, e il silenzio cadde su questa storia.
3: Costruito nel 1942 come campo di concentramento fascista per prigionieri di guerra, poi alla fine del 1943 campo di concentramento della Repubblica Sociale Italiana per detenuti ebrei, e infine nel marzo 1944 campo di polizia di transito sotto il controllo dell'SS per ebrei oppositori politici destinati alla deportazione in Germania. Il campo di Fossoli, poco distante da Carpi, fu teatro il 12 luglio 1944 di una delle più efferate stragi nazifasciste, con l'esecuzione sommaria di 67 detenuti politici. Una strage apparentemente senza ragione, nell'immediato occultata dagli autori e dopo la liberazione in più forme colpevolmente rimossa dalla memoria collettiva. Una strage sulla quale si è iniziata a fare luce sugli anni relativamente recenti, una rimozione inquadrabile nella strategia di negazione della giustizia esempificata dall'armadio della vergogna. All'alba del 12 luglio, divisi in tre schieri, 70 prigionieri designati, divenuti 67 perché uno riuscì a nascondersi al campo e due a fuggire nell'imminenza dell'esecuzione, compresero con angoscia che non erano destinati a partire per la Germania, come era stato loro comunicato dalla direzione del campo, bensì al poligono di tiro del Cibeno, sgomberato per l'occasione. La prima schiera situata in ginocchiare all'orlo della fossa comune, fatta scavare il giorno prima a prigionieri ebrei, e detenuti furono freddati con un colpo di pistola alla nuca. La seconda schiera ebbe più tempo per accorgersi di ciò che li aspettava e abbozzò una reazione. Fu in questa circostanza che avvenne la fuga di due condannati. Per perpetrare l'esecuzione della terza schiera, i detenuti furono ammanettati. Alcuni eventi accaduti nelle settimane precedenti avevano bruscamente e tragicamente mutato il clima del campo di Fossoli. Tra di essi, da prima l'improvvisa partenza per la Germania il 21 giugno di un migliaio di internati, poi il giorno dopo il più grave, l'assassinio a sangue freddo di Leopoldo Gasparotto, avvocato, scalatore di eccellenza, comandante partigiano delle Brigate di Giustizia e Libertà, fatto uscire dal campo col pretesto di un colloquio, falciato a colpi di mitra da un comando di SS e sepolto come sconosciuto. Ma l'eccidio del Cibeno del 12 luglio non può essere letto solo come riflesso di eventi che accaddero al campo. Occorre inquadrarlo entro un orizzonte storicamente più vasto e convulso. Poco più di un mese prima, il 4 giugno 1944, le truppe americane erano entrate in Roma. Due giorni dopo, il 6 giugno, lo sbarco alleato in Normandia aveva aperto il fronte occidentale. Tra il 19 e il 20 giugno la flotta giapponese aveva subito una sconfitta disastrosa nella battaglia delle Marianne, mentre il 27 di giugno l'Armata Rossa aveva cacciato indietro gli eserciti nazisti da metà della Bielorussia. Il nazifascismo è ovunque in rotta. I suoi effettivi, al di là della propaganda, cui sono i primi a non credere, percepiscono che le sorti del conflitto sono segnate, che la loro fine è anche individuale e imminente, e reagiscono accentuando la ferocia nei confronti delle popolazioni civili e dei prigionieri dei campi di concentramento, in una volontà di annientamento del nemico la cui vita perde completamente di significato.

0: Radio Onda d'Urto, sono le 11, un minuto in onda ora, il giornale radio in breve di questa domenica 12 di luglio. Nuova pioggia di raid statunitensi contro l'Iran nella notte, la terza dopo giorni di pausa armata nel Golfo. In precedenza Teheran aveva chiuso al passaggio delle navi lo stretto di Hormuz e colpito due imbarcazioni che tentavano di attraversarlo. Teheran ha risposto lanciando missili su basi statunitensi negli Emirati, Qatar e Bahrain. Sul tavolo dei negoziati, che comunque proseguono nonostante i raid in Oman, il controllo dello stretto di Hormuz è al centro di questo tavolo, come la smilitarizzazione di Israele dal Libano, cosa che, dalla sigla del memorandum d'intesa, non è mai avvenuta. E ancora dal Golfo, l'ex emiro del Qatar, lo sceico dei petrodollari e multimiliardario Hamad bin Khalifa Al Thani è deceduto oggi all'età di 74 anni, secondo quanto comunicato dall'amiri di Yuan del paese. Lo riporta Al Jazeera, lo sceico Hamad bin Khalifa Al Thani era il padre dell'attuale emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, ed è stato emiro del Qatar dal 95 al 2013, dopo aver deposto senza spargimento di sangue il padre Khalifa bin Hamad mentre questi era all'estero. Veniamo all'Italia con il caldo estremo che continua a mordere il paese, nuova ondata fino al 20 di luglio. Oggi due le città da bollino rosso, Firenze e Perugia, con quelle in arancione che salgono a 6, Bologna, Bolzano, Frosinone, Rieti, Roma e Torino. Solo due quelle in verde in tutta Italia, le altre tutte in giallo. Ed è emergenza incendi, in particolare in Sardegna e Piemonte, qui la regione parla di catastrofe ecologica. Allerta a maltempo gialla oggi anche in Trentino. E non solo il caldo, osservato speciale è anche la siccità. La crisi idrica preoccupa in particolare il bacino del fiume Po. L'osservatorio permanente sugli utilizzi idrici ha confermato uno scenario di forte criticità e ha adottato una serie di indirizzi rivolti al territorio per promuovere un utilizzo più equo della limitata risorsa idrica disponibile. E a succhiare energie ed acqua in barba alla scarsità disponibile per natura e campi ci pensano i mega data center a sud di Milano. Grande come 32 campi da calcio e consumi pari alla città di Bologna, hanno sottolineato ieri dalla protesta organizzata alla Chiarella i comitati contrari alle maxi opere in mano ad Apto, la multinazionale intenzionata a costruire il centro dati più grande d'Italia nel territorio milanese. Nel triangolo tra la Chiarella, Binasco e Badile sono previsti circa 700.000 metri quadrati di nuove infrastrutture, comprendendo anche elettrodotti e cabine elettriche. Non è un caso che alla manifestazione abbiano partecipato residenti non solo di La Chiarella, ma anche di vari centri limitrofi. E da Milano a Genova, dove due cortei questo sabato si sono svolti contro la presenza del generale sovranista Vannacci. Da una parte il presidio Restiamo Umani, che poi si è trasformato in corteo promosso da CGIL, FIOM, Camere del Lavoro di Genova e ANPI per riaffermare i valori dell'antifascismo, della Costituzione e della convivenza democratica nati dalla Resistenza, dicono, a cui ha aderito anche il PD. Dall'altro lato il presidio di Genova antifascista, che ha spiegato a pochi giorni dal ricordo dei 25 anni da G8, per tutto ciò che ancora sta accadendo, tutti gli antifascisti genovesi non possono permettere certe passerelle. Migliaia le persone presenti nelle due iniziative antifasciste. E ancora xenofobi e suprematisti. La polizia ha perseguito a Roma, Savona e Caserta nei confronti di due giovani di età tra i 20 e i 26 anni indagati perché ritenuti responsabili di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa commessi attraverso la rete. Secondo le indagini, tre dichiaratamente di terza posizione utilizzavano piattaforme di messaggistica istantanea come Telegram per diffondere idee legate al suprematismo, all'antisemitismo e alla difesa dell'identità nazionale, e nelle conversazioni online hanno manifestato intenti violenti anche con l'uso di armi. Sequestrati dispositivi informatici, ma anche armi a salvia e soft air, manganelli, coltelli, bandiere, manoscritti, libri e altro materiale propagandistico. E chiudere ancora da Roma, rioccupato nella notte lo spazio anarchico Bincivenga in via Bincivenga 15 dopo lo sgombero e gli arresti dello scorso 16 di giugno. Diverse le iniziative in programma oggi, già dall'alba di questa mattina la colazione resistente, alle 13 il pranzo e alle 18:30 la presentazione del libro Next Stop Modena 2020, viaggio tra le carceri, originariamente prevista a Torre Pignattara e ora in programma all'interno dello spazio romano rioccupato. 11:06 minuti è tutto con le notizie in breve del giornale Radio Flash che ritorna alle ore 13 di questa mattina. La linea tra pochissimo invece torna in diretta con lo spazio approfondimenti. Prima però qualche spot, come sempre, non commerciale.
1: 800 milioni! Mille soldini! 800 milioni! Soldini.
2: Ma quali 800 milioni? Ma quale mille soldini? A noi basta il 5 per mille. Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per mille a Radio Onda d'Urto. Grazie alle donazioni del 5 per mille ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente durante la dichiarazione dei redditi e il 730 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV scrivi il codice 02 0 8 4 6 2 0 1 7 4. Sostieni l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
3: Su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7:20, 8:20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. IGR formato breve nel pomeriggio è alle ore 16 e 17 e 20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19 e 20.
2: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
0: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
3: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
4: Un taglio differente. Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: cognome.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 11:10, di nuovo in diretta con lo spazio approfondimenti di questa domenica mattina. In questo spazio informativo fino alle ore 12 vogliamo proporvi una intervista che abbiamo realizzato il 18 di marzo 2026 in occasione dei 155 anni dalla Comune di Parigi. L'intervista è con Maria Grazia Meriggi, storica dei movimenti sociali e delle culture politiche dei mondi del lavoro in Europa e nell'Ottocento e Novecento. Avremo tra poco ai nostri microfoni, prima però un gruppo che sarà presente sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, sono i Subsonica.

0: Il 18 marzo 1871 a Parigi la popolazione insorta occupa caserme, municipi e palazzi governativi. È la data che marca convenzionalmente l'inizio dell'esperienza rivoluzionaria di autogoverno della capitale francese passata alla storia come la Comune di Parigi. Nel 155esimo anniversario di quel 18 marzo qui su Radio Onda d'Urto ne parliamo con Maria Grazia Meriggi, storica dei movimenti sociali e delle culture politiche dei mondi del lavoro in Europa nell'Ottocento e Novecento, autrice nel 1980 del libro La Comune di Parigi e il movimento rivoluzionario socialista in Italia e lo scorso anno di un articolo dal titolo La Comune di Parigi, un rivelatore sociale di lungo periodo. Benvenuta sulle frequenze di Radio Onda d'Urto e grazie della disponibilità.
1: Grazie a voi dell'invito.
0: Innanzitutto le chiederei di fornire a chi ci ascolta in breve un contesto europeo e soprattutto francese in cui collocare i fatti della Comune di Parigi come introduzione.
1: Allora, il contesto è legato alle relazioni internazionali degli imperi, cioè indubbiamente un movimento sociale con un forte legame con il movimento dei lavoratori, soprattutto parigini, in generale francesi, però ha una genesi che deriva dai problematici rapporti fra un impero consolidato, anche se vediamo che tanto consolidato poi non era, il secondo impero di Napoleone III, e il nascente secondo Reich, in cui lo stati del nord, e in particolare la Prussia, è lo stato più potente, più articolato, attraverso lo scontro con la Francia, che si candidava, quello che poi effettivamente sarà, di essere l'unificatore di quella realtà che noi chiamiamo ancora adesso già Germania, ma che era ancora un aggregato di piccoli e grandi stati uniti in una confederazione imperiale. Quindi si tratta di due paesi, peraltro, candidati, in particolare la Prussia orientale, candidati a un grande sviluppo economico, un potente sviluppo economico, ma in cui l'unificazione politica avrà un ruolo in questo sviluppo economico, perché lo Stato sarà uno dei principali committenti dell'industria pesante, la costruzione di una flotta e ovviamente di un sistema di porti, di industria pesante. La Francia del Secondo Impero aveva iniziato, soprattutto nella seconda metà di questa esperienza, cioè quindi dal 51 al 70, un'esperienza piuttosto lunga, un decollo industriale che però non tocca Parigi. Parigi in questo periodo resta, cosa che resterà ancora molto a lungo, una realtà di piccola e media impresa, di imprese che non superano a volte i 10 lavoratori per realtà produttiva. Allora, nel 68 c'era stata una delle tante rivoluzioni in Spagna. La casa di Borbone era stata decaduta e quindi il trono di Spagna era stato offerto a un membro della famiglia Hohenzollern, quindi una famiglia tedesca. La Francia era contraria e mandò un avviso, diciamo una dichiarazione alla Prussia e agli stati tedeschi, che in cui la Prussia, diciamo, pubblicizzò questa dichiarazione, nota come dispaccio di Ems, in modo molto più rigoroso, in modo molto più insultante, in poche parole, per avere un pretesto per dichiarare guerra alla Francia. E quindi questo è il contesto internazionale, non c'entra niente con le realtà sociali, è uno scontro fra due potenze, le principali potenze dell'Europa continentale, e attraverso la caduta, la sconfitta dell'impero, del secondo impero, la Prussia si candida a diventare l'unificatrice federativa, non di uno Stato-nazione, cioè non di uno Stato, ma comunque di uno Stato aggregato che lascia in piedi molte realtà istituzionali degli antichi stati, ma insomma la creazione del secondo Reich, di quello che noi chiamiamo Germania, sulle spoglie del secondo impero, che si rivela una realtà istituzionale molto più debole di quello che si sarebbe potuto immaginare. Cioè, dopo due mesi, quindi dal giugno, luglio al settembre di guerra, questo Stato praticamente si decompone, facendo emergere una grande ostilità. Cioè, ci sono testimoni del tempo che spiegano come, nonostante la sconfitta, ci fosse una festosità popolare, e essere festosi per una sconfitta non è consueto, perché era chiaro che questo era, segnava la caduta dell'impero. Peraltro, in Italia, la Breccia di Porta Pia, che come è nota in settembre 1870, è anch'essa determinata dalla caduta del Secondo Impero, perché Napoleone III si era dichiarato protettore dello Stato della Chiesa, del dominio papale su Roma. Questo è il contesto.
0: Cosa succede invece a Parigi?
1: A Parigi, allora, innanzitutto, nel 1864, su pressione di un uomo politico che si chiamava Émile Ollivier, che adesso nessuno più ricorda, ma che fu importante, il Secondo Impero si era aperto a politiche più liberali, tentando, secondo un'antica posizione di Napoleone III, che era stato anche un cospiratore, un ribelle a modo suo, tentando di sedurre i ceti popolari. Aveva dato libertà associativa alle cooperative, aveva, questo da tempo, a sua volta sostenuto il movimento mutualistico, che aveva due diverse branche, quelle autorizzate dal governo e quelle libere, ma che non erano più perseguitate. E infine, nel 64 viene emanata una legge che non persegue la creazione di organizzazioni di lavoratori, e lo sciopero lo consente punendone le violenze, punisce solo i metodi violenti per imporre lo sciopero. Naturalmente i prefetti coglievano subito la violenza, no? Questo è ovvio, però è un inizio, un esordio di fibrillazione sociale. Peraltro, questi sono gli anni della prima internazionale a Parigi, anche come in tutta Europa. Peraltro, anche negli stati del nord tedeschi, nel 69 viene concesso il diritto di sciopero. Quindi è evidente che in questo periodo consentire in modo controllato, in modo molto attento a definirne i confini, ma consentire una certa libertà organizzativa è ritenuto indispensabile per candidarsi come governo autorevole. Questo è significativo perché evidentemente deriva dal fatto che i lavoratori ormai cominciavano a organizzarsi in modo da non poter essere più considerati

0: città da parte di un paese che pure era governato da un imperatore che aveva nell'evocazione dell'esercito la sua forza, cioè Napoleone, quando era stato votato nella Seconda Repubblica, c'erano dei contadini nel centro della Francia, questo era attestato, che pensavano che fosse ancora Napoleone, il vero Napoleone. E invece l'esercito prussiano si rivela molto più agguerrito. E quindi la Repubblica, che avrà presto sede a Versailles, apre delle trattative per la liquidazione, quindi, di questo tentativo di difesa da parte della Prussia, e è lì il popolo di Parigi, detto proprio come termine il più generico possibile, le lavandaie di Montmartre, che impediscono alla Guardia Nazionale di ritirare i cannoni e danno incredibilmente il segno di un inizio di resistenza autonoma della città di Parigi, che si dà un governo, appunto il governo della Comune, di cui parleremo, che ha dei caratteri, diciamo, complessi da spiegare.
1: Ecco, appunto, lei ha parlato ora di popolo, generalmente inteso. Ora approfondiamo un po'
0: Esatto.
1: questo aspetto. Chi sono i protagonisti di questa resistenza autonoma, quindi della Comune di Parigi? Chi fa la Comune di Parigi in termini di composizione sociale?
0: Non posso che rifarmi, non perché l'abbia scritto io, ma perché è la recensione di un libro importantissimo uscito 2 anni fa, di uno storico che si chiama Jean-Louis Robert, che ha scritto una Nouvelle Histoire de la Commune de Paris, edizioni L'Arbre Bleu, e che a cui non posso che rimandare per la descrizione di questa composizione di classe. È una composizione caratteristica di Parigi, cioè di lavoratori, piccole e medie imprese, che comprende anche artigiani e con una forte presenza anche, a differenza di quanto era accaduto nella 48, diciamo, noi lo chiameremmo ceto medio intellettuale, impiegati, tecnici, artisti, una composizione di tipo popolare sicuramente, ma in cui la nozione di borghesia, secondo i comunardi, secondo il loro linguaggio, quello che scrivono, i loro appelli, non è semplicemente, non è, diciamo, marxisticamente solo il ceto dei proprietari d'impresa. Borghese è anche il nemico politico, diciamo. È una nozione fra il sociale e il politico, ecco, di borghesia. E il popolo è anche, oltre che il mondo dei lavoratori, è anche il mondo dei patrioti, perché a differenza che nel 48, questa insurrezione è un'insurrezione con forti tratti sociali, sicuramente, ma che nasce dal disgusto, l'indignazione della resa della Repubblica moderata dopo la sconfitta dell'impero rispetto agli stranieri, cioè è una rivendicazione della Francia repubblicana come garanzia di centralità del sociale, la République niveleuse et conquérante, livellatrice e conquistatrice. E per questo, per esempio, un autore come Victor Hugo, che non aveva compreso, che aveva disapprovato l'insurrezione del giugno 48, quella che entusiasma Marx, no? La insurrezione classista pura. Invece Victor Hugo sarà un sostenitore, non sostenitore attivo, ma certo un difensore dei comunardi esiliati, anche grazie a un epistolario intenso con una grande figura della Comune, Louise Michel. Quindi una composizione di classe caratteristica di Parigi, se vogliamo. Cioè il popolo della Comune è il popolo di Parigi. Questa composizione di media impresa, di artigianato, di lavori di lavoratori che hanno nelle capacità tecnico-produttive una ragione d'orgoglio, ecco.

0: Resta a lungo la composizione sociale di Parigi fino agli anni 20 del Novecento, quando la Grande Guerra impone la razionalizzazione e il rilancio delle grandi imprese, il lancio delle grandi imprese non nel centro di Parigi, ma nella sua proche banlieue, Billancourt, per esempio. Questa è la composizione di classe di Parigi e il Jean-Louis Robert la definisce con in tutte le sue pieghe interne. C'è da tenere presente che Jean-Louis Robert è uno studioso che ha analizzato molto approfonditamente il militante parigino tipico anche nel Novecento, individuando alcune continuità di cui poi magari ci torneremo. Posso forse anche indicare, che è interessante, quali sono le misure immediate della Comune, le misure sociali. Il 20 aprile, quindi appena insomma, molto presto, dopo un mesetto, abolisce il lavoro notturno delle panetterie, cercando di imporre la misura con interventi diretti nei negozi. Il 16 emana un decreto per la requisizione delle fabbriche e manifatture abbandonate dai proprietari, che in questo modo sono assimilati a disertori della difesa di Parigi. Il decreto prevedeva di assegnarle a cooperative, ma indennizzando i proprietari. Non viene nazionalizzata la Banca di Francia, cosa che, come dire, stupisce anche un po', indigna Engels, giustamente, ma appunto il socialismo della Comune non è il socialismo di Marx o di Engels, almeno non immediatamente. Viene reintrodotta la giornata lavorativa di 10 ore, che era una conquista del 48, e viene proclamata l'elezione dei dirigenti delle imprese. Vengono abolite le multe trattenute sui salari nelle imprese sia pubbliche che private, fissato un salario minimo per gli appalti pubblici e sono soppressi gli uffici di collocamento privato che salassavano gli operai, sostituiti da uffici municipali. È un programma modesto, non è un programma di espropriazione universale, però risponde profondamente ai bisogni e alle esigenze di quel tipo di lavoratori e a quella cultura politica.
1: Ecco, quindi continuando in questa direzione, dal punto di vista proprio della proposta politica e organizzativa, se dovesse sottolineare una specificità della Comune di Parigi, diciamo nella storia delle rivoluzioni, del movimento comunque socialista e operaio, quale sottolineerebbe, come definirebbe questa proposta politica
0: Allora,
1: organizzativa?
0: posso citare dal punto di vista del rapporto con il futuro dei movimenti socialisti la dichiarazione di Rosa Luxemburg, che peraltro era nata nel 71 e che diceva che la Comune segnava la fine di un tipo di rivoluzione in cui i lavoratori passavano dall'insurrezione spontanea alla repressione con lunghi periodi di passività, e invece apre un periodo in cui le rivoluzioni sono espressione di un lungo lavorio, di una lunga organizzazione di lavoratori che trova nello sciopero la sua espressione principale. Allora, nella Comune, fra i comunardi, ci sono i più diversi esponenti della molto composita realtà politica del movimento dei lavoratori. Ci sono degli internazionalisti aderenti alla Prima Internazionale, per esempio famoso per coloro che studiano questo periodo, Verlaine. Ci sono anarchici, ma persone che si richiamano grosso modo a Bakunin, persone che ancora lettori di Proudhon. Quindi il socialismo della Comune è un socialismo che punta molto alle autonomie locali e al decentramento. Auspica un controllo pubblico sulle attività economiche, ma non un controllo centralizzato. È una realtà che afferma la centralità dei governi locali. Quindi invita le altre città, a darsi dei governi. Purtroppo resta prevalentemente una realtà parigina, ma non auspica di essere lei a organizzare il socialismo altrove, ma invita le realtà urbane a darsi delle organizzazioni, un'organizzazione analoga alla comune, cioè si chiama comune non a caso, non è un nome scelto così a casaccio, è una realtà che, come richiamo, ha una relativa autonomia della realtà organizzativa rispetto a uno Stato centralizzato, avrà una lunga storia in questo senso nel socialismo francese. Poi richiama, invita l'auto-organizzazione di tutte le categorie sociali non sfruttatrici, per esempio gli artisti, i disegnatori. Courbet sarà un grande sostenitore della Comune di Parigi e infatti, avendo promosso l'abbattimento della colonna Vendôme, gli fu imputato il costo di quell'abbattimento e quindi da 71 in poi Courbet è inseguito dai debiti, cioè la sua vita fu segnata per sempre. Un artista immenso, no? Ma non è il solo. Per esempio Auguste Perret, il grande ingegnere artista del beton, il padre di Auguste Perret era un comunardo, era un organizzatore di piccole imprese edili comunardo. Quindi è una realtà associativa, quella di artisti, di scrittori, molto stimolata dalla Comune. Cioè, pur essendo una organizzazione assolutamente dal basso di lavoratori, i comunardi hanno un grande rispetto per la cultura, per quello che una storica americana ha chiamato lusso comune, la bellezza come diritto. Da questo punto di vista la Comune ha un'eccezionale capacità anticipatrice di temi che saranno del Novecento.
1: Accennava già prima a questo parlando dell'osservazione di Rosa Luxemburg, Maria Grazia Meriggi. Sì. Nell'articolo La Comune di Parigi, un rivelatore sociale di lungo periodo, rende conto tra l'altro anche del dibattito storico e politico che si articola intorno a una domanda: la Comune di Parigi è stata un'alba o un tramonto? In sostanza è stata un lungo colpo di coda delle rivolte del 1848 cui ha fatto più volte riferimento, oppure è stata l'anticamera delle lotte delle rivoluzioni operaie e socialiste che sono venute dopo? Ecco, le chiedo se può spiegare in breve in cosa consiste questo dibattito e ovviamente qual è la sua posizione.
0: Allora, la domanda è giusta ed è semplice. La risposta non è univoca, lo dico subito. Se noi consideriamo come si svolge la ripresa, allora, innanzitutto, la Comune produce una repressione feroce e sanguinosa. Questa è una cosa nota, ma non va mai dimenticata. Cioè, è un vero e proprio salasso di una generazione. Dopo circa 10 anni, nel 76, un po' prima, iniziano timide, prudenti riorganizzazioni. Peraltro era stata votata una legge contro l'internazionale nel 72 in Francia, in altri paesi, rendendo anche difficili, per esempio, gli spostamenti di militanti e dirigenti da un paese all'altro. Cioè, la repressione della Comune si articola a livello europeo. Allora, la riorganizzazione del movimento operaio francese si svolge secondo linee che potremmo chiamare associativo-mutualistiche e sindacali. E questo è ancora più vero in paesi economicamente più sviluppati. In Inghilterra l'articolazione dell'organizzazione del mondo del lavoro datava dagli anni 20 e 30. In Germania, come ho detto, il 69, gli stati del nord danno la libertà associativa, sempre da prendere con le molle, però realmente esiste questa comprensione dell'importanza del movimento dei lavoratori. Allora, certamente il futuro del movimento operaio è in un'altra direzione, è una direzione di organizzazione di lungo periodo che parte soprattutto dai rapporti economici. E da lì generalizza il ruolo di questo conflitto economico facendogli assumere un ruolo politico, in quanto sempre, quando io dico marxista, non bisogna pensare che i partiti della Seconda Internazionale fossero marxisti nel senso che intendiamo noi, cioè che conosciamo il terzo libro del Capitale, i Grundrisse, diciamo marxisti, approssimativamente, però ritenendo che la centralità della realtà sociale è il rapporto di sfruttamento nelle luoghi di lavoro. Da questo punto di vista, certamente la Comune è un episodio molto legato all'Ottocento, cioè a quell'intreccio fra rivendicazioni economiche, rivendicazioni sociali e orgoglio nazionale inteso come una nazione che si identifica con la Repubblica e con la democrazia. Tuttavia, questa realtà, questo tipo di cultura politica, non è una cultura che finisce con la Seconda Internazionale, perdura, e quindi in un certo senso dei temi culturali e politici della Comune, e quindi attraverso di essa del 48, si perpetuano anche addirittura nel Novecento. Quindi è certamente l'alba è un'altra cosa, è un tramonto, ma è un tramonto che irradia la sua luce molto a lungo nei decenni. La discussione politica, allora, per dire il dibattito storiografico è più vario. Diciamo che negli anni 70 e 80 negli anni 70 del Novecento prevale la nozione di tramonto, e poi viene valorizzata ancora la possibilità di vedere delle albe che sorgono dalla Comune. Però una risposta è appunto composita, perché esattamente come la composizione sociale della Comune non finisce con lo sviluppo della grande industria, ma perdura ancora fino al Novecento.
1: E dunque, diceva prima, la Comune è un tramonto che irradia, nel senso che poi il simbolo, sì, diciamo, l'eredità della Comune in termini simbolici comunque rimane molto pesante all'interno del movimento operaio.
0: Ecco, c'è un grande studioso rumeno emigrato in Francia, ma non diventato anticomunista, uno dei pochi dell'Est che non diventano anticomunista, di nome George Haupt, a seconda che si voglia chiamarlo con il suo nome originario o con nome francese, Haupt comunque, che è uno dei pochissimi studiosi, secondo me l'unico da questo punto di vista, che ha studiato con la stessa profondità le tre internazionali. Lui ha scritto negli anni 60 un saggio per la rivista Mouvement Social, poi pubblicato in italiano negli anni 70 dall'Einaudi, dalla biblioteca Einaudi, intitolato in italiano La Comune di Parigi come simbolo e come esempio. Allora, il simbolo diventa prestissimo, viene appropriato prestissimo dal movimento operaio, che non tiene conto delle cose di cui abbiamo appena parlato, ma lo presenta come l'alba, appunto, di un governo operaio, in sostanza. Quindi viene appropriato molto presto la dimensione vittimaria, il ricordo del muro dei federati contro i cui erano stati fucilati i militanti della Comune, che diventa un luogo di pellegrinaggio. Andare al muro dei federati significa candidarsi a un ruolo di protagonisti nel movimento operaio francese. Per esempio, ancora adesso moltissimi turisti di sinistra vanno al Muro dei Federati. L'esempio è un altro discorso. L'esempio è l'acquisizione della Comune come primo governo operaio, che è vero, ma anche la registrazione dei suoi limiti, delle sue debolezze da non ripetere. Per esempio, la relativa mancanza di controllo politico sul territorio, la mancanza di una politica di espropriazione, di nazionalizzazioni, in fondo anche la debolezza militare, viene considerata da Lenin, l'errore da non ripetere. Cioè Lenin aveva presente la Comune, come incubo da non ripetere, da non farsi trovare impreparati come i comunardi, per esempio. È un bilancio complesso. Lo stesso Marx ha delle posizioni che variano di tono in tono. Inizialmente l'appello, peraltro che riscosse successo, il primo appello della Prima Internazionale è alla fraternizzazione fra operai francesi e operai tedeschi. E infatti nel maggio del 71 degli operai di Hannover si dichiarano fratelli degli operai di Parigi. Poi emerge progressivamente la centralità di quello che anche Marx adotta come mito di primo governo operaio, e è significativo che due grandissimi dirigenti, ma profondamente ostili reciprocamente, come Marx e Bakunin, hanno delle parole molto simili nell'esaltazione di questa prima esperienza.
1: Infine, Maria Grazia Meriggi, come abbiamo detto anche nell'introduzione, lei nel 1980 ha scritto un libro sulla Comune di Parigi e il movimento rivoluzionario socialista in Italia. Di cosa si era occupata in quel caso?
0: Allora, quello è un libro di una collana della Fondazione Basso che si intitolava Il filo rosso del movimento operaio, e era composto da un lungo saggio, in realtà piccolo volume, seguito da documenti, e quello, il libro a cui lei alluso, è fatto così, è composto di un lungo saggio introduttivo e di documenti. Questi documenti sono articoli di giornale, volantini, scritte murali trovate naturalmente nell'archivio di Stato, in cui il Ministero dell'Interno registrava puntualmente queste scritte, queste grida sediziose, queste dichiarazioni di solidarietà. Allora, in Italia, dove peraltro la Prima Internazionale era in quel periodo soprattutto vicina agli anarchici, a Bakunin, e più in seguito che emerge un controllo, diciamo una più intensa presenza dei nazisti, con l'affermazione per esempio del giornale La Plebe e con l'emergere del movimento sindacale, peraltro nota a piedi pagina. In Italia lo sciopero diventa legale col codice Zanardelli, sono nell'89. Quindi fino ad allora abbiamo una descrizione straordinariamente analitica di tutto quello che succede a livello sociale grazie alla repressione. La repressione per gli storici è una OBN. Allora, per tornare a quel libro, in Italia indubbiamente un ruolo importante nel nascere del movimento mutualistico e cooperativo, soprattutto mutualistico, ce l'ebbe Mazzini, che promuovendo delle associazioni esclusive di operai, anche per la conquista dell'unità nazionale, aveva promosso delle associazioni che comprendevano anche i soci d'onore, ma in cui alle cariche direttive erano designati i soci effettivi, quindi coloro che ricevevano anche sussidi di queste società e quindi lavoratori. Mazzini, non a caso, partecipa, anche se poi non aderisce, ma partecipa alle discussioni per la fondazione della Prima Internazionale. Noi da bambini, diciamo io che sono molto più anziana, noi da bambini abbiamo studiato Mazzini innanzitutto come lo sfortunato ma nobile promotore dell'unità nazionale, il che è assolutamente vero, ma con una torsione repubblicana e autonoma dei lavoratori molto peculiare. Infatti non a caso Mazzini come repubblicano muore in esilio, cioè muore che è in Italia clandestino, inseguito da un tentativo di arrestarlo in quanto repubblicano. Ma questa sua centralità nel nascente movimento dei lavoratori viene messa in discussione proprio dal suo atteggiamento verso la Comune. A differenza di Vittorio Hugo, come vi ho detto, che ne aveva colto tutta la ricchezza e diciamo anche la complessità culturale, che includeva anche una dimensione di difesa nazionale della Repubblica, Mazzini vede nella Comune solo, per cattiva informazione, per una torsione sua culturale, adesso però avviene così, vede solo quello che Vittorio Hugo aveva visto nel 48, una rivolta di tipo materialistico. Allora, questo dibattito, che si svolge anche sulle colonne di un giornale oggi ignorato, l'Emancipazione, ma interessante da spogliare, almeno per chi si interessa di queste cose, suscita un grande dissenso, una delusione, e promuove invece l'emergere di un protagonismo dell'Internazionale. Ma naturalmente l'Internazionale era ancora una realtà molto fragile organizzativa. Engels, che era, come dire, un uomo anche spiritoso, dice che la prima Internazionale in Italia, lo scrive in una lettera, era fatta da studenti fuori corso e avvocati senza causa, no? Senza quindi una presenza operaia solida, che emergerà negli anni Ottanta, no? Ma se noi dobbiamo registrare quello che registra il Ministero dell'Interno allora, vediamo che c'è una diffusa simpatia popolare, naturalmente nell'ambiente repubblicano e anche mazziniano, verso la Comune. È il simbolo della Comune, il mito della Comune in Italia ha un effetto di clivage importante, perché segna un po' il tramonto del mazzinismo come realtà sociale. Tramonto, non esageriamo, cioè ci sono ancora delle realtà repubblicane, insomma, sono rimasti a lungo sul campo militanti che avevano avuto una lunga formazione mazziniana. Per esempio anche Gnocchi Piani era stato mazziniano, repubblicano mazziniano, quindi è un tramonto anche lì con dei lunghi raggi. Però in Italia la Comune di Parigi è stato un rivelatore di una inadeguatezza del pensiero di Mazzini a fare da spina dorsale del movimento operaio.
1: Maria Grazia Meriggi, storica dei movimenti sociali e delle culture politiche dei mondi del lavoro in Europa nell'Ottocento e Novecento, grazie mille di essere stata con noi per questa intervista.
0: Grazie a voi, viva la Comune, che è sempre appunto anche per me un simbolo, anche se non un esempio, ma certamente un simbolo che fa battere il cuore.
2: 5, 22 agosto, festa di Radio Onda d'Urto, edizione 2026. Apriranno la programmazione musicale sul palco principale Sic Tamburo, la luce dentro te, all'ombra. E Cara Calma, qui ascoltiamo i Sic Tamburo.

Sangue e Libertà dall'ultimo album dei Sic Tamburo, che presenteranno alla festa di Radio Onda d'Urto nella serata di apertura il 5 agosto.

0: Sic Tamburo. E ricordo che state ascoltando brani dei gruppi, degli artisti e delle artiste che suoneranno sul palco principale della 34esima edizione della Festa di Radio Onda d'Urto.
1: Scusate la sigla del giornale radio, in realtà serviva quella della chiusura dello spazio approfondimenti di questo mattina, di questa domenica 12 di luglio. Ed eccola qui la sigla dello spazio approfondimenti in chiusura di questa parte di informazione. La linea ora passa alle repliche delle trasmissioni Sterco e Mondo Nuovo. L'informazione torna in diretta alle ore 13 di questa mattina con il secondo e ultimo giornale radio in breve di oggi. A tutti e tutte un buon ascolto.

0: soldini. 400 milioni. 1000 soldini.
1: Ma quali 800 milioni? Ma quale 1000 soldini? A noi basta il 5 per 1000.

0: Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: It's the end. Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

Ciao a tutti e tutte, bentornati e bentornate a Sterco, storie ecologiche di resistenza e conflitto. La puntata di oggi si iscrive all'interno di quella miniserie di puntate alla quale abbiamo dato per così dire il titolo Storia delle cose. Come al solito, per presentare la cosa protagonista di questa puntata, partiamo da un fatto storico, da un evento. Il fatto in questione data il 6 agosto del 1945, l'ora le 8:15 del mattino. In quel giorno, a quell'ora, la città giapponese di Hiroshima diventa il primo bersaglio della storia a subire lo sgancio di una bomba atomica. L'esecutore dell'attacco fu il colonnello dell'esercito americano Paul Tibbets, pilota del bombardiere B-29, comunemente denominato Enola Gay. Ad ordinarlo fu invece l'allora presidente degli Stati Uniti, Harry Truman. Non solo il bombardiere aveva un soprannome, ma anche alla bomba nucleare fu dato un nomignolo: Little Boy. Little Boy fu fatto esplodere ad un'altezza di circa 600 metri dal suolo per massimizzare il raggio dell'onda d'urto, per massimizzare quindi i danni alle cose, alle persone e alla vita in generale. Per dare qualche numero riguardante questi danni, le vittime furono 140.000 entro la fine del 1945 a causa delle altissime temperature, delle onde d'urto e delle radiazioni. Circa il 70% degli edifici della città fu interamente raso al suolo e incendiato. I soccorsi furono nulli, visto che il 90% del personale sanitario morì sul colpo e che praticamente tutti gli ospedali furono rasi al suolo o resi inutilizzabili dall'esplosione. I sopravvissuti, chiamati in giapponese Ibakusha, partirono per decenni gravissime patologie causate dall'avvelenamento da radiazioni. La cosa, protagonista della nostra puntata, si trovava nella quantità di 64 kg dentro la bomba. Il suo nome è uranio, nel caso specifico uranio 235. Il tema di questa puntata è dunque la storia dell'uranio. Come nella puntata sulla storia del potassio, ci appoggiamo alla rivista online Altro Novecento e ai preziosi scritti di Giorgio Nebbia in quella sua serie, diciamo intitolata La città degli elementi. Parlando di storia dell'uranio, possiamo distinguere tre grandi fasi: la scoperta chimica settecentesca, la rivoluzione scientifica della scoperta della radioattività a fine 800 e lo sfruttamento energetico e militare e quindi anche geopolitico nel 900. Ad oggi, quello che inizialmente veniva ritenuto un semplice metallo pesante è divenuta la risorsa energetica e bellica più strategica del pianeta. Prima di ripercorrere la storia, nella seconda parte di questa puntata, diciamo che attualmente i principali paesi estrattori nel mondo sono il Kazakistan, con il 40% della produzione mondiale, seguito dal Canada, dalla Namibia e dall'Australia. Ora un pezzo musicale e poi ritorniamo a parlare della storia dell'uranio.

Bentornati e bentornati in studio. Stavamo parlando dell'uranio e della sua storia. Prima però di affrontare la storia dell'uranio, parliamo per un attimo della sua preistoria. Intendo dire che se parliamo giustamente della sua scoperta da parte dell'uomo nel XVIII secolo, la sua origine è molto, ma molto antecedente. L'uranio è infatti un elemento nativo dello spazio, formatosi prima della nascita della Terra. Nello specifico, cioè per quanto riguarda la sua formazione, ci tocca di fidarci, è stato creato dalla fusione stellare, da eventi cataclismici quali le collisioni di stelle di neutroni, da esplosioni di stelle massicce, le supernove. Si trova sulla Terra in quanto incorporato nella nebulosa solare che poi formò il nostro pianeta. L'uranio infatti non si può creare, non si può formare tramite processi geologici interni alla Terra. Questo perché, trattandosi dell'elemento naturale più pesante esistente, il suo numero atomico è 92, la sua sintesi richiede energie colossali, scambi di energia che possono avvenire solo nello spazio profondo. Fermiamoci qui con la preistoria dell'uranio, per non perderci in aspetti che definire sovrumani sarebbe riduttivo, e torniamo quindi alla sua storia, la sua storia umana. Parliamo dunque della sua scoperta ad opera del chimico tedesco Martin Heinrich Klaproth, che per prima individuò nel 1789 l'uranio analizzando un campione di pecblenda. La pecblenda è una varietà di uraninite, il principale minerale da cui si estrae l'uranio, che non si trova mai da solo, isolato, e che diede il nome a questa cosa misteriosa, ispirandosi, cioè il chimico tedesco Klaproth diede il nome di uranio ispirandosi al pianeta appena scoperto dall'astronomo William Herschel, appunto Urano. Al 1841 risale invece il suo isolamento in forma metallica pura ad opera del chimico francese Eugène Melchior Périgeux, e fu utilizzato per tutto l'Ottocento quasi esclusivamente come colorante per vetri e ceramiche, alle quali donava una caratteristica fluorescenza verde-gialla. Al 1896 risale la rivoluzione scientifica, come abbiamo detto, legata alla scoperta della radioattività, grazie ad Henri Becquerel, che ha dato un nome anche all'unità di misura della radioattività, che proprio studiando i sali di uranio scoprì appunto le sue caratteristiche di radioattività, e da questi studi presero poi le mosse i coniugi Curie, che isolarono elementi ancora più radioattivi come il polonio e il radio. Si arriva quindi al 1934, quando proprio in Italia Enrico Fermi e tutto il gruppo di giovani studiosi di via Panisperna bombardarono l'uranio con neutroni lenti, ponendo le basi per il processo di fissione nucleare, il processo quello che ha reso possibile poi le centrali nucleari contemporanee. E con questo passaggio arriviamo quindi all'uso militare energetico dell'uranio, che ha caratterizzato gran parte del Novecento e nel quale siamo ancora immersi. Come abbiamo visto, i primi ad arrivare alla bomba nucleare furono gli statunitensi, con il famigerato progetto Manhattan, raccontato anche nel film Oppenheimer, che sinceramente non ho visto, ma che ha avuto molto successo. E a seguito di questo primo terribile passo, nello scenario della cosiddetta guerra fredda tra Stati Uniti e Russia, si scatenò una caccia globale ai giacimenti di uranio e una proliferazione degli ordigni nucleari. Le potenze mondiali infatti iniziarono ad accumulare testate nucleari e a sviluppare sottomarini a propulsione atomica. Appunto la famigerata proliferazione nucleare, che fu incubo della precedente generazione e inspiegabilmente e irrazionalmente è stato accantonato dall'attuale, almeno apparentemente. Per concludere con l'aspetto militare dell'uranio, diciamo che ad oggi le potenze mondiali a possedere testate atomiche sono gli Stati Uniti, la Russia, e questi sono certamente i due attori principali in questa triste classifica, la Cina, la Francia, il Regno Unito, l'India, il Pakistan, Israele e la Corea del Nord. Prima di passare a parlare dell'uso invece energetico dell'uranio, quindi per scopi civili, e delle particolari caratteristiche di questo metallo, per completezza di esposizione diciamo anche che l'uranio è l'unico materiale radioattivo l'unico materiale radioattivo con la quale si fabbricano le bombe atomiche. Per esempio a Nagasaki fu sganciata una bomba al plutonio, del quale però non parleremo in questa puntata. Ora un altro pezzo musicale e poi andremo avanti a parlare, dell'uranio.

Rieccoci in studio, stavamo parlando della storia dell'uranio, della sua scoperta, del suo utilizzo per scopi bellici ma anche civili, nello specifico energetici. Infatti, a lato della proliferazione atomica, a partire dalla metà degli anni 50 e soprattutto negli anni 60, l'uranio trova applicazione per la produzione di elettricità nelle centrali nucleari. Delle centrali nucleari esistenti e delle proposte di nuove ma non avveniristiche centrali nucleari abbiamo già parlato in altre puntate. Abbiamo anche già parlato di incidenti avvenuti nelle centrali nucleari e di centrali nucleari purtroppo non più esistenti, la più famosa ovviamente è quella di Chernobyl. Quindi prima di concentrarci nello specifico sulle caratteristiche e sul presente della risorsa merce uranio, diciamo che le centrali nucleari che utilizzano l'uranio nel mondo sono un po' meno di 200. Poi parlare di centrali si può parlare di reattori e di centrali, e nelle centrali nucleari vi possono essere anche più reattori. Comunque le centrali nucleari nel mondo sono meno di 200 e sono distribuite per la maggior parte tra Stati Uniti, Francia, Cina, Russia e anche Giappone, che dopo l'incidente di Fukushima, del quale accenneremo poi, aveva bloccato gran parte del funzionamento di queste centrali, ma ha ripreso l'attività e ha in programma di aprirne di nuove. L'India si sta attrezzando per entrare in questa lista, altri paesi ne hanno alcune, minori diciamo, e altri paesi ancora hanno in progetto di costruirne. Per non omettere nulla, gli incidenti alle centrali nucleari fin qui avvenuti sono più di 100, i più gravi sono stati quelli di Chernobyl ovviamente, quello di Fukushima del 2011, quello di Three Mile Island negli Stati Uniti, quello di Chalk River in Canada, e quello di Lucens in Svizzera, dove nel 1969 ci fu un guasto al sistema di raffreddamento di un reattore sperimentale sotterraneo che fu poi interrato nella caverna nel quale si trovava per evitare la fuoriuscita delle radiazioni. Fatta la storia dell'uranio, quindi, poniamo un attimo la lente in gradimento, diciamo così, il focus direttamente sulla cosa protagonista di questa puntata. Quindi, cos'è l'uranio e che caratteristiche ha? L'uranio, il cui simbolo chimico è U, è un metallo pesante, tossico e naturalmente radioattivo. Come abbiamo già detto, è l'elemento naturale più pesante sulla Terra. Nel nucleo di un atomo di uranio ci sono 92 protoni e in natura l'uranio è composto principalmente da due isotopi. L'uranio-238, che è stabile e non fissile, cioè parlando male, non divisibile, non spaccabile, e che è presente al 99,3%, e l'uranio-235, radioattivo e fissile, cioè divisibile, presente per lo 0,7%. L'uranio può essere naturale, quindi estratto direttamente dalle miniere e ha le caratteristiche che abbiamo appena descritto, però l'uranio può anche essere arricchito o impoverito. L'uranio arricchito, cioè diciamo anche arricchito e di conseguenza impoverito, ci spiegheremo meglio poi. L'uranio arricchito è un uranio nel quale si va ad aumentare la concentrazione dell'uranio 235, la parte radioattiva e fissile, e si arriva fino al 5%, dal 3 al 5% per le centrali nucleari, oltre l'80% per scopi militari. L'uranio impoverito, e qui spieghiamo il perché della frase prima, è invece il sottoprodotto del processo di arricchimento. Quindi, sempre per parlare male, è lo scarto di questo processo. Poiché è estremamente denso, molto più del piombo, viene utilizzato in guerra per corazze e proiettili perforanti, insomma, per difesa e attacco in guerra. Oltre agli ovvi danni immediati, ovviamente parlando di proiettili perforanti, causa avvelenamento anche in vari altri modi. Ne abbiamo sentito parlare con la cosiddetta sindrome dei Balcani, per esempio in Kosovo. Per avviarci a concludere, ci sono ancora due aspetti dell'uranio dei quali è importante parlare. Il primo, il suo aspetto merceologico-economico, e in secondo luogo, e forse ancor più, di quello del suo aspetto geopolitico. Dal punto di vista merceologico, l'uranio viene trattato principalmente come una materia prima, quindi le cosiddette commodity. Viene scambiato sui mercati globali sotto forma di concentrato di uranio grezzo, in gergo yellow cake, torta gialla. Come vediamo, quando si parla di uranio, sia come abbiamo visto per quanto riguarda i nomignoli dati alla bomba nucleare su Hiroshima, e sia in questo caso, si parla sempre, diciamo, si fa dell'ironia, l'ironia la fa da padrona, quasi ad esorcizzare una cosa che, per usare un eufemismo, è ovviamente da maneggiare con molta cura.
non essendo possibile acquistare e stoccare fisicamente lingotti di uranio in modo autonomo, gli investitori accedono a questo mercato tramite grandissime società finanziarie. Le maggiori aziende nel suo commercio sono la compagnia statale kazaka Kazatomprom, o Kazatomprom, non so l'accentazione, che, visto che abbiamo, come abbiamo detto, il Kazakistan è il maggiore produttore al mondo di uranio, la canadese Cameco e il fondo di investimento Yellow Cake PLC, che oltre ovviamente a investire e a commerciare in uranio, ha anche centrali stoccaggio, appunto per gestire questa, tra virgolette, merce. Il mercato globale dell'uranio ha un valore stimato, per quanto siano attendibili queste stime, che sono sempre da prendere con le pinze, intorno ai 10 miliardi di dollari, e i fattori trainanti del suo prezzo, che sono comunque sempre, diciamo, abbastanza in ascesa, sono la rinascita dell'energia nucleare, quindi l'aumento e la progettazione di nuove centrali nucleari, la proliferazione atomica, che riguarda sì ovviamente l'intensificarsi dell'arsenale, l'accrescimento, diciamo così, dell'arsenale delle potenze che già ce l'hanno, e riguarda poi invece quelle nuove potenze che cercano, che hanno creato bombe nucleari o cercano di organizzarsi per farlo, e ovviamente la sua scarsità strutturale, perché, come abbiamo detto, sia essendo presente un po' ovunque alla fine della crosta terrestre, ma in percentuali minuscole, comunque l'uranio, essendo appunto, come abbiamo detto, un metallo che non si può creare in natura, che quindi che ha origini preterrestri, scusate il termine, è ovviamente non è ovviamente rinnovabile, ecco. Non può essere creato nuovamente. Quello che c'è sulla Terra è una quantità fissa, e quindi la sua scarsità è strutturale, come abbiamo detto.

per usare questo termine, è una priorità nella lavorazione dell'uranio che li rende strategicamente fondamentali. Uranio che rende il Canada e l'Australia appunto strategiche per quella parte di mondo che si scrive Occidente ma si legge Stati Uniti, e che rimanendo agli Stati Uniti è uno dei fattori, come vediamo, dell'attuale conflitto tra USA ed Iran, tra USA ed Iran, e ovviamente per quanto riguarda il discorso della possibilità della bomba nucleare per l'Iran. E questo in un mondo in guerra, soprattutto per chiudere con questo aspetto geopolitico, bisogna purtroppo dire che soprattutto legato alle ordigni nucleari, in un mondo in guerra nel quale una logica distorta sembra il fatto della bomba nucleare, non certo uno strumento di sicurezza, men che meno di pace, ma purtroppo un estremo, folle e suicida strumento di sovranità, e viene a configurarsi come appunto come elemento sine qua non, purtroppo, di una pretesa sovranità e di una un fattore di potenza ineludibile per chiunque voglia giocare un ruolo da protagonista in questo scenario, diciamo, malato di questa terza guerra mondiale a pezzi della quale spesso parliamo. Con questo vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Sterco, Storia ecologica, resistenza e conflitto, e vi lasciamo con l'ultimo pezzo.

0: come noi lo conosciamo sta per spegnersi. Non disperatevi. Vivete come forse non avete mai fatto.
1: Il mondo nuovo.
2: Almanacco del cambiamento.
3: La Compagnia delle Indie Globale.

0: Market. Drayton è una piccola cittadina dello Shropshire, una contea inglese ai confini con il Galles. Nei primi anni 40 del XVIII secolo, le notizie sulla guerra di successione austriaca arrivano con un certo ritardo, anche se il piccolo mercato locale trae un certo beneficio dagli eventi. Robert Clive è un adolescente del luogo, conosciuto da tutti. È figlio di una locale famiglia di baroni, piccolissima nobiltà che conta però qualche avvocato, qualche mercante. Il suo è il ramo meno fortunato della famiglia. Il padre lavora a Londra, ma riesce a malapena a raccogliere quello che serve per sopravvivere e mandare i figli a scuola. Robert è conosciuto anche per il suo pessimo carattere. È un attaccabrighe che è stato espulso già da 3 scuole diverse. Non studia, non ha particolari interessi e passa le sue giornate a fare bravate come arrampicarsi sulla facciata della chiesa locale. Robert però è conosciuto soprattutto perché a 16 anni è capo di una banda di ragazzi del luogo che cerca di mettere su diversi affari. Il principale è chiedere il pizz alle bancarelle del mercato. Se qualcuno non paga le piccole cifre che gli vengono richieste, la banda vandalizza la bancarella, distrugge la merce e rompe tutto quello che trova. Anche i mercanti ambulanti che passano da Mark Drayton ormai lo conoscono e devono regolarsi sul pagamento del pizz. La famiglia della madre cerca di intervenire più volte, qualche volta lo difende, ma il problema negli anni cresce. La piccola banda ormai è un problema per la contea, ma è un problema anche per Robert, che non riesce a ricavare granché taglieggiando i mercanti. Il ragazzo è ambizioso, vuole diventare ricco, davvero ricco. Eppure è consapevole che il tempo nel piccolo paese continua a trascorrere tra una rissa e l'altra senza offrire realmente alcuna prospettiva. La soluzione è trovare una via d'uscita che gli consenta di diventare qualcuno, cercare fortuna altrove, andare in un posto in cui le sue qualità servano e gli possano garantire davvero di diventare ricco.
1: In Empire Incorporated, Philip Stern racconta la storia della corporation che ha creato il colonialismo britannico. La notte di Capodanno dell'anno 1600, la regina Elisabetta I concesse a un gruppo di affermati mercanti londinesi una patente che garantiva loro diritti commerciali esclusivi con le Indie orientali. Una vasta distesa del globo che si estendeva dal Capo di Buona Speranza in Africa fino a Capo Horn in Sud America. I membri fondarono presto la Compagnia Inglese delle Indie orientali, che deteneva un monopolio. Nessun altro suddito britannico era legalmente autorizzato a commerciare nei territori delimitati dalla concessione della Corona. Al suo apice, la Compagnia Inglese delle Indie Orientali non era solo la prima multinazionale della sua epoca, ma anche la più grande corporazione del suo genere. Superava le dimensioni e il potere di molte nazioni. Era di fatto l'autorità di governo dell'India, una delle aree economicamente più produttive dell'epoca e più ricche della storia umana. Inoltre, sebbene il monopolio commerciale della Compagnia delle Indie Orientali fosse scomparso alla fine del XVIII secolo, era anche una potente corporazione militare. Al suo apice controllava un esercito privato di 260.000 soldati, il doppio delle dimensioni dell'esercito britannico permanente. Ma non è una storia particolare, l'intera storia del progetto coloniale dell'Occidente è la storia del capitalismo. Ne ha nutrito la nascita e ha definito la forma delle istituzioni moderne. Il progetto coloniale è stato soprattutto il progetto delle grandi corporazioni. Secondo una definizione che ormai si è affermata, il corporate colonialism è la prosecuzione del modello di dominio coloniale con i metodi del controllo economico. In realtà, ciò che sostengono Stern, così come molti dei movimenti indigenisti dell'ultimo cinquantennio, è che il progetto coloniale dell'Occidente, fin dall'inizio, è sostanzialmente la base di formazione del capitalismo ed è guidato dalle grandi compagnie private a cui viene affidato il ruolo di governo di immensi territori e delle loro popolazioni, secondo un modello che è molto lontano dagli imperi esistenti fino a quel momento. Le compagnie commerciano, estraggono materie prime, coltivano immensi territori, riorganizzano la struttura del mondo e compiono genocidi in tutto il pianeta. Commerciano in umani e non umani, trasformano la biosfera dell'intero pianeta. In fondo, sostiene Stern, il colonialismo è organizzato da strutture che rimangono per tutta la loro storia imprese capitaliste.
2: I ragazzi della Compagnia delle Indie, un'avventura tra amici sinceri. Prova anche tu le loro emozioni, Compagnia delle Indie. Atmosfera, amore, gioia di vivere. Indossa i loro profumi e i loro abiti solari. E quando vedrai una compagnia felice e spensierata, sono loro, i ragazzi della Compagnia delle Indie. Compagnia delle Indie, la vita è più bella.
0: A 18 anni, Robert si trova a Londra. Ha fatto vari tentativi. Il padre prova a trovargli un paio di lavori. Lui trascorre le sue giornate frequentando persone a cui viene presentato dal padre e persone che trova in città in ambienti poco raccomandabili. I rapporti familiari sono sempre più tesi, finché l'anno successivo il padre gli impone un impiego. Può scegliere di lavorare come fattore o come scrittore presso la Compagnia Inglese delle Indie Orientali. La compagnia è in espansione, ha un grande bisogno di personale. Le merci che arrivano dall'Asia orientale sono sempre più preziose e lo scontro con la compagnia francese, con quella olandese, sta richiedendo un enorme sforzo finanziario ma anche di vite umane. Alla compagnia servono uomini per il suo esercito privato, marinai per il trasporto, personale per tutte le attività di commercio. A Robert, che inizialmente è dubbioso, sembra una buona occasione. Non ha alcuna preparazione in nessuno dei settori che interessa la compagnia, ma il momento è buono e lui vuole di più. Sceglie di non restare a Londra, accetta di imbarcarsi per l'India senza alcuna esperienza. È il suo primo viaggio in nave e lo fa su una nave commerciale che deve attraversare 3 oceani. Non è un viaggio sicuro. La conferma è che la sua nave supera con difficoltà l'Atlantico e rimane bloccata in un porto del Brasile per 9 mesi per le riparazioni necessarie a rimettersi in mare. Robert si ambienta, impara il portoghese, sa che ci sono molte colonie portoghesi in India e conoscere la lingua potrebbe aiutarlo a trovare una buona occasione. Al momento ha la qualifica di impiego più bassa della compagnia e non ha certo risparmi da parte. Gli serve buone occasioni che non richiedano soldi da investire. Buone occasioni ad ogni costo.
3: Mi chiamo Sanderson Reed, rappresentante del governo di Sua Maestà Britannica. L'impero ha bisogno di lei.
4: Già, ma prima dobbiamo stabilire se io ho bisogno dell'impero.
3: L'impero britannico è in grave pericolo.
4: Beh, lei è troppo giovane per sapere che in un modo o nell'altro l'impero è sempre in pericolo.
3: Dovrà guidare una squadra di uomini eccezionali come lei per sventare questa minaccia.
4: Sono tutto orecchie.
3: C'è grande fermento. È una polveriera. Il problema di cui parlo è la miccia che può farla scoppiare. Guerra.
4: E contro chi esattamente?
3: Contro tutti. Una guerra mondiale.
4: E lei suda freddo alla sola idea.
3: Santa Vergine. E lei no?
4: Qui siamo in Africa, ragazzo mio. Sudiamo dalla mattina alla sera.
5: Lo storico William Dalrymple ha descritto l'instaurazione del dominio britannico in India come il più grande atto di violenza collettiva nella storia mondiale. Il motivo principale è la vicenda della Compagnia Britannica delle Indie Orientali, un'impresa privata non regolamentata che è riuscita a strappare il controllo di alcune delle terre più ricche del pianeta con tutti i mezzi possibili. La definizione torna in mente, ad esempio, di fronte al progetto New Gaza, illustrato dal genero del presidente degli Stati Uniti, ruolo che ormai è evidentemente riconosciuto come istituzionale. It's all about location, sostiene Donald Trump. Parte tutto dalla location e aggiunge: sapete che sono un immobiliarista nel cuore. Sì, lo sappiamo bene. Dopo il genocidio e la pulizia etnica, segue l'investimento immobiliare. Non è la prima volta. Ma cosa sta avvenendo al progetto coloniale dell'Occidente? Dagli anni 90 del XX secolo, la presenza di grandi corporation private in tutti gli scenari di conflitto è aumentata costantemente. Dalla vendita di armi alla formazione dei militari, dall'estrazione di risorse al controllo delle fonti energetiche, fino ovviamente alla ricostruzione post-conflitto. A tutto questo si sono aggiunte alcune sperimentazioni, come nel caso della Halliburton, l'azienda che ha avuto in appalto la gestione di parte dell'Iraq già durante la guerra. Le milizie private e gli eserciti non regolamentati da stati, che finora hanno continuato ad agire negli scenari postcoloniali, sono ormai stabilmente presenti in tutti gli scenari di guerra e soprattutto rimangono dopo la fine delle ostilità. Ci sono almeno 71 imprese internazionali che di fatto sono eserciti privati che agiscono su richiesta di investitori internazionali. Dalla più famosa Academy, la ex Blackwater, che ogni anno forma 35.000 soldati privati nel suo centro in Carolina del Nord. Al gruppo Wagner, ormai famoso dopo la marcia verso Mosca. Ci sono la Defiant International, che recluta esclusivamente in America Latina. La Aegis Defense Service, la Triple Canony, che a quanto pare ha un contratto da $1.5 miliardi per operare in Iraq. C'è la Airborne Tactical Advantage Company, che secondo secondo le sue indicazioni, forma è Top Gun ed è stata acquistata dal conglomerato Textron, conglomerato che possiede aziende che producono armi, aziende che producono mezzi militari, aziende che producono componenti per i mezzi meccanici, aziende che forniscono manutenzione ai mezzi meccanici militari, aziende che forniscono supporto tattico informatico e adesso possiede un esercito privato. Esattamente dove inizia e dove finisce la sovranità statunitense in questo caso? In effetti, l'estrema destra che dirige l'autoproclamato Occidente sostiene apertamente che lo Stato deve ridurre le sue funzioni e appaltare anche la guerra insieme alla gestione di territori esterni ai confini statali, è perfettamente coerente con quest'idea. Resta però una domanda pratica: ma se qualcuno di questi governi si opponesse a questa idea, avrebbe la capacità materiale di farlo? Insomma, si tratta di affari, niente di personale.
6: Siamo pronti, sergente.
7: Vogliamo prima avvertirli, signore.
6: Erano stati avvertiti. Nessun assembramento.

0: Robert arriva a Madras nel giugno del 1744. È un impiegato squattrinato che deve seguire le attività di uno dei mercanti della compagnia. Non ha molto da fare dopo il lavoro e per la prima volta in vita sua inizia a studiare. Trascorre molto tempo nella biblioteca della compagnia. I primi due anni trascorrono così, finché la compagnia francese delle Indie Orientali conquista Madras e Robert viene catturato e imprigionato. È la stagione dei monsoni e Robert è davvero fortunato. Una tempesta affonda gran parte della flotta francese che è costretta a ritirarsi. Robert riesce a fuggire insieme a tre colleghi. Si travestono con abiti locali e raggiungono il territorio controllato dalla compagnia britannica. A quel punto, senza alcuna competenza né esperienza, Robert decide di arruolarsi nell'esercito privato della compagnia. I soldati della compagnia godono del doppio stipendio. Mantengono la funzione di dipendenti, si occupano di commercio e rispettano le gerarchie interne dell'esercito privato. Robert diventa guardia marina in poco tempo. Poi, continuando a combattere contro i francesi, diventa tenente. Diventa l'attendente di un comandante, quindi ha il diritto di occuparsi dei rifornimenti del forte in cui lavora e, come da consuetudine, ha diritto a una percentuale su ogni affare che viene stipulato. Nel 1751 la compagnia lo nomina comandante. Ha un piccolo esercito di circa 200 uomini e si dirige verso il piccolo forte di Arcot, punto strategico della guerra tra le due compagnie. Il forte è deserto, lo occupano, ma questo significa che probabilmente dovranno resistere a un assedio se le truppe del Naval, alleato dei francesi, decideranno di attaccare. Il forte resiste per 52 giorni in enorme inferiorità numerica e Robert, che trova abbastanza facile sparare sugli indiani, diventa un eroe britannico. Per la prima volta le sue avventure vengono raccontate dai giornali e la sua carriera fa un salto di qualità.
1: Sotto molti aspetti, il modello delle grandi compagnie coloniali è rimasto in vita e ha attraversato l'intera modernità capitalista. HBC, la Hudson Bay Company, è stata messa in liquidazione nell'autunno del 2025. I canali di informazione di Bloomberg hanno sottolineato il fatto che si trattava della più antica società del Nord America, fondata nel 1670 con sede a Toronto in Canada. 355 anni di storia imprenditoriale. Gli 80 grandi magazzini ancora aperti nel paese sono stati messi in vendita e la procedura di liquidazione è stata avviata definitivamente presso il Tribunale di Toronto. La compagnia è stata fondata da due cacciatori mercanti di pellicce, Pierre-Esprit Radisson e Médard de Groseillers, che vengono arrestati dalle autorità francesi per aver cacciato di frodo in un'area ancora inesplorata intorno alla baia di Hudson. I due colgono la grande occasione e riescono in seguito a ottenere l'appoggio prima di investitori di Boston e poi del cugino del re Carlo II. Con editto del re, nel 1670 viene istituita la Compagnia degli Avventurieri d'Inghilterra, che ha il monopolio della regione drenata da tutti i fiumi e corsi d'acqua che sfociano nella baia di Hudson, chiamata, in onore del cugino affarista del re, Terra di Rupert. Un'area di poco meno di 4 milioni di chilometri quadrati, destinata a diventare il più grande acquisto di terra del Canada nel XIX secolo. Nel tempo, la compagnia avrebbe acquisito diritti su tutto, dall'esazione delle tasse alla gestione dei nuovi insediamenti di coloni. Tra i tanti aneddoti che si raccontano ancora, c'è quello delle coperte a punta. La compagnia della baia di Hudson scambiava coperte di lana, chiamate coperte a punta della baia di Hudson, con pelli di castoro catturate dai cacciatori indigeni. Nel XVIII secolo le coperte a punta rappresentavano ancora oltre il 60% del commercio. La compagnia è responsabile anche di una delle più grandi trasformazioni nella composizione degli equilibri ecologici di un'area del pianeta per dimensione e quantità di animali scomparsi. Simon Winchester, nel suo libro Terra, cita la compagnia come esempio classico di accaparramento delle terre indigene. La storia della HBC si è conclusa pochi mesi fa, ma il capitale prodotto negli ultimi secoli dove si trova adesso? Dove è stato investito durante l'era del petrolio? Quanto è rimasto del modello della HBC nel contratto che lo Stato del Canada ha stipulato con la Top Ace, la compagnia militare privata che opera nel settore della guerra aerea e in quello della guerra elettronica?
2: Il decreto di necessità e urgenza che stiamo presentando oggi tiene por fin.
3: Il decreto di necessità e urgenza che presentiamo oggi mira ad avviare il processo di regolamentazione economica di cui l'Argentina ha così disperatamente bisogno per iniziare a crescere. Tra le numerose riforme, il decreto include 1. L'abrogazione della legge sugli affitti affinché il mercato immobiliare possa funzionare senza intoppi e l'affitto non sia più un calvario. 2. L'abrogazione della legge sull'offerta affinché lo Stato non violi mai più i diritti di proprietà dei privati. 3. L'abrogazione della legge sugli spazi commerciali affinché lo Stato cessi di interferire influire nelle decisioni dei commercianti argentini. 4. L'abrogazione delle leggi di acquisto nazionale, che avvantaggia solo alcuni attori potenti. 5. L'abrogazione dell'osservatorio dei prezzi del Ministero dell'Economia per impedire la persecuzione delle aziende. 6. L'abrogazione della legge sulla promozione industriale. 7. L'abrogazione della legge sulla promozione commerciale. 8. L'abrogazione delle norme che impediscono la privatizzazione delle aziende pubbliche. 9. L'abrogazione del regime societario dello Stato. 10. Trasformazione di tutte le imprese statali in società per azioni per la loro successiva privatizzazione. 11. Modernizzazione del sistema del lavoro per facilitare il processo di creazione di vera occupazione. 12. Riforma del codice doganale per facilitare il commercio interno. D'oggi in poi è vietato vietare le esportazioni. 18. Autorizzazione al trasferimento di tutte o parte delle azioni di Aerolíneas Argentinas. 19. Attuazione della politica dei cieli aperti. 20. Modifica del codice civile e commerciale per rafforzare il principio di libertà contrattuale tra le parti. 21. Modifica del codice civile e commerciale per garantire che i contratti stipulati in valuta estera debbano essere regolati nella valuta concordata. 27. Modifica delle leggi sulla società in modo che le società calcistiche possano trasformarsi in società per azioni se lo desiderano. 28. Deregolamentazione dei servizi internet via satellite per consentire l'ingresso di imprese come Starlink.
2: De empresas como Starlink. Quiero darles las gracias. Que Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen. Muchas gracias.

0: Robert ha messo da parte una piccola fortuna, grazie alla tradizione per cui gli impiegati della compagnia ottengono regali ogni volta che viene concluso un affare, percentuale sugli affari che concludono e soprattutto gestiscono una serie di traffici non controllati. Torna in Inghilterra, si sposa, ha 4 figli. Nel 1754 si fa eleggere deputato della contea di Mitchell in Cornovaglia, un seggio molto conteso di una di quelle circoscrizioni chiamate circoscrizione marcia, perché è un seggio che può essere comprato, per cui Robert sborsa un po' di denaro insieme a vari amici della compagnia. Ma non basta, Robert non è soddisfatto e decide di tornare in India insieme alla famiglia come tenente colonnello dell'esercito della compagnia delle Indie Orientali, ma soprattutto si fa già il suo nome come governatore di Madras. In quegli anni la compagnia britannica e quella francese combattono spesso una guerra per procura, forniscono sostegno ai governanti locali e ai loro eserciti, oltre che impiegare negli scontri i propri eserciti. Il 23 giugno 1757 vince la battaglia di Plassey, con un numero di uomini ampiamente inferiore a quelli dell'esercito avversario. La battaglia di Plassey viene considerata l'inizio della grande fama di Robert Clive, che da quel momento diventa Clive d'India. Plassey e il 1757 sono spesso citati come l'inizio del dominio britannico in India. Nel febbraio 1758 Robert viene nominato governatore del Bengala. Tornato in Inghilterra, compra la residenza di Walcot Hall nello Shropshire e ottiene per la seconda volta un seggio in Parlamento, questa volta come deputato di Shrewsbury. Nel marzo del 1762 è uno degli uomini più ricchi dell'impero. Gli viene conferito il titolo di pari irlandese e diventa Lord Clive. Nel 1764 la compagnia lo nomina governatore del Bengala per la seconda volta.
1: Davos, Svizzera, ancora una volta è la sede dell'incontro annuale del World Economic Forum, dove le voci più influenti al mondo convergono per discutere dei problemi più urgenti relativi all'economia mondiale, dalla geopolitica all'intelligenza artificiale, alla transizione energetica. God save the Queen, a fascist regime. Nel 2023 la rivista World Development ha pubblicato un saggio di Denis Sullivan e Jason Meeker intitolato Un'analisi globale dei redditi reali. Nel testo i due studiosi contestano un'affermazione condivisa dalla maggior parte degli studi di orientamento neoliberale secondo cui il 90% della popolazione mondiale viveva in uno stato di povertà assoluta prima dell'affermazione del capitalismo. Tra le tante conclusioni che lo studio raggiunge ci sono anche stime sugli effetti della colonizzazione in diverse aree del mondo. Nel caso dell'India, per esempio, i dati raccolti sembrano andare nella direzione esattamente opposta. La quantità di popolazione che viveva in povertà assoluta, infatti, è passata dal 5-10% del 1688 a oltre il 30% del 1810 fino a un picco di oltre il 60% nel 1950. La colonizzazione ha trascinato nella povertà assoluta oltre la metà della popolazione indiana. Ovviamente l'estrazione di risorse e la conversione della produzione agricola per il mercato europeo hanno guidato i primi secoli di espansione coloniale. Il calcolo è ancora difficile, bisogna considerare la difficoltà di raffrontare le fonti, ma secondo lo studio si può affermare che tra il 1765 e il 1938 la quantità di ricchezza esportata dall'India verso la Gran Bretagna è stata di almeno 45 mila miliardi di dollari al tasso corrente. Provando a usare come fonti di informazione i rapporti della Compagnia delle Indie, però si ottengono anche altre informazioni. I due studiosi hanno provato a ipotizzare il tasso di mortalità precedente la colonizzazione, riferendosi a dati di aree simili, e hanno scoperto che se si considera il periodo compreso tra il 1881 e il 1920, senza considerare i dati che dipendono da carestia o epidemia, ci sono almeno 165 milioni di morti in più rispetto a quanto ci si poteva aspettare anche in condizioni di estrema difficoltà. Il colonialismo ha causato la morte di 165 milioni di persone solo in quel lasso di tempo, solo nel subcontinente indiano.
0: Robert Ormai Clive D'India torna in Inghilterra nel 1767. Grazie alle entrate annuali garantite dalla gestione di Calcutta è ancora più ricco. Alcuni degli oggetti che porta con sé dall'ultimo viaggio saranno esposti nel XX secolo nel museo Clive del castello di Powys in Galles. Diventa nuovamente deputato, meglio dire che compra l'ennesimo seggio. Poi, membro della commissione speciale per gli affari indiani della Camera dei Comuni, anche se è un lord, ma è sottoposto a una lunga serie di attacchi dai suoi avversari. La stampa racconta della sua corruzione e delle immani ricchezze che ha guadagnato. Il Parlamento finisce con l'istituire una commissione di inchiesta sul suo operato. In Parlamento si difende come sempre. Si permette di insultare e minacciare la commissione e viene assolto per i grandi meriti e servigi resi all'impero. L'impero e la compagnia non sono più compatibili e nello scontro per ora sembra vincere il nuovo assetto dell'impero. Robert soffre di una lunga serie di dolorose malattie, tra cui malaria, calcoli biliari, gotta, reumatismi, problemi intestinali. L'oppio, che ha commerciato per decenni, è l'unica fonte di sollievo temporaneo e anche quello diventa sempre meno efficace. Gli annali recitano che Robert Clive si suicida nella sua casa al 45 di Berkeley Square il 22 novembre 1774. Si racconta che si sia tagliato la gola con un temperino, ma alcuni hanno ipotizzato che sia morto per un'overdose accidentale. Insomma, il ragazzo che ha iniziato taglieggiando i commercianti di Mark Drayton ed è diventato uno degli uomini più ricchi della storia, accaparrandosi le ricchezze di un intero subcontinente, è morto in circostanze misteriose. Viene frettolosamente sepolto sotto il pavimento della chiesa di Santa Margherita di Antiochia nel villaggio di Mortonsay, nello Shropshire. Negli anni successivi alla sua morte vengono erette statue in onore di Clive D'India. Molte sono ancora in giro per l'ex impero britannico, mentre la sua figura viene dimenticata velocemente. La sua eredità, no, quella è ancora ben visibile.
1: Una veloce indagine genealogica ci porterebbe facilmente a ricostruire i passaggi che hanno portato il capitale delle grandi compagnie coloniali a trasformarsi nel capitale delle grandi corporation attuali. Certo, attraverso la stagione delle multinazionali che operavano nella seconda metà del XX secolo. Ma non è un problema di relazioni dirette, è un'eredità generale che prosegue per sei secoli. La modernità capitalista si è concretizzata solo grazie alla costruzione del progetto coloniale. Tutte le grandi accumulazioni sono avvenute così. Il genocidio è stato il fondamento della modernità capitalista. Un sistema che ha sempre avuto problemi a dover accettare la sfera della politica. Ha usato e mal tollerato per secoli la presenza di sfere di potere, di forme di limitazione e soprattutto la costruzione di spazi di autonomia. Sembra che adesso si stia tornando in qualche modo al vecchio progetto, alla gestione o proprietà diretta, priva di mediazioni istituzionali, priva di politica. Nel divenire colonia del mondo c'è la sottrazione costante di spazi materiali, anche fisici, di costruzione di relazioni politiche. L'accumulazione guida le scelte. Le corporation gestiscono territori e popolazioni. La guerra è un affare privato a tutti gli effetti. Al limite è uno scontro tra corporation. In genere è una guerra di sterminio. La storia è quella di un modello che torna alla forma più esplicitamente brutale del suo sistema di dominio, che per sopravvivere torna alla sua essenza. Il problema è che non è così semplice distruggere le esigenze fondamentali del vivente.

0: In tempi in cui i mass media sono megafono di guerre e propagande belliciste, l'informazione libera e indipendente è un bene sempre più prezioso che possiamo difendere insieme. È infatti anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 se in questi anni abbiamo potuto garantire un altro tipo di informazione, dal basso, senza padrini, padroni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Un contributo concreto che puoi rinnovare anche quest'anno scrivendo nell'apposita sezione della tua dichiarazione dei redditi S730 il codice 02084620174. Difendi l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, l'emittente che da oltre 40 anni dà voce a chi non ne ha. Per maggiori informazioni visita il sito www.radioondadurto.org.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 13 in punto, in onda ora il giornale radio di questa domenica 12 di luglio. Nuova pioggia di raid statunitensi contro l'Iran nella notte, la terza dopo giorni di pausa armata nel Golfo. In precedenza Teheran aveva chiuso al passaggio delle navi lo stretto di Hormuz e colpito due imbarcazioni che tentavano di attraversarlo. Teheran ha risposto lanciando missili su basi statunitensi negli Emirati, Qatar e Bahrain. E sul tavolo dei negoziati che comunque proseguono in Oman nonostante i raid, il controllo dello stretto di Hormuz è il primo tema e la smilitarizzazione di Israele dal Libano sullo sfondo, cosa che dalla sigla del memorandum d'intesa non è mai avvenuta. Intanto il consigliere militare della guida suprema iraniana ha dichiarato oggi che lo stretto di Hormuz, punto focale delle tensioni con gli Stati Uniti, è più importante per l'Iran del suo programma nucleare. Questo passaggio strategico è più importante di decine di bombe atomiche e la Repubblica Islamica dell'Iran lo proteggerà, ha affermato, riferendosi al programma nucleare iraniano che Stati Uniti e Israele sospettano abbia scopi militari. Teheran nega queste accuse dal giorno 1, ma insiste sul suo diritto all'energia nucleare civile. E ancora notizie dal Golfo: l'ex emiro del Qatar, lo sceicco dei petroldollari e multimiliardario Hamad bin Khalifa Al Thani è deceduto all'età di 74 anni, secondo quanto comunicato oggi da Al Jazeera. Lo sceicco Hamad bin Khalifa Al Thani era il padre dell'attuale emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, ed è stato emiro del Qatar dal 95 al 2013, dopo aver deposto senza spargimenti di sangue il padre mentre questi era all'estero. Veniamo ora alle notizie dall'Italia, con il caldo estremo che continua a mordere il nostro paese. Nuova ondata fino al 20 di luglio. Oggi due città da bollino rosso, Firenze e Perugia, con quelle in arancione che salgono a 6, cioè Bologna, Bolzano, Frosinone, Rieti, Roma e Torino. Solo due quelle in verde, le altre invece tutte in giallo. Ed è anche emergenza incendi, in particolare in Sardegna e Piemonte. Qui la regione parla di catastrofe ecologica. Allerta maltempo intanto gialla oggi in Trentino. E non solo il caldo, osservato speciale anche la siccità. La crisi idrica preoccupa in particolare il bacino del Po. Qui l'Osservatorio Permanente sugli utilizzi idrici ha confermato uno scenario di forte criticità e ha adottato una serie di indirizzi rivolti al territorio per promuovere un utilizzo più equo della limitata risorsa idrica a disposizione. E a succhiare energia e acqua in barba alla scarsità disponibile per natura e campi ci pensano i mega data center a sud di Milano. Grande come 32 campi da calcio e consumi pari alla città di Bologna, hanno sottolineato dalla protesta organizzata ieri dalla Chiarella, intenzionata a costruire il centro dati più grande d'Italia proprio nella zona ad opera della Atro, una multinazionale che vuole appunto infestare il territorio milanese di data center. Nel triangolo tra la Chiarella, Binasco e Badile sono previsti circa 700.000 metri quadrati di nuove infrastrutture, comprendendo anche elettrodotti e cabine elettriche. Non è un caso che alla manifestazione abbiano partecipato residenti non solo di la Chiarella ma anche dei vari centri limitrofi. Ci spostiamo a Genova, dove si sono svolte due iniziative questo sabato contro la presenza del generale sovranista Vannacci. Da una parte il presidio Restiamo Umani, che poi si è trasformato in corteo promosso da CGIL, FIOM e Camere del Lavoro di Genova insieme ad ANPI per riaffermare i valori dell'antifascismo, della Costituzione e della convivenza democratica nati dalla Resistenza, a cui ha poi aderito il PD. Dall'altro lato poi il presidio di Genova Antifascista, che ha spiegato a pochi giorni dal ricordo dei 25 anni dal G8 di Genova, per tutto ciò che ancora sta accadendo, tutti gli antifascisti genovesi non possono permettere certe passerelle. Migliaia le persone presenti nelle due iniziative antifasciste. E ancora xenofobi e suprematisti. La polizia ha eseguito questa mattina perquisizioni a Roma, Savona e Caserta nei confronti di 3 giovani di età compresa fra i 20 e i 26 anni, indagati perché ritenuti responsabili di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa commessi attraverso la rete. Secondo le indagini, 3 dichiaratamente di terza posizione utilizzavano piattaforme di messaggistica istantanea come Telegram per diffondere idee legate a suprematismo, all'antisemitismo e alla difesa dell'identità nazionale, e nelle conversazioni online hanno manifestato anche intenti violenti con l'uso di armi. Sequestrati dispositivi informatici, ma anche armi a salve soft air, manganelli, coltelli, bandiere, manoscritti, libri e altro materiale propagandistico. È iniziata questa mattina a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, l'assemblea Salpare, Convergere, Insorgere, indetta dal collettivo di fabbrica ex GKN assieme alla rete solidale all'Azionariato Popolare. L'assemblea rientra nelle 2 giornate, ieri e oggi, di iniziative a sostegno della lotta operaia che prosegue da 5 anni, cioè da quando l'azienda aveva annunciato il licenziamento in tronco di 400 dipendenti. Ieri il corteo notturno alla presenza di migliaia di persone. E chiudiamo il giornale radio di questa mattina andando a Roma, rioccupato nella notte nella capitale lo spazio anarchico del Bencivenga in via Bencivenga 15, dopo lo sgombero e gli arresti dello scorso 16 di giugno. Diverse le iniziative in programma anche oggi, già all'alba di questa mattina la colazione resistente, alle 13 il pranzo e alle 18:30 la presentazione del libro Next Stop Modena 2020, viaggio tra le carceri, originariamente prevista a Tor Pignattara e ora in programma all'interno dello spazio romano rioccupato. Sono le 13:07 e tutto con le notizie in breve del giornale radio di questa domenica. La linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi torniamo in studio per segnalarvi la programmazione di oggi qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Rimanete all'ascolto. Radio Onda d'Urto, agenda dei comunicati e degli appuntamenti di questa domenica 12 di luglio. Iniziamo ricordandovi la festa di Radio Onda d'Urto, manca meno di un mese alla 34esima edizione. Dal 5 al 22 agosto presso l'area feste di Via Serenissima Brescia, tutte le informazioni e il programma completo sul sito www.festaradio.org. Prosegue, si chiude oggi a Nave in provincia di Brescia la festa provinciale di Sinistra Italiana. L'appuntamento è all'area feste di Via Capra 4 e l'appuntamento per questa domenica alle ore 13 con il pranzo sociale per iscritti, iscritte e simpatizzanti, e alle 19 Europa e immigrazione, egoismo o solidarietà. Insieme a Ilaria Salis, eurodeputata di AVS, Jessica Cugini, consigliera comunale di Sì Verona, modera Stefano Zanotti del Giornale di Brescia. Alle ore 21 poi musica con Ave Rock and Roll Band. Tutto questo a Nave in provincia di Brescia presso l'area feste di Via Capra con l'ultima sera della festa provinciale di Sinistra Italiana Brescia. E sempre oggi appuntamenti cinematografici al Cinema Nuovo Edene e all'Eden d'estate. In via Nino Bixio alle ore 18:15 Amarga Navidad. Alle 18:30 Le Bambine. In via Nino Bixio 9 a Brescia. Invece per quanto riguarda l'Eden d'estate, al Parco del Museo di Santa Giulia alle ore 21:30 di questa domenica, Sentimental Value. Al teatro CTM di Rezzato invece questa sera Toy Story 5 alle ore 17 e alle ore 21. Così come al Cinema Giardino di Breno alle ore 17.30, alle ore 21 Toy Story 5. È tutto con gli appuntamenti dell'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Vi ricordo che se volesse mandarci le vostre segnalazioni basta scrivere una mail a redazione@radiondadurto.org. A tutti e tutte un buon ascolto sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

0: Dal 1985 su Radio Onda d'Urto trovate informazione locale, nazionale ed internazionale, cultura, musica e intrattenimento. Ascoltaci anche tramite l'app e sul sito radioondadurto.org. Seguici su Telegram, Instagram, Facebook e Twitter. Contattaci allo 030 456 70 e all'indirizzo redazione@radioondadurto.org. Scegli Radio Onda d'Urto, scegli una radio libera.
1: Dici 10 minuti sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, siamo in chiusura di questa mattinata, di questa domenica di informazione. Un'informazione che torna domani mattina alle 7.30 con la replica della cassetta degli attrezzi, alle 8 in diretta con le notizie lette dalle prime pagine dei quotidiani nazionali e locali. Questo pomeriggio invece, a partire dalle 13.15, tra pochi minuti, la rubrica di letture a cura di Flatlandia con gli occhi chiusi. Alle 14 Hadouken, tutto il mondo del videogames e oltre. Alle 15 Kadumadumod, una trasmissione senegalese. Alle 16 poi Il futuro non è scritto, alternative rock, conduce Davide e Beppe. Alle 17 Garage, uno spazio di progetti musicali indipendenti. Alle 18 Rebel Girl, musica e cultura do it yourself al femminile. Alle 19 Rasta Flow, reggae by DJ Balbo. Alle 20 terapia WH insieme a DJ Balbo con l'hip hop. Alle 21 Mystery Tool con cultura trash, misteri interplanetari e musica inaudita. Alle 22 Eevee Demons, radio show con Eevee Metal e dintorni. Alle 23 Playground, hard house, electro e trance. E a mezzanotte Asterix con Psytrance, dark house e progressive. A tutti e tutte una buona continuazione sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

Un saluto a tutte e a tutti da Simone, ben ritrovate e ben ritrovati a una nuova puntata di Con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Oggi andiamo in Sri Lanka con un romanzo di Shehan Karunatilaka. Il romanzo è Le sette lune di Mali Almeida, che nel 2022 ha vinto il prestigioso Booker Prize. E in questa maniera, appunto, Shehan Karunatilaka è diventato il secondo scrittore dello Sri Lanka a ricevere questo riconoscimento dopo Michael Ondaatje. Io spero di aver pronunciato bene i loro nomi. Shehan Karunatilaka è nato a Galle, cresciuto a Colombo, e questo romanzo è ambientato proprio lì, è ambientato proprio a Colombo. Andiamo a leggerlo nell'edizione del 2023 pubblicata da Fazzi Editore, nella traduzione di Silvia Castoldi. Leggendolo la breve e brevissima sinossi, Mali Almeida, fotografo di guerra, gay con il vizio del gioco d'azzardo, un bel giorno si sveglia nell'aldilà e deve risolvere il mistero della sua morte. Bene, non mi resta che augurare a tutte e a tutti un buon ascolto con gli occhi.

0: Le sette lune di Mahali Almeida, di Shyam Karuna Tilaka.
1: La temi no temi, rende no beriva, igili igili, manchi nimi vete.
0: Risposte. Ti svegli con la risposta alla domanda che fanno tutti. La risposta è sì, e anche proprio come qui, però peggio. Questo è il massimo che riuscirai mai a comprendere, perciò tanto vale che torni a dormire. Sei nato senza battito cardiaco e ti hanno tenuto in vita dentro un'incubatrice. E perfino quando eri ancora poco più di un feto o appena uscito dal liquido amniotico, sapevi già quello che il Buddha ha scoperto stando seduto sotto gli alberi. È meglio non rinascere, meglio non prendersi la briga. Avresti dovuto seguire l'istinto e schiattare dentro la scatola in cui sei venuto al mondo, ma non l'hai fatto. E così hai mollato tutti i giochi che ti hanno costretto a giocare. 2 settimane di scacchi, 1 mese nei lupetti, 3 minuti di rugby. Sei uscito da scuola con l'odio per le squadre, gli sport e gli imbecilli che gli danno importanza. Hai piantato l'Accademia di Belle Arti, il lavoro da assicuratore e le lauree magistrali. Tutti i giochi di cui non ti fregava un cazzo. Hai scaricato tutti quelli che ti hanno visto nudo. Hai abbandonato tutte le cause per cui hai combattuto e hai fatto parecchie cose che non puoi raccontare a nessuno. Se avessi un biglietto da visita ci sarebbe scritto Mahali Almeida, fotografo, giocatore d'azzardo, puttana. Se avessi una lapide ci sarebbe scritto Malinda Albert Kabbalana, 1955-1990. Ma non hai né l'uno né l'altra e a questo tavolo hai finito le fish. E sai quel che gli altri non sanno. Hai la risposta alle domande che seguono. C'è una vita dopo la morte? E com'è? Tra poco ti sveglierai. È cominciata tantissimo tempo fa, 1000 secoli fa, ma saltiamoli tutti e iniziamo da giovedì scorso. È un giorno in cui ti svegli con i postumi di una sbornia e la mente vuota, come succede quasi sempre. Apri gli occhi in una sala d'aspetto sterminata. Ti guardi intorno ed è un sogno e per una volta lo sai e sei ben contento di aspettare che finisca. Tutto passa, specialmente i sogni. Porti una sahariana e un paio di jeans sbiaditi e non ricordi come sei arrivato qui. Hai una scarpa sola addosso e 3 catenine e una macchina fotografica al collo. La macchina è la tua affidata Nikon 3ST, ma l'obiettivo è infranto e il corpo crepato. Guardi attraverso il mirino e vedi solo fango. Mahali, ragazzo mio, è il momento di svegliarsi. Ti dai un pizzicotto e fa male. Più che a una breve trafittura, somiglia al dolore sordo di un insulto. Sai cosa vuol dire non fidarsi della propria mente? Quel viaggio con l'LSD allo Smoking Rock Circus nel 1973, abbracciato per 3 ore a una pianta di frangipane nel Viharamadevi Park, la maratona di poker da 90 ore, quando hai vinto 17 lac e poi ne hai persi 15, il tuo primo bombardamento a Mulai TV nel 1984, pigiato in un bunker pieno di genitori terrorizzati e bambini urlanti. Il risveglio in ospedale a 19 anni, senza ricordare la faccia della tua mamma, né quanto detestavi quell'espressione. Sei in coda e stai gridando contro una donna con un sari bianco seduta dietro un bancone in vetro resina. Chi non si è mai infuriato contro le donne dietro i banconi? Tu no, di certo. Molti sri lankesi ribollono in silenzio, ma a te piace protestare a pieni polmoni. Ma non sto dicendo che è colpa sua, non sto dicendo che è colpa mia, però gli errori capitano, no? Specialmente negli uffici statali, cosa devo fare? Ma questo non è un ufficio statale. Non mi interessa, zia, le sto solo dicendo che non posso stare qui, ho delle foto da inviare, ho un rapporto di coppia stabile, ma io non sono sua zia. Ti guardi intorno. Dietro di te una coda serpeggia attorno a una serie di colonne e si snoda lungo le pareti. l'aria è annebbiata, anche se nessuno pare emettere fumo né anidride carbonica. Somiglia a un parcheggio senza macchine parcheggiate o a un mercato senza niente da vendere. Il soffitto è alto e sostenuto da piloni di cemento disposti a intervalli irregolari attraverso un ampio spazio. Quelle che sembrano grandi porte di ascensori delimitano il fondo e figure umane si affollano per entrare e uscire. Anche da vicino le sagome hanno contorni sfocati, facce color talco e occhi che brillano di colori insoliti per chi ha la pelle bruna. Alcuni portano camici d'ospedale, altri hanno sangue secco sui vestiti, altri ancora hanno perso un arto. Tutti urlano contro la donna in bianco. E lei sembra rispondere a ciascuno nello stesso tempo. Forse fanno tutti le stesse domande. Se tu fossi uno a cui piace scommettere, e lo sei, daresti 5 a 8 che si tratta di un'allucinazione, molto probabilmente provocata dalle stupide pillole di Jackie. La donna apre un grande registro, ti scruta da capo a piedi senza interesse né disprezzo. Allora, per prima cosa devo verificare i dettagli. Nome?

e la confusione. Le pupille hanno tonalità di lividi e croste, una mescolanza di marroni, azzurri e verdi, e tutte quante ti ignorano. Hai vissuto nei campi profughi, hai visitato a mezzogiorno i mercati rionali all'aperto, ti sei addormentato in casinò strapieni. Lo spintonarsi dell'umanità non è mai pittoresco. Questa umanità in particolare si accalca contro di te, ti spintona via, lontano dal bancone. Gli sri lankesi non sono capaci di stare in coda, a meno di non definire coda una curva amorfa con più punti di ingresso. Quello in cui ti trovi sembra un punto di raccolta per quelli che hanno dubbi sulla propria morte. Ci sono tanti banconi e i clienti infuriati strepitano oltre le grate urlando insulti contro i pochi dietro le sbarre. L'oltretomba è un'agenzia delle entrate e tutti vogliono un rimborso. Vieni spinto da parte, vicino a una amma con un bambino piccolo sul fianco. Il bambino ti fissa come se gli avessi fracassato il suo giocattolo preferito. I capelli della madre sono impiastrati di sangue, che le macchia il vestito e le imbratta la faccia. E il nostro Madura? Cosa gli è successo? Era sul sedile posteriore insieme a noi. Ha visto l'autobus prima del conducente. Ma quante volte glielo devo ripetere, signora? Suo figlio è ancora vivo. Non si preoccupi e sia contenta. A pronunciare quelle parole è l'uomo dietro l'altro bancone, che ha un camice bianco e una pettinatura afro e somiglia al Mosè del grande libro. La sua voce è romba come l'oceano e gli occhi sono giallo pallido come le uova sbattute. Ripete il titolo della canzone più seccante dello scorso anno e poi apre un registro suo. Scatti un'altra foto, come fai sempre quando non sai cos'altro fare. Ti sforzi di cogliere quel parcheggio in preda al parapiglia, ma vedi solo le crepe nell'obiettivo. È facile capire chi fa parte del personale e chi no. I primi hanno con sé dei registri e sorridono. I secondi sembrano degli squinternati. Camminano, poi si fermano, poi fissano il vuoto. Alcuni ruotano la testa e ululano. Quelli del personale non guardano nulla direttamente, meno che mai le anime a cui fanno consulenza. Questo sarebbe un ottimo momento per svegliarsi e dimenticare tutto. Di rado ricordi i tuoi sogni e qualunque cosa sia quello di adesso, la probabilità che ti rimanga in testa è più bassa di quella di un colore o di un full. Non ricorderai di essere stato qui, proprio come non ricordi di aver imparato a camminare. Hai preso le stupide pillole di Jackie e questo è solo il sogno indotto da un brutto viaggio. Che altro potrebbe essere? E poi ti accorgi di una figura appoggiata a un cartello nell'angolo, con addosso qualcosa che somiglia a un sacco nero della spazzatura e che non sembra né un membro del personale né un cliente. La figura osserva con attenzione la folla e i suoi occhi verdi brillano come quelli di un gatto sotto i fari di un'auto. Si posano su di te e indugiano più a lungo di quanto dovrebbero. La testa annuisce e gli occhi non smettono di fissarti. Sopra la figura un cartello dice: non visitare i cimiteri. Lì accanto ce n'è un altro con una freccia: controlli al livello 42. Ti volti di nuovo verso la donna dietro al bancone e ci riprovi. Ma c'è un errore: non mangio carne, fumo solo 5 sigarette al giorno. Per te la donna ha un'aria familiare, forse come le tue bugie per lei. E per un attimo lo sgomitare sembra interrompersi. Per un attimo sembri esistere solo tu. Ah, io ho sentito scuse di tutti i tipi. Nessuno vuole andarsene, neanche i suicidi. E secondo lei io volevo morire? Le mie figlie avevano 8 e 10 anni quando mi hanno sparato. E cosa ci vuoi fare? E reclamare non serve. Abbia pazienza e aspetti il suo turno. E perdoni quello che può, siamo a corto di personale, cerchiamo volontari. Alza gli occhi e la voce si rivolge alla coda. Avete tutti 7 lune. E che cos'è una luna? Chiede una bambina con il collo spezzato, tiene per mano un bambino con il cranio fracassato. 7 lune sono 7 notti, 7 tramonti, una settimana. Tempo più che sufficiente. Ma una luna non era un mese. Ah, la luna è sempre lassù, anche quando non la vedete. Pensate forse che smetta di girare attorno alla Terra solo perché voi smettete di respirare? Tu non capisci una parola di tutto questo e perciò tenti un approccio diverso. Ma guardi che folla! Deve essere per via di tutte quelle stragi su al nord.
le tigri e l'esercito che

ammazzano i civili, le forze di pace indiane che provocano guerre. Ti guardi intorno e ti accorgi che nessuno ti sta ascoltando. Gli occhi continuano a ignorarti e a brillare delle loro sfumature verd'azzurre. Cerchi la figura vestita di nero, ma è scomparsa. Ah, non solo su al nord, anche qua giù il governo combatte contro il JVP e i cadaveri continuano a mucchiarsi, capisco perfettamente. Mi rendo conto che di questi tempi dovete essere parecchio occupati. Di questi tempi? La donna in bianco si acciglia e scuote la testa. C'è un cadavere ogni secondo, qualche volta due. Si è sottoposto al controllo delle orecchie? Ma il mio udito è perfetto. Faccio foto, sono testimone di crimini che nessun altro vede. C'è bisogno di me. Ma quella donna ha dei bambini da sfamare. Quell'uomo ha degli ospedali da dirigere. Lei invece ha delle foto. Ah, sai che impressione. Ma non sono istantanee delle vacanze. Sono foto che faranno cadere governi, che potrebbero interrompere guerre. Lei ti fa una smorfia. Appeso alla catenina intorno al collo ha un hank, un ciondolo indossato un tempo da un ragazzo che ti amava più di quanto tu amassi lui. Ci giocherella e storce il naso. È solo allora che la riconosci. Il suo sorriso da reclame di dentifricio è stato su tutti i giornali per gran parte del 1989. La docente universitaria assassinata dagli estremisti tamil per il crimine di essere una moderata tamil. Ah, adesso mi ricordo, lei è la dottoressa Rane Sridharan. Senza il megafono non l'avevo riconosciuta. I suoi articoli sulle tigri tamil erano splendidi, però ha usato le mie foto senza autorizzazione. Ciò che più di ogni altra cosa ti rende uno srilanchese non è il cognome di tuo padre o il luogo sacro davanti al quale ti genufletti e nemmeno il sorriso che ti stampi in faccia per nascondere le tue paure. È conoscere altri srilanchesi e conoscere i parenti srilanchesi di quegli srilanchesi. Ci sono zie che se gli dai un cognome e una scuola riescono a individuare qualunque srilanchese fino al più lontano familiare. Ti sei mosso in cerchi che si sono sovrapposti e in molti altri che sono rimasti chiusi. Sei stato maledetto dal dono di non dimenticare mai un nome, una faccia o una sequenza di carte. Mi è dispiaciuto quando l'hanno beccata, sul serio. Quando è stato? Nell'87? Sa, una volta ho incontrato una tigre nell'ala Maatia. Sosteneva di aver organizzato lui l'assassinio. La dottoressa Rane alza gli occhi dal registro, fa un sorriso stanco e poi scrolla le spalle. Ha le pupille velate di bianco, come ostruite da cataratte lattiginose. Deve andare a sottoporsi al controllo delle orecchie. Le orecchie hanno una fisionomia unica, proprio come le impronte digitali. Le pieghe rivelano i traumi del passato e i lobi i peccati, mentre le cartilagini nascondono le colpe. Tutti ostacoli che impediscono di entrare nella luce. Che cos'è la luce? La risposta breve è qualunque cosa che risponda ai suoi bisogni. La risposta lunga è che non ho tempo per la risposta lunga. Ti passa una foglia di ola, palma essiccata, che si dice sia stata usata 3000 anni fa da 7 RSI per trascrivere la sorte di tutti i viventi. Incisioni angolose avrebbero lacerato la consistenza granulare della foglia, perciò gli scribi dell'Asia meridionale inventarono caratteri pieni di curve sensuali per evitare che la superficie si strappasse. Ha scattato foto del 1983? Certo, e cos'è questo? La foglia di ola ha le stesse parole scritte in tutte e tre le lingue: singalese circolare, tamil angoloso e inglese scarabocchiato. Non c'è neanche uno strappo visibile. E c'è scritto morti, orecchie, peccati, lune, timbrato da. Allora, vada a farsi controllare le orecchie, contare le morti, codificare i peccati e registrare le lune al livello 42. E si faccia timbrare la foglia da un aiutante, eh? La dottoressa Rane chiude il registro e anche la conversazione. Vieni rimpiazzato in cima alla fila da un uomo coperto di bende che non smette mai di tossire. Ti volti a guardare la folla dietro di te. Alzi le mani come un profeta. Sei sempre stato uno che dava spettacolo, sempre a far baccano, tranne quando ti zittivi. Tutti voi ghoul non esistete.
Siete illusioni prodotte dal mio cervello che ronfa. Ho preso le stupide pillole di Jackie. Questa è un'allucinazione. Non esiste una cazzo di vita dopo la morte. Se chiudo gli occhi, svanirete come scorregge. Ti degnano della stessa attenzione di Reagan con le Maldive. Né i morti per incidenti stradali, né le vittime di rapimenti, né i vecchi con i camici dell'ospedale e nemmeno la defunta e compianta dottoressa Renée Sridharan faranno caso al tuo sfogo. Le probabilità di trovare una perla in un'ostrica sono una su 12.000, quella di essere colpiti da un fulmine una su 700.000. Le possibilità che l'anima sopravviva alla morte del corpo sono una su niente, nada, zilch. Stai dormendo per forza, di questo sei sicuro, tra poco ti sveglierai. E poi ti viene in mente un pensiero terribile. Più terribile di quest'isola di selvaggi, di questo pianeta senza Dio, di questo sole morente e di questa galassia in letargo. E se in realtà fosse stato per tutto questo tempo, fino adesso, che hai continuato a dormire? E se da questo momento in poi tu, Malinda Almeida, fotografo, giocatore d'azzardo e puttana, fossi destinato a non chiudere gli occhi mai più? Segui la massa che arranca per il corridoio. Un uomo cammina sulle gambe rotte. Una donna nasconde una faccia coperta di lividi. Molti sembrano agghindati per un matrimonio, perché è così che i becchini adornano i cadaveri. Ma molti altri hanno addosso solo stracci e confusione. Guardi in basso e l'unica cosa che vedi sono un paio di mani che non ti appartengono. Vorresti controllare il colore degli occhi e della faccia con cui vai in giro. Ti domandi se gli ascensori abbiano specchi, ma salta fuori che non hanno neanche pareti. Una dopo l'altra le anime entrano nel pozzo vuoto e volano verso l'altro come bolle dell'acqua. È assurdo. Ma neanche la banca dei Ceylon ha 42 piani. Che cosa c'è negli altri piani? Domandi, rivolto a chiunque abbia orecchie, controllate o meno. Stanze, corridoi, finestre, porte, le solite cose, risponde un aiutante particolarmente in vena di aiutare. Contabilità e finanza, dice un vecchio spezzato che si appoggia a un bastone da passeggio. Un circo come questo non si finanzia da solo. È tutta uguale, si lamenta la donna morta col bambino morto. Tutti gli universi, tutte le vite, è sempre la stessa storia, la stessa vecchia storia. Di rado ricordi i sogni, figuriamoci gli incubi. Galleggi sul bordo del pozzo e qualcosa ti spinge. Strilli come una donzella in pericolo in un film dell'orrore mentre il vento ti trascina verso l'alto. Sussulti quando vedi la figura in nero che galleggia dietro di te. Il mantello di sacchi della spazzatura svolazza in un vento feroce. La figura ti guarda salire il pozzo e si inchina mentre ti allontani. Provi con un'altra domanda. Chiedi che cos'è la luce, ma ottieni solo insulti e alzate di spalle. Un bambino spaventato ti dà del ponnaia, un insulto che è un'accusa di omosessualità ma anche di impotenza, e tu ti dichiareresti colpevole solo di una delle due. Ripeti la domanda ai membri del personale, ma ogni volta ottieni una risposta diversa. Alcuni dicono che sia il paradiso, altri la rinascita, altri ancora l'oblio. E certi, come la dottoressa Rané, sostengono che sia qualunque cosa uno voglia. Beh, nessuna di queste opzioni ti attira particolarmente, tranne forse l'ultima. Al livello 42 c'è un cartello con una sola parola. Chiuso. Sagome fluttuano attraverso un ampio corridoio senza far caso alle pareti finché non ci sbattono contro. C'è una reception vuota e una fila di porte rosse che rispettano il cartello rimanendo chiuse. Al centro del corridoio si leva la figura in nero, disinteressata ai vagabondi senza meta che le cozzano attorno. Ti fissa e ti fa segno di avvicinarti. Ti segue con gli occhi mentre ti allontani, questa volta le brillano di giallo. L'universo sbadiglia nel tempo che impieghi per tornare al bancone della dottoressa Rané. Fuori la notte si riempie di venti e sussurri, e dentro questo luogo ci sono solo banconi e confusione. La dottoressa Rané si accorge di te e scuote la testa. Abbiamo bisogno di più aiutanti, di meno gente che si lamenta. Tutti fanno del loro meglio. Ti guarda, tranne quelli che non lo fanno.
resti in attesa che finisca di formulare il pensiero, ma a quanto pare ha già terminato. Tira fuori un megafono da sotto la scrivania. Ecco la dottoressa Ranieri che ricordi tu, quella che urlava nei campus attorniata dalle telecamere. Per favore cercate di non perdervi. Se non vi siete già sottoposti a un controllo delle orecchie, non venite qui. Il livello 42 aprirà domani. Tornate allora. Ricordatevi che avete 7 lune. Dovete raggiungere la luce prima che sorga l'ultima. Stai per urlare una raffica di imprecazioni quando ti accorgi un'altra volta di lui. La figura avvolta nel sacco nero della spazzatura che ti fa segno con tutte e due le mani stavolta. I suoi occhi guizzano come candele e tiene in mano quello che somiglia al tuo sandalo mancante. La dottoressa Ranee segue il tuo sguardo e smette di sorridere. Portate via di qui quella cosa. Mal, dove sta andando? Due uomini in bianco saltano oltre i banconi e si precipitano verso la figura in nero. Quello con i capelli afro che somiglia a Mosè alza le braccia e muggisce in una lingua che non hai mai sentito. Accanto a lui c'è uno scagnozzo con una veste bianca che si precipita verso di te. Arretri e ti confondi tra la folla. Vaghi tra le moltitudini spezzate con il sangue nel fiato e raggiungi la figura che ha in mano la tua scarpa. Fluttui verso di lui, quel tristo mietitore coperto di sacchi della spazzatura, proprio come in passato hai fluttuato verso tante cose da cui avresti dovuto tenerti lontano. Casinò, teatri di guerra e begli uomini. Senti la dottoressa Ranee che strilla, ma la ignori proprio come ignoravi la tua mamma subito dopo che Dada se n'era andato. La figura sogghigna, con i denti gialli come gli occhi. Signore, filiamocela da questo posto, è una burocrazia da lavaggio del cervello, come ogni altro edificio in questo stato dispotico. La figura incappucciata ha la faccia rivolta verso la tua, anche se il viso è in ombra. Ti accorgi che è un ragazzo, più giovane di quanto fossi tu. Un occhio è giallo, mentre l'altro sembra verde, e ignori quali stupide pillole sarebbero capaci di causare un'allucinazione come questa. Dalla voce sembra covare un mal di gola. Signore, so che lei si chiama Mali, non perda tempo qui dentro e per favore stia lontano dalla luce. Lo segui fino al pozzo dell'ascensore, ma questa volta scendi. Il falsetto infuriato della dottoressa René e i muggiti baritonali di Mosè e Imen diventano un'eco lontana. Perfino l'aldilà è progettato per mantenere nella stupidità le masse, spiega il ragazzo. Ci fanno dimenticare la nostra vita e ci spingono verso una presunta luce. Usano tutti gli strumenti borghesi dell'oppressione. Ci dicono che l'ingiustizia fa parte di un progetto superiore ed è questo che ci impedisce di ribellarci. Quando arrivi in fondo ed esci dall'edificio, il vento ti investe da ogni parte. Fuori gli alberi gemono, i cassonetti della spazzatura eruttano e gli autobus emettono fumo nero. Ombre strisciano per le strade e Colombo all'alba distoglie la faccia. Dove hai trovato la mia scarpa? Nello stesso posto dove ho visto il suo cadavere. La rivuole indietro? Ma non particolarmente. Ma intendevo la sua vita, non la scarpa. Lo so. Le parole ti vengono facili anche se non hai avuto tempo di rifletterci su. Vuoi vedere il tuo cadavere? Rivuoi indietro la tua vita? Oppure la vera domanda su cui dovresti meditare è un'altra: come diavolo hai fatto a finire qui? Non ricordi niente, né dolore, né sorpresa, niente ultimo respiro e neppure dove l'hai esalato. E anche se non hai nessun desiderio di essere ferito di nuovo o di tornare a respirare, scegli di seguire la figura in nero.

La scatola sotto il letto. Sei nato prima che Elvis interpretasse il suo primo successo e sei morto prima che Freddie interpretasse il suo ultimo. Nel frattempo ne hai scattate a migliaia, hai le foto del ministro che stava a guardare mentre i selvaggi dell'83 davano fuoco alle case tamil e massacravano gli abitanti. Hai i ritratti di giornalisti scomparsi e di militanti svaniti nel nulla, legati e imbavagliati, morti durante la prigionia. Hai le immagini sgranate ma riconoscibili di un maggiore dell'esercito, un colonnello delle Tigri e un trafficante d'armi britannico seduti allo stesso tavolo, a dividersi una brocca di latte di cocco. Hai gli assassini dell'attore rubacuori Viaia e il relitto dell'aereo di Upali su pellicola. Tieni quelle foto in una scatola da scarpe bianca, nascoste insieme a vecchi dischi di Elvis e Freddie, il re e la regina, sotto un letto che la cuoca della tua mamma divide con l'autista. E se potessi, faresti migliaia di copie di ogni scatto e le incolleresti per tutta Colombo. Forse puoi ancora.

Conversazione con ateo morto, 1986. Ne hai visti anche troppi di cadaveri e hai sempre saputo dove fossero andate le anime. Lo stesso posto in cui va la fiamma quando la spegni, o una parola quando la dici. La madre e la figlia sepolte sotto i mattoni a Kilinokichi. I 10 studenti bruciati sugli pneumatici a Malabe. Il proprietario della piantagione legato a un albero con le sue budella. Nessuno di loro è andato da nessuna parte. Prima c'erano e poi non c'erano più. Proprio come tutti noi non ci saremo più quando la nostra candela finirà lo stoppino. Il vento ti afferra e il mondo scorre alla velocità di un risciò. Facce e sagome ti passano accanto svolazzando, alcune meno terrorizzate di altre, quasi tutte coi piedi che non toccano terra. Hai una risposta pronta per quelli che sono convinti che Colombo sia sovrappopolata. Aspettate di vederla con i fantasmi. Stai seguendo quella cosa? È un vecchio con un uncino al posto del naso e due biglie al posto degli occhi che sembra viaggiare col tuo stesso vento. La sua testa non si trova in mezzo alle spalle, dove stanno di solito le teste. La tiene con le mani davanti al ventre, come una palla da rugby. Io non lo farei, figliolo, a meno che tu non voglia restare bloccato qui. Mentre superi le teste degli alberi e le guance degli edifici, ti racconta che si trova nel mezzo da più di 1000 lune. Ma che cos'è il mezzo? Gli chiedi. Lui ti dice di aver lavorato come insegnante al Kerry College e che tutti i giorni andava in bicicletta da Cotahena a Borella. Hai vestiti a brandelli e macchiati di sangue. Ha avuto un incidente? Gli domandi. Beh, non c'è bisogno di essere maleducati. Ti spiega che tutti i fantasmi indossano gli abiti delle loro vite precedenti e che è meglio non essere nudi. Quegli opuscoli che danno al bancone dicono che indossi i tuoi peccati o i traumi o i sensi di colpa. Ecco una cosa che ho imparato in 1000 lune: se puzza di stronzata, non bertela. Ti riconosce perché ti ha visto alle manifestazioni. Tu gli rispondi che non andavi alle manifestazioni e lui ti dà del bugiardo. Dice che hai fotografato il suo corpo senza testa, ma non hai messo il suo nome nella didascalia. Che i giornali l'hanno definito un omicidio politico, ma non lo era. Beh, la maggior parte degli omicidi politici non c'entrano niente con la politica, afferma. La cosa col cappuccio è ferma in cima a un tetto e ti guarda conversare. Non la vedi saltare sul vento, anche se sembra sempre qualche passo avanti a te. Se segui quella cosa sei fuori di testa. Guardi la sua, di testa, stretta tra le mani, e non riesci a pensare a una battuta. Ti farà delle promesse e non le manterrà. Proprio come tutti i ragazzi che ho baciato, pensi tu, ma non lo dici. Quella cosa mi ha promesso di dare la caccia al mio assassino per me. Il mio assassino ha appena comprato una casa con i miei soldi. Questa però è un'altra storia. Laggiù ci sono persone che somiglierebbero a formiche, se le formiche fossero maldestre e prive di risorse. Ti aggrappi al vento e l'aria morta di Colombo soffia ai tuoi piedi. La testa ti sogghigna dall'incavo del gomito. Eri un credente? Ma solo in cose stupide. Come il paradiso? Qualche volta. Nah, non ti credo. Alzi le spalle. Scommetto che pensavi che la vita dopo la morte fosse come uno spot dell'Air Lanka, con spiagge dorate, elefanti in costume e raccoglitori di tè che sorridevano per la telecamera. Beh, in fondo ha ragione a ritenerti un bugiardo. A, non eri un credente. B, ti ricordi di lui. L'insegnante che si era presentato alle elezioni per il consiglio provinciale e aveva un fratello gangster che lo aveva fatto ammazzare e aveva vinto al posto suo. Non era rimasto molto della sua faccia quando l'avevi fotografato, però lo riconosci lo stesso. Credevi in un al di là di miele e vergini che te lo succhiavano? Oppure in uno di misteri, enigmi e domande che era meglio non fare? Lo sa perché gli illusi vogliono tanto le vergini? Ripeti una delle stupide teorie di Didi e passi in fretta alla battuta finale. Perché una vergine non può sapere quanto sei scarso a letto. Il vento ti trascina in vortici sopra balaustre e tetti di autobus.
Il mondo ha contorni nebulosi, colori dove non dovrebbero essercene e spiriti ovunque guardi. Lassù, in alto, la figura incappucciata sfiora la superficie del lago Beira e atterra come un corvo sulla lapide all'ingresso del tempio. Ritrae un elefante che insegue una mucca che insegue un pavone attraverso un cerchio del tempo. I sacchi della spazzatura della sagoma incappucciata svolazzano come ali contro le incisioni nel cemento. Si ferma ritta con le braccia incrociate e gli occhi puntati su di te. Sta facendo un gesto che non riesci a interpretare. Il tuo compagno di viaggio guarda te che guardi la sagoma, appoggia la testa sulla clavicola. La figura incappucciata ti gira le spalle e piomba verso le rive del lago Beira. Chiazze ambrate di alba trasformano la superficie in uno specchio. I rami pendenti e i palazzi di uffici scrutano il loro riflesso nelle increspature. E il vecchio sospira. Forse ti immaginavi la vita dopo la morte come una camera di tortura, un al di là da civile preso in mezzo tra le bombe governative e le mine delle tigri. Un al di là in cui ti venivano a prendere e ti riempivano di bastonate per via del tuo cognome. L'inferno è tutto attorno a noi e mentre parliamo è in sessione. Si appoggia la testa sulla spalla e la fa ruotare come un periscopio. Io, naturalmente, credevo nel nulla, in un al di là che non era mai esistito, in un al di là che non si trovava in un'area di servizio. Perché avrebbe dovuto esserci qualcosa? Perché non il nulla? L'oblio sembrava più sensato del paradiso, della rinascita o del continuare a rivivere in eterno la stessa triste vita di merda. Inclina la testa verso di te. Quello che non mi aspettavo era questo schifoso casino. Ma chi è quel pendaglio da forca col cappuccio? Feccia comunista dello JVP. È morto e blatera ancora di rivoluzione. Un altro assassino che è finito assassinato. Non dovresti parlare con lui. Dovresti cercare la tua luce e andartene da qui finché puoi. È quello che avrei dovuto fare io. L'ateo morto volge lo sguardo verso il lago Beira, come se meditasse sugli al di là e sulle cose lasciate incompiute. E che cosa hai fatto per mille lune? Sono andato in tutti i luoghi di culto a guardare la gente che pregava. Ma perché? Mi piace l'aria stupida che hanno. Mi non sembra male. Sette lune sono un tempo più breve di quello che pensi, risponde lui. Se smetti di seguire quella cosa, allora lei smetterà di seguire te. Se resti qui, non ti rimarrà più niente da fare. Inquadri l'uomo senza testa con la tua macchina e gli scatti una foto con il lago e il sole che sorge alle sue spalle. La sua voce si dissolve, come fanno le buone intenzioni. Ti guardi intorno e non vedi più né lui né la cosa col cappuccio. Vedi solo tre cadaveri distesi sulle rive di quel lago fangoso.

0: Eccoci qua, ultima puntata della seconda stagione di Hadouken d'Urto. Ciao Nael, ciao Diomira.
1: Ciao a tutti.
2: Il mio unico obiettivo sarà riuscire a far cambiare la sigla prima o poi.
0: Ma è bellissima,
1: ma
0: l'hai scelta tu, è stupenda, però chi lo sa.
1: Esatto.
0: Magari.
2: Plot twist.
1: Chi lo sentite sa? Questa atmosfera frizzantina da fine della scuola, tipo?
0: Sì.
2: No, sento solo caldo.
1: Ok.
0: Sì, effettivamente. Bene, quindi oggi non parleremo di un gioco in particolare, no. Ma visto che è l'ultima puntata, così
1: vi parleremo un po' di esatto, due chiacchiere su come è andata la stagione, cosa stiamo giocando, cosa ci aspettiamo, e le previsioni su. Riuscirà durante questo mese in cui non saremo in onda Ubisoft a fallire? Vediamo!
2: Fate le vostre quotazioni, potete mandarci un'email a riconfermare ad hokendurto@gmail.com.
1: Sì, fondamentalmente penso una cosa del tipo, cosa, vanno in vacanza i gamer o l'estate diventa come veramente quando finisce la scuola, quel momento in cui mi chiudo in casa col condizionatore, ne metto uno anche sopra il PC e ciao.
0: Sì.
2: Mi ricordo dove dirà questa statistica, ma tipo generalmente l'estate è uno dei periodi meno redditizi per l'ambito videoludico.
1: Ma infatti esce pochissima roba e non solo in questo preciso caso, perché si stanno tutti spaventando perché deve arrivare GTA 6, ma è come al cinema fondamentalmente. Cioè, c'è sempre stata la questione per cui durante i picchi dell'estate non fanno uscire un granché neanche al cinema, a meno che non facciano rassegne di cose già fatte per chi rimane in città, perché la gente è fuori casa.
2: Comunque questa cosa di GTA 6 è per, nella mia visione corrisponde a Sephiroth di Final Fantasy 7.
1: In che senso?
2: è lui, non è lui, esce, non esce.
1: Io l'unica cosa che continua a farmi mortalmente ridere è che, come abbiamo già parlato durante anche le puntate che riguardavano le conferenze estive sulle prossime uscite, sembra veramente che qualsiasi casa di sviluppo si stia letteralmente spaventando, creando una gigantesca finestra che farà sì che GTA 6 sarà l'unico titolo giocabile, e invece no, perché deve uscire un gioco su Barbie. A me fa sempre ridere questa cosa. Non mi ricordo se Barbie cavallerizza
2: ancora una volta.
1: O non uscirà un gioco di Barbie.
0: Ma che gioco sarà? Cioè un platform?
1: Allora, di solito i giochi di Barbie
2: rientrano
1: vanno
2: nei simulatori più o meno.
1: Sì, oppure delle avventure tipo Barbie ballerina trova il cavallo magico. Insomma, queste cose terribili, anche animate terribili. Però mi fa riderissimo perché ho provato a guardare la finestra delle proiezioni di lancio, ovviamente, dei giochi per novembre, e c'è il vuoto totale e poi due titoli, GTA 6, Barbie. È bellissimo tutto questo e io supporterò ampiamente il gioco di Barbie a questo punto.
0: Io volevo, visto che hai detto che metti un ventilatore anche sulla console,
1: sì.
0: Vedi, io poi, visto che è una puntata così, che è un po', sono andato a cercare se qualcuno ha mai cucinato
2: su una console.
1: Ah, tipo come quando ti fanno vedere che fanno le uova sul cofano dell'auto.
0: Esatto, esatto. Perché? Perché comincio subito. Io sto giocando a Red Dead Redemption 2 e basta. Ovviamente la mia vita ormai è rovinata.
1: Benvenuto nel club.
0: Però mi accorgo che la Xbox One, minchia se si scalda, poverina. Cioè,
1: sì.
0: Quando finisco magari una sessione di 2-3 ore di gioco, quasi scotta, ok? E quindi mi sono detto, chissà se qualcuno ha mai avuto, figurati, nel mondo è pieno di scemi, qualcuno l'avrà, e infatti
1: sì,
0: qualcuno su Reddit
1: figurati
0: Reddit dice: ciao, questo è il mio primo post in assoluto.
1: Come il primo?
2: Ha capito che su Reddit devono esserci post di un certo tipo.
0: Ho provato a scrivere su Google ma ho avuto zero risposte, quindi scrivo qui. Di tanto in tanto il mio ragazzo riscalda il suo cibo, per esempio gli hamburger presi dal fast food, o anche la pizza presa così, mettendola sopra l'Xbox One. È giusta questa cosa?
2: No.
0: Ci sono dei rischi?
2: Sì.
0: Potrebbe diventare tossico il cibo? E uno gli ha la prima risposta che c'è, dice: beh, penso che il tuo moroso sia già tossico se fa questa cosa.
1: Oddio.
2: Vabbè. Opinione di un giocatore PlayStation, okay. O semplicemente una valutazione sanitaria.
0: Detto questo, raga, non fatelo, perché
1: no.
0: Cioè, nel senso, già si scalda se tu,
1: sì,
0: copri,
1: esatto,
0: le prese di areazione. non va bene.
1: No, cioè. a meno che voi non siate così machiavellici, e non vi sto dando dei suggerimenti, da stamparvi in 3D un piccolo rack da mettere sopra in modo che giri l'aria e voi possiate fare effetto friggitrice ad aria per scaldare la non vi sto dando suggerimenti,
2: no,
1: assolutamente.
2: Non provateci a casa.
1: Non provateci comunque.
0: Forse è meglio prendere una friggitrice ad aria, adesso
1: ma
0: si trovano anche con
1: perché
0: poco,
1: nel frattempo è veramente quello che si raccomanda sempre, è una scusa per alzatevi, sgranchitevi le gambe, andate a scaldarvi il pasto, fatelo lontano dalla console perché non è divertente fino a pagina 2 mangiare davanti alla console, specialmente davanti al PC quando vi cadono i pezzi di pizza sulla tastiera.
0: No, esatto,
1: da una storia vera.
0: Esatto.
2: Piccola parentesi, Sakurai ha proprio un tapirulan dove videogioca, cioè lui cammina e dopo controlla il videogioca.
1: Ma sai che è una cosa che volevo fare anch'io?
0: Mio fratello ha perso un sacco di peso anni fa giocando a GTA mentre andava sulla cyclette.
2: Ma anche Just Dance ha salvato milioni di persone a fare attività fisica. Comunque ve la do io la notizia sulle console.
0: Vai.
2: Alla fine è successo. Hanno trovato qualcosa su cui Doom non parte.
0: No, impossibile.
1: No,
2: il
1: no.
2: Neo Geo.
0: Ma perché non ci hanno provato bene, secondo
2: me? No, perché il Neo Geo, per come è strutturato... Doom ha un sistema molto ottimizzato dove riesce a emulare un ambiente 3D tramite un sistema di parallax abbastanza fruibile. Il problema è che il Neo Geo proprio non riesce a renderizzare questa cosa.
0: Ok.
2: Cioè proprio fa soltanto gli sprite.
0: Ma è pazzesco, questa cosa è incredibile.
1: Sono veramente scioccata.
0: Cioè girava sulle patate tipo Doom.
1: Girava sui test di gravidanza, scusatemi. Cioè.
2: Ma non su una console.
0: Ma non su una console.
1: Sono veramente stupita. E anche un po' triste, ti dirò.
0: Adesso sì.
1: E basta,
2: chiudiamo la puntata.
0: Vabbè, niente, comunque questo qua secondo me che si scaldava la pizza sull'Xbox non è proprio un genio, perché comunque adesso a parte rovinare l'Xbox, ma effettivamente l'aria che esce da lì non è proprio sanissima, perché dentro ci sono polvere ammaneta,
2: esatto.
0: Ma poi c'è silicio e tutte robe abbastanza tossiche,
1: sì, che tu dici da un lato ok, perché ad esempio la console leggermente meno perché è più il trasformatore, ma il case di un PC può raggiungere tranquillamente i 50-60 gradi.
0: A voglia.
1: È uno dei motivi per cui il case piene di ventole, ad esempio. Però, e quindi tecnicamente sì, un pezzo di pizza con 60 gradi
0: te lo certo
1: puoi scaldare.
0: Che si scalda.
2: Come
0: però...
2: il giocatore, io non penso che sia molto ottimizzato in qualità tempo.
1: Non è?
0: No. Credo proprio di no, credo proprio
2: risultato.
0: Di no.
1: No, io continuo a pensare che allora veramente comprati una friggitrice ad aria che metti sulla scrivania, a questo punto la attacchi, puoi rimanere chiuso nella zona di gaming col computer o con la console, te la metti sulla scrivania, sono piccoline, sono agevoli.
0: Ma poi mi chiedo, come fai a mangiare mentre stai giocando?
2: Ma a me state facendo venire fame, tra l'altro.
1: Oddio, in effetti. Allora, dipende.
2: Creiamo un accessorio gaming
0: io quando
2: per
0: gioco,
2: mangiare e videogiocare contemporaneamente.
0: Quando gioco, specialmente adesso a Red Dead Redemption, mi dimentico dei miei bisogni primari, cioè non bevo, non mangio, non vado in bagno,
1: allora,
0: non faccio niente.
1: Ti capisco.
0: Poi a un certo punto sto per esplodere e dico aspetta un secondo che spengo.
2: Ripercepisci il mondo esterno.
0: E dico Dio santo.
1: Io ho imparato, io visto che subisco.
0: Disidratato. Cioè
2: in un gioco dove i cavalli cagano in modo realistico.
0: Esatto.
1: E tu no.
0: No, io no, esatto.
1: Ho imparato
0: faccio mangiare Arthur ma non mangio io.
1: No, io ho imparato a mettermi le sveglie. Okay. Quando ho iniziato a giocare più seriamente perché mi sono trovata tra le mani la prima Xbox 360 e mi sono resa conto che sia con Assassin's Creed che con Skyrim io non vedevo calare la notte, cioè letteralmente, cioè mi rendevo conto che c'era buio e avevo iniziato a giocare il pomeriggio. Oltre alle questioni che fa male, ragazzi, perché insomma così tante ore
0: sì,
1: fa male
0: esatto.
1: E mi rendevo conto che mi veniva da svenire, avevo mal di testa, mi veniva la nausea perché ero stata troppo davanti a uno schermo, non avevo mangiato, non avevo bevuto, non ero andata in bagno. Ho imparato negli anni a mettermi letteralmente le sveglie sul telefono, che sono le stesse che uso quando lavoro, considerato che io lavoro seduta e guardo uno schermo, fondamentalmente ogni tot io mi
0: devi
1: alzo
0: fare una pausa, certo.
1: Ed è uno dei motivi, come diceva Anael prima, per cui io vorrei prendermi il tapirulan, perché le mie pause diventerebbero una camminata invece che fare la pausa e rimanere comunque seduta, cioè non ha senso. Però sì, secondo l'unico modo è mettersi delle sveglie e non dire la spengo, lo faccio tra due minuti. Quando suona tu metti, a meno
0: devi
1: che
0: essere
1: non sei,
0: marziale,
1: metti un pad e fai, ti alzi, vai a bere, vai in bagno.
2: Io invece sto giocando Expedition 33 in biblioteca e penso che la gente mi stia vedendo in modo totalmente diverso, perché prima ero molto più sociale, facevo cose, invece lì adesso sono Expedition 33, devo continuare la spedizione.
0: A proposito, ma perché non andiamo a ascoltarci una canzone di Expedition 33?
2: Sì, proprio un momento iconico quello.
0: Sì.
2: Anonimo.

0: Molto molto bello questo brano, eh?
1: Sì, un misto fra orchestrale e musica elettronica che spacca la paura.
0: Poi... Allora, prima di continuare volevo fare una precisazione. Ecco, noi ridiamo e scherziamo sul fatto di stare davanti alla consultante così. Però allora ragazzi, il gaming disorder esiste.
2: Sì, esatto.
0: Non è uno scherzo, perché è una condizione riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Questa dipendenza proprio comportamentale legata al gioco non è uno scherzo, quindi adesso no. Ridiamo e scherziamo.
2: No,
0: però,
2: noi ridiamo
0: raga,
2: e scherziamo, ma quando vi diciamo che di mettere anche, che funziona, ecco, anche per noi, per primi, di mettere delle sveglie se vedete che non riuscite autonomamente ad alzarvi per fare una pausa. Fatelo.
0: Avete un problema, nel senso, riconoscete questa cosa e fatevi dare una mano, perché sembra uno scherzo, ma sono tante le persone che sono a rischio di questa cosa qua, e lo capisco io per primo, che ho quasi 50 anni.
2: Tra l'altro, io sono anche neurodivergente, quindi per me la cosa è doppia, perché mi ricordo quando ero piccola che mia mamma mi ha svelato dopo anni che uno dei motivi per cui non mi ha mai comprato il Sega, che quando ero piccolina c'era il Sega con Sonic e io andavo da una mia amica a giocare, ancora il Mega Drive, figurati. Era perché quando io facevo i pomeriggi interi o quando lei me lo prestava per andare in vacanza, mentre lei andava in vacanza, se mia mamma non mi dava un occhio, io durante la notte premevo sul cuscino gli stessi tasti del paddino del Sega. Mia mamma fa no, perché evidentemente tende la dipendenza, e ci ha visto lungo, perché tende la dipendenza da questo punto di vista.
0: Quindi raga, veramente adesso noi ridiamo, scherziamo, perché qua siamo qua per divertirci, però se riconoscete insomma che vedete che state un po' esagerando, occhio. Perché?
2: Esatto, se vedete che la questione di dire oggi mi sfondo e ci sto davanti tutto il giorno diventa sistematica e non episodica, perché tutti abbiamo voglia di passarci un'intera giornata a imbruttirci davanti alla console o al PC, se vedete che diventa sistematico, allora sì, non state più giocando.
0: Non va bene, esatto, come tutte le cose.
2: Esatto, ma torniamo
0: a noi, scusate
2: faceto.
0: Però volevo, ecco.
2: È fatto bene, quindi adesso abbiamo avuto un momento serio, torniamo al faceto.
0: Yes.
2: Volevo dire faceto.
0: Faceto. Bello faceto.
1: Vabbè, comunque la musica di questa boss fight, la prima volta che ti si presenta, è questo grande grosso boss che dopo averti insegnato il salto, perché in Expedition 33 non ci sono delle vere e proprie statistiche di difesa, tu devi proprio agire attivamente per riuscire a evitare di essere distrutto attraverso schivate e parry, e in questa sezione del gioco ti insegnano a saltare.
2: Sì.
1: E quindi ti hanno insegnato appena adesso a saltare, tu vedi questo tizio grande e grosso che salta per poi schiantarsi, dici ah, quindi devo saltare per evitare l'attacco. Spoiler no.
2: Esatto, scusate, piccolo spoiler no. Però...
1: c'è un vero e proprio segnale visivo quando puoi riuscire a evitare un attacco saltando.
2: Mm-hmm.
1: Non è questo il caso.
2: No, alcune volte ricordatevi che non tutti, non sempre ve lo danno quel segnale, quindi dovete veramente imparare a avere. Expedition 33 da questo punto di vista è sembra di giocare a tipo un dance party, perché devi avere ritmo. Non è esattamente un rhythm game, ma durante le battaglie lo devi avere, sì, per fare le cose nelle tempistiche giuste e quindi avere il grado più alto sia di difesa che d'attacco che di schivata.
1: Io non l'ho ancora finito, penso di essere tipo verso la fine, a metà dell'atto 2, quindi proprio metà del gioco circa.
2: Ok. E quindi visto che siamo nella sezione cosa stiamo giocando ultimamente, ti sta piacendo, visto che hai detto che ti sei chiuso completamente?
1: Non è che mi sono chiuso, principalmente che quando passo in biblioteca c'è la possibilità di videogiocare, e ho deciso di concentrarmi su Expedition 33 principalmente, ma non è che me lo porti a casa e ci giochi frequentemente. Tipo ci gioco un 4-5 ore alla settimana, se sono fortunato.
2: Ti piace? Sta piacendo?
1: Sì, mi sta piacendo un botto. A me generalmente piacciono i JRPG, in tal senso in realtà questo con questo sistema molto attivo nelle schivate non è propriamente il classico JRPG, manca totalmente di bilanciamento in difesa, non ci sono tattiche di contenimento dei danni o altro, o schivi e parry oppure non c'è niente da fare, anzi sei più incentivato a fare i parry perché ti dà molte più cose, anche se è più difficile da fare piuttosto che la semplice schivata.
2: Io una cosa ho odiato letteralmente, che mi rendo conto che il personaggio di Mael vive di schermalet, perché il suo personaggio ha la scherma, ma io tutte le pose sue da decidere quale far andare per prima le ho odiate, cioè dovrei fare un'altra run ristudiandomi da capo a livello veramente universitario le pose di Mael.
1: Io invece Mael l'ho subito capito come personaggio, perché fra giochi come Bravely Default che c'è proprio un'intera classe dedicata alle pose. Faccio, ah sì, è la cosa più rotta del gioco.
2: Vabbè, in questo caso sì, hai un background dietro.
1: No, no, letteralmente a inizio gioco, appena ho ottenuto Mael, ottimizzando un paio di abilità, sono già riuscito a fare 9.999 danni.
2: Porca miseria.
1: Che tra l'altro, da quello che ho capito, è tipo un cap imposto, che però a un certo punto del gioco si può anche riuscire a distruggere.
2: Sì, c'era chi faceva 1.000.000 di danni, tipo.
1: Sì, sì, è una cosa classica dei JRPG che riprendono molto Final Fantasy e quant'altro. Però appunto è un gioco abbastanza facile da rompere se hai un po' di dimistichezza con cose da JRPG. L'unico problema è che non sempre è chiaro, cioè alcuni attacchi dei nemici non sono propriamente puliti e allo stesso tempo i tutorial sono alle volte un po' troppo vaghi, cioè della serie ho capito come rompere il gioco fin dall'inizio, ma mi sono totalmente mancato la meccanica dello strappo, che è un modo per riuscire a... consigli di stunnare i nemici, sì, impedire di fare determinate azioni, altra cosa rottissima.
2: Che, ricordiamo il che è praticamente un termine videoludico, tipo stunnare il nemico è quando tu gli dai lo attacchi e per un attimo lui rimane fermo come se fosse stordito.
1: Esatto, esatto, un nemico che non ha più la capacità di agire in un modo o nell'altro.
2: Esatto, che odio che in certi personaggi dei Souls, ora che tu ti giri per dargli un altro colpo, questi abbiano già ripreso la pose, li odio.
1: E niente, quindi Expedition 33, sì, magari non si meritava di distruggere totalmente i goti, ma secondo me è più che altro un problema dei goti, non di Expedition.
2: Ma sai, sapete cosa? Io ogni tanto ci penso, perché dopo il successo dei goti hanno spazzolato via tutti i premi possibili e immaginabili, la serie di concerti sulla colonna sonora, la gente che ha detto la mia vita non ha più senso perché è finito Expedition 33, ma quello è il meno, perché è appena successo anche con The Amazing Digital Circus. La gente tende a finire la propria esistenza secondo i propri hobby, diventa una tragedia. Non si è più sentito niente dalla casa di sviluppo. E io quello che mi sto chiedendo è: ce la faranno col prossimo gioco? Perché gli hanno alzato e loro hanno messo un'asticella enorme, e vincere così tanto con teoricamente la prima opera ai Game Awards vuol dire schizzarla nell'iperspazio, l'asticella, e voi dovete fare un nuovo gioco adesso e dovete arrivare lì e superarla. Cioè,
1: sì, ma infatti le situazioni sono due: o faranno un sequel di Expedition, di Clay Obscur Expedition 33, oppure faranno totalmente qualcos'altro. Io spero in questa seconda opzione, sinceramente.
2: Anch'io, perché il sequel
1: non
2: è pericoloso.
1: Non che accantonino quello che abbiano fatto con Clay Obscur,
2: no,
1: che in generale è proprio, così dire, secondo me ha una prospettiva di saga, nonostante
2: sì, sia volendo,
1: molto autoconclusiva,
2: sì,
1: un po' come gli Assassin's Creed. Cioè io giuro, non so se l'hanno fatto apposta o meno, ma la maggior parte delle volte che c'era qualcosa in Expedition 33 facevo, ah sì, molto simile a questa cosa di Ubisoft,
2: sì,
1: per esempio la gestione del mondo, ah sì, ambiente subacqueo, però non c'è propriamente l'acqua, ma vedi comunque pesci volanti, come i mondi di Rayman, che hanno cosa
2: allora,
1: molto artistica, molto pittorica.
2: Il richiamo un po' Ubisoft c'era in tantissimi punti, però sì, perché a questo punto, se fanno un sequel e non lo tengono allo stesso livello, verranno spolpati vivi, verranno mangiati dai loro fan, dai loro stessi fan. La cosa che potrebbero venire mangiati se cambiano anche completamente genere, perché la gente non è mai contenta, e questo lo sappiamo nella maggior parte dei casi. Però tipo sono andati in silenzio stampa e ho detto, boh, sono scappati coi soldi, cioè, a questo punto hanno deciso di chiudere baracca burattini.
1: Scappati coi soldi, è come se loro ci dovessero qualcosa, hanno già fatto il loro gioco.
2: Sì, sì, no, non scappati coi soldi, inteso che hanno preso tutto quello che hanno accumulato e volendo potrebbero andare in pensione. Arrivederci, io gli farei comunque un applauso, perché se ne sarebbero andati in un bang.
1: Aspettiamo 7 anni e vedremo cosa accade.
2: Esatto, ma tu Simo stai giocando a Red Dead Redemption?
0: Io sto giocando tantissimo a Red Dead Redemption. E
2: il 2,
0: il 2, il 2, sì sì, l'1 l'avevo già finito, ho finito anche l'Undead, quello con gli zombie.
2: Sì, vero, l'Undead.
0: Ma il 2 è veramente un altro pianeta, adesso, cioè, capisco, io arrivo sempre un po' dopo, perché le console me le posso permettere quando ormai sono vecchie, praticamente. Infatti fino a poco fa giocavo a a Fallout New Vegas, voglio dire, no?
1: Gente, piccola considerazione sulla classificazione, se il retro gaming è in classifica a quanto distanzia dall'epoca attuale, congratulazioni, Xbox 360 e PlayStation 3 sono retro gaming.
2: Sì, sì, l'hanno dichiarato.
1: Sì, sì, sono no, no, lì era una questione puramente commerciale da parte di GameStop e quant'altro. Tutto quanto dipende dal concetto fumoso di retro gaming.
0: È comunque veramente un gioco incredibile, cioè incredibile. Non so che altro dire.
2: Io so che molti hanno fatto come con Baldur's Gate, arrivati al terzo atto, che è stato dichiarato overwhelming, cioè letteralmente troppa roba, perché tu arrivi in città e devi finire le quest di tutti, sia i tuoi compagni che un sacco di quest che ti porti dal primo atto, per gente che hai incontrato in giro prima di Baldur's Gate. Anche Red Dead Redemption mi hanno detto che la situazione è che a un certo punto rischi di perdere la trama principale, perché ci sono talmente tante secondarie da fare, che anche lì forse bisogna stabilirsi delle, non dico delle priorità, però sì.
0: Io sto giocando in questa maniera qua, perché comunque io sono un vecchio gamer, mm-hmm, e so come fa la Rockstar tra appunto i vecchi Red Dead Redemption, mm-hmm, ma anche Grand Theft Auto.
2: Sì.
0: Se tu vai avanti con le missioni principali, fai molta fatica, se tu ti dedichi a quelle soprattutto, fai molta fatica. Se invece cominci a farti i cavoli tuoi, a girare qua e là, ho trovato già una mappa del tesoro, ho già guadagnato dei lingotti d'oro che mi hanno fatto fare un sacco di soldi, quindi sono molto avvantaggiato.
1: Sì, perché ricordate che canonicamente comprare la Belle Époque francese, i samurai, i pirati e i cowboy erano più o meno lo stesso periodo storico.
0: Sì, no, comunque sono riuscito a comprare delle cose che mi faranno molto comodo adesso nelle missioni principali, che sono ancora

0: secondarie, come appunto quando trovo una mappa andare a cercare
1: direttamente il tesoro.
0: Il tesoro.
1: Sì, ma anche perché leggevo anche da gente che sentivo che ci ha già giocato, che non ci sono letteralmente punti della mappa che hanno lasciato vuoto.
0: Cioè, no.
1: Qualcuno che cammina dei banditi, qualcuno che dà aiuta, lo troverai in ogni angolo della mappa. Quindi vuol dire aver fatto un lavoro a livello di creazione di un mondo che esiste e c'è e respira e vive, perfino in un punto che dici vabbè, ma là c'è in fondo alla prateria, che cavolo vuoi che ci sia? Qualcuno c'è che sta facendo gli affari suoi, si sta facendo il suo campo.
0: Assolutamente. E la cosa bella che ho trovato veramente, che completa il gioco, è proprio il fatto che tu devi farlo mangiare. Devi tagliargli i capelli e la barba ogni tanto, perché sennò la gente dice non vuole avere a che fare con te. Devi lavarti.
1: Non mi ricordo in che gioco c'era questa componente in cui tu, se puzzavi troppo, la gente non aveva a che fare
0: ti evita
1: direttamente. Forse già nel primo c'era.
0: E in più devi portarti dietro i vestiti. Perché
1: certo,
0: se vai in montagna
1: e devi avere i vestiti,
0: devi avere
1: quindi
0: il cappottone.
1: C'è anche una componente abbastanza survival, perché da questo punto di vista devi anche sopravvivere.
0: È incredibile.
2: Io so
0: veramente
2: che aveva un comparto audio ben studiato, che aveva proprio un metodo, non propriamente procedurale, ma praticamente a pezzi, a tasselli, che ti andava a generare la musica a seconda
0: del posto dove sei e di cosa sta succedendo nel posto dove sei.
2: Ti fa partire un determinato momento, come insomma,
1: sì?
2: con sfumatura, con passaggio.
0: Infatti è un'esperienza veramente incredibile, e capisco appunto quelli che ci sono rimasti sotto.
1: Oddio, sì.
0: Un po'.
1: Madonna,
0: perché
1: sì.
0: Ricordo il caro vecchio Cherry Dance, la birreria, sì, Paninoteca, dove andavamo spessissimo, che purtroppo adesso non c'è più. Il buon Stefano, che l'aveva preso appena uscito Red Dead Redemption, cioè io non lo vedevo più. Quando andavo lì, lui o era in cucina, ma appena poteva staccarsi andava su a giocare, e quando lo beccavo giù mi fa no, scusa, ma c'è troppa roba da fare, devo andare, ciao.
1: Sì, ma poi cioè, un conto dire avere troppa roba da fare, ma diventare a un certo punto noiosa, e qua cito e mi dispiace, cito Assassin's Creed Valhalla. Perché in Assassin's Creed Valhalla a un certo punto, già in Origins e in Odyssey, c'erano dei punti vuoti della mappa in cui tu avevi da prendere il pezzo dell'arma, il pezzo di equipaggiamento, che dici boh vabbè,
0: però dovevi farti la scarpinata,
1: esatto,
0: per andare
1: in Valhalla. A un certo punto comincia a esserci troppa roba da fare che non porta assolutamente a niente, arrivi a un livello di secondarie inutili, tipo belle le missioni sul fiume, non serviva la modalità in cui io potrei andare avanti 6 ore a fare le missioni sui fiumi, perché fai la stessa cosa che fai quando attacchi i villaggi, chiami gli altri vichinghi e attacchi un villaggio, cioè fine.
2: Così nordico.
1: Esatto, sì. Però inteso, a un certo punto arrivi perfino nella missione principale, che tu tipo ti dicono a un certo punto, ti appare vai a trovare Sigurd, ti viene in mente che devi fare la principale, sei lì che fai, ancora qui siamo? Che noia. Ed è bruttissimo quando tu arrivi a un gioco che ha un'ambientazione bellissima, delle musiche stupende, è anche storicamente accurato per quanto riguarda il periodo della conquista vichinga in Inghilterra, e arrivi a un certo punto a dire ma ancora qui siamo.
2: Invece,
1: ti cascano un po' le braccia, diventa brutto da questo punto di vista.
2: Io invece dal lato opposto, probabilmente comincerò entro Odyssey 2, dopo che ho quasi completato tutti gli achievement. Ce ne sono alcuni che non penso che completerò mai, tipo quello del completare il bestiario, ma solo perché io c'ho questa cosa che mi hanno descritto un nemico con delle capacità cognitive molto simili a un umano, capace di comunicare agli esseri umani, io col cavolo che li uccido solo per completare il codex.
1: Io avevo completato le 99 piume di Assassin's Creed 2, mi sono mangiata le mani, ma le ho trovate tutte, maledetto fratello malato con le piume.
2: Le piume sono dappertutto intorno a noi. Comunque quello che volevo dire è che appunto entro Odyssey me lo sono portato avanti pian piano in questi 2 anni, cioè proprio è un argomento della primissima puntata, da puntata zero probabilmente. E niente, quindi ci ho fatto circa un 180-200 ore tranquillamente distribuite in 2 anni, quindi niente di che. Quindi non vedo l'ora di cominciare il 2, perché la serie di Entry Odyssey è proprio grinding continuo, perché è un dungeon crawler dove tra l'altro sei te che devi gestirti la mappa disegnandotela nel gioco, fare continuamente su e giù per i piani, e quindi sì, è tipo il contrario. A me è piaciuto molto grindare in quel gioco.
1: Ok,
0: io vi propongo una pausa.
1: Sì?
0: Andiamo ad ascoltare
1: Red Dead Redemption.

0: That's the way it is.
1: Che bella.
0: Dalla host di Red Dead Redemption 2.
2: Immaginatevi una calda estate in groppa al proprio cavallo,
1: sì? Devi
2: andare a caccia di banditi.
1: Ma da quell'idea lì.
2: Però vieni insomma distratto dalla vista di alcuni bufali. Non lo so.
1: Dal tramonto, semplicemente, è bellissimo.
2: No, perché
1: l'idea.
2: Se tramonto ti è svantaggioso andare a caccia di banditi, perché potrebbero attaccare durante la notte, non lo so. Non sono esperto.
1: Credo nello stealth.
2: Non sono esperto in Red Dead Redemption. Non so nemmeno se è possibile. Probabilmente sì, però.
0: Allora, di cosa vogliamo parlare adesso?
2: Abbiamo parlato quello che hai giocato te.
1: Manca quello che ho giocato io.
0: Manca quello che hai giocato tu. Sì.
1: Gioca tutte le demo indie possibili e immaginabili. Allora, io ho spolpato un sacco di demo dello Steam Fest, sinceramente, del Festival delle Demo. Ne ho trovate alcune molto carine, tipo un bellissimo gioco che si chiama Trees Hates You, cioè gli alberi ti odiano.
2: Gli alberi ti odiano, sì, l'ho già sentito parlare.
1: E ho solo allora, è un rage game, vi avverto, cioè è un gioco che vi farà arrabbiare parecchio, perché è semplicissimo. Tu hai il tuo personaggio e devi superare un piccolo percorso all'interno di una foresta, il problema è che gli alberi ti odiano. Quindi gli alberi...
2: Come mi avevano descritto all'inizio, io mi immaginavo tipo una sorta di spooky house jumpscare.
1: No,
2: e invece
1: no.
2: Capito, dei tratti demenziali.
1: È decisamente demenziale, perché da quando in qua un albero ti spara? Ci sono degli alberi che ti sparano.
2: Io non vorrei dire, ma se avessi una moneta per ogni albero che ha sparato in un videogioco.
1: Degli alberi che ti inseguono e ti picchiano, cadono dal cielo, e ti inseguono tipo freccia. Alcuni ti impediscono di passare, quindi si allungano per impedirti di passare. E insomma, fino al primo livello ti fanno vedere nella demo quello che dovrebbe essere il primo livello. E io mi sono divertita tantissimo, perché è letteralmente una corsa tra te e dei maledetti alberi. E non vedo l'ora che esca completo, perché da quello che ho visto nelle immagini su Steam dovrebbero esserci anche gli alberi di Natale, quindi dei regali che esplodono. Qua c'erano le mele che ti inseguivano e poi esplodevano tipo granate. Insomma, dovrebbe essere veramente quello che è la somma tra vincerà l'uomo o la natura. Spesso e volentieri in questo gioco la natura.
2: Ma come stile di gioco, quanto può essere rinnovabile secondo te? Cioè, a un certo punto diventerà monotono?
1: Allora,
2: oppure ogni volta ha mostrato delle meccaniche leggermente differenti?
1: Allora, considerato che c'è solo la demo e quindi c'è solo un livello letteralmente, quello aveva quella tipologia di alberi. Quello che spero è che A non sia troppo lungo, perché rischia di diventare monotono. B, che ogni livello che tu passi, avendo un bioma diverso, gli alberi facciano qualcosa di diverso.
2: Ma soprattutto ci sarà il roguelike.
1: E a parte quello, e una nuova run su Elden Ring, ma con la mod chiamata Graceborn, quindi letteralmente io sto giocando Bloodborne ed Elden Ring insieme, perché questa mod, che è gigantesca, ci stanno ancora lavorando, trasforma tutto Elden Ring in Bloodborne. Quindi armi, ambientazioni, nemici, la storia rimane quella, però tu sei nello stesso regno ed è terribile, perché fanno paurissima, sì, è meraviglioso, è veramente bello. E sto giocando a Graveyard Keeper, che è un gioco bellissimo, per chi ha amato Stardew Valley, quindi i giochi in pixel art, così, in cui tu fai il tuo piccolo orto e vivi la tua vita, Graveyard Keeper no. Graveyard Keeper inizia così, dopo diventa forse a tratti troppo farmoso da questo punto di vista, quindi troppo costringe il giocatore a fare scorte.
2: Sì, grandi ovunque, noi conquisteremo il mondo.
1: Le quest sono troppo concatenate spesso e volentieri, e considerato che tu vedi determinati personaggi secondari una volta alla settimana, perché c'è una ruota dei giorni che gira. E tornando leggermente dietro, tu sei questo custode di un cimitero e devi letteralmente abbellire il cimitero, scoprire perché sei stato catapultato lì, perché non vieni da quel mondo. Il tuo migliore amico è un teschio che parla, si chiama Gerardo, è il mio personaggio.
0: Ma che bello!
1: È bellissimo. Io tra l'altro ho anche la versione con tutti i DLC, e la cosa che io ho adorato di questo gioco e sto adorando è l'umorismo, perché i DLC si chiamano Better Save Souls. Game of Thrones.
0: Bravissimi.
1: E mi ricordo se Breaking Bones o qualcosa del genere. E in un pezzo, che non, ovviamente non vi spoilerò, ma tu dovrai assolutamente fermare un cacciatore di mostri. Questo cacciatore di mostri, vi avverto, ha i capelli grigi e tu devi rubargli un medaglione. E il cacciatore di mostri dirà: le missioni secondarie sono le mie preferite. Se voi non vedete assolutamente
2: uno strego,
1: chiamo a uno strigo di nostra conoscenza. Allora, è bellissimo. Mi sono un attimo soft bloccata, che in gergo vuol dire che mi sono leggermente bloccata nella trama, perché alcune cose purtroppo che hanno i livelli bronzo, oro, argento e oro, è a probabilità che escano.
2: Ah, quindi è un RNG che ti sta tenendo bloccata.
1: Esatto, io devo finire una cosa per riuscire ad arrivare al livello al punto finale della trama principale del gioco base, e non mi sta uscendo la versione d'oro, quindi io figo o morderò il pad, ma nel frattempo sto facendo altro, perché c'è un sacco di roba da fare: palude da scoprire, legno, zombie da creare che ti aiutano a lavorare, devi fare il vino, la birra, gli alcolici, i dolci, gestire una taverna. Raga, è veramente pieno di roba
0: che
1: da
0: bello.
1: Fare, è veramente pieno di roba da fare, alcune volte anche quello un pelino troppo.
2: Tecnicamente parlando non sei propriamente softlockato, perché tecnicamente parlando il softlock è proprio impedirti di proseguire in qualche modo.
1: Se non bloccato su un'isola, se non integro quella cosa lì, sarò bloccata perché non potrò accedere al finale.
2: Ok, sì, ma hai tanta altra roba da fare e soprattutto...
1: Ma non lo fini, no, perché non posso andare avanti neanche con i DLC.
2: Ah.
1: Perché i DLC prevedono che alcune trame della storia principale siano concluse, per forza di cose, perché
0: accidenti,
1: altrimenti io non posso avere fisicamente alcuni personaggi. Quindi io a questo punto... esistono un sacco di mod anche per questo.
0: Chiaro,
1: esatto. Io ve lo dico subito: come in Stardew Valley ho tolto il minigame della pesca, perché io vorrei parlare con questi sviluppatori.
2: No, più minigiochi sulla pesca.
1: Questi minigiochi orribili in cui devo tenere premuto.
2: Sono incredibili.
1: No, quello in cui devi tenere premuto e seguire il pesciolino.
2: Sì,
1: Io odio. Ho le mod in cui li ho tolti tutti. Poi odio semplificarmi troppo la vita.
2: Grinding.
1: Tipo, non mi spawno roba a caso, ma appena faccio questi giochi io controllo che ci sia una mod per levarmi i giochi della pesca. L'ho fatto anche in Stardew Valley, ho detto: non mi interessa avere roba infinita, perché mi piace la progressione, mi piace godermi la fattoria, anche qua mi piace star lì a fare le lapidi di marmo o a togliere organi al cadavere, mettergliene degli altri per migliorare il cadavere. Giocatevelo,
2: ma
1: veramente
2: mi fa ridere una cosa, che è un videogioco con un minigioco di pesca, assolutamente necessario. Videogioco incentrato principalmente sulla pesca, non lo compro.
1: C'era Fishing Simulator, che era terribile, era qualche gioco indie terrificante.
2: No, guarda che ci sono un sacco di videogiochi dedicati puramente alla pesca, che hanno anche delle questioni interessanti di gameplay.
1: Ecco, poi vi dico, giocatelo. Tra l'altro deve uscire il secondo, non mi ricordo se già quest'anno, di Graveyard Keeper. Mentre per quanto riguarda, avendolo citato, Stardew Valley, ti prego, smettila, sviluppatore, di concentrarti, vai avanti con Haunted Chocolatier, ti vogliamo bene, ci pensi alla community a portare avanti Stardew Valley, vai tranquillo.
2: A proposito di community, Modern Encore, detto anche Airbound Encore,
1: sì?
2: Un fan remake del primissimo videogioco della serie, dopo più di 20 anni è uscito!
1: Ma che, davvero?
2: Sì, rompendo anche quella che è una sorta di maledizione, dove tutti i fan project dedicati a Airbound, che non siano titoli ispirati adesso, ma per esempio remake, rifacimenti, riadattamenti grafici o altro, tendevano a fallire.
1: Ah.
0: Abbiamo parlato di Stardew Valley, andiamo ad ascoltare qualcosa.
1: È la mia sola preferita insieme ad Animal Crossing.
0: Eccola, Summer.

0: Ah, che bella canzoncina estiva, rilassante.
1: Tra l'altro sono belle tutte. Cioè, sì. Stardew Valley fa parte di quella colonna sonora che ti tieni anche indipendentemente dal gioco. Rimane una delle mie preferite, a parte quelle di Skyrim. Vabbè, Animal Crossing è fatta apposta per farti passare il tempo.
0: Certo.
1: Ma Stardew Valley, quando sai che la senti per la prima volta, che dici, oh, è girato il mese, uno saprei che tutte le tue colture del mese della stagione precedente sono marcite e quindi dovrai rifare tutto da capo, però ti dà proprio l'idea del cambiamento della stagione, è proprio carino da quel punto di vista. Però adesso mi è venuta voglia di rifare una run su Stardew Valley, maledizione.
2: Anche io, perché prima accennavo che era 7-8 anni che non ci gioco.
1: Io un po' meno, anche perché l'ultima l'ho fatta in coop e diventa estremamente divertente, specialmente quando ognuno gestisce il suo pezzo di fattoria e ti solleva molto.
2: Fuori dalla mia proprietà, le mie galline! me lo immagino, sì.
0: Allora, io volevo parlarvi anche di questa cosa. Ma sapete che, essendo vecchio, mi piace tanto, a proposito di retro gaming, no? Sono affezionato a tanti giochi a cui ho giocato da giovincello, tra cui, per esempio, Dune 2.
1: Di cui dovrebbe uno dei titoli di Dune è atteso per i prossimi mesi, mi pare, è stato annunciato.
0: Insomma, stiamo provando con mio fratello, che è uno smanettone molto peggio di me, a riuscire a giocare in rete, cioè lui da casa sua, io da casa mia, perché la cosa bella di Dune era proprio combattersi uno con gli Atreides, l'altro con gli Harkonnen,
1: quindi letteralmente col PvP.
0: Esatto, però non è così semplice, perché comunque girava su DOS e quindi, insomma, c'è da smanettare, così come vorremmo provare a giocare a Dungeon Keeper.
1: Caspita,
2: a me manca un po' questa esperienza, dovrei provare a organizzarmi con qualcuno per giocare a Civilization uno contro l'altro, magari.
0: anche quello, sì, no, ma perché anni fa lo facevamo, ma anni fa avevamo tutti i computer con MS-DOS, ovviamente.
1: Esatto.
0: Era molto più semplice, c'era da smanettare comunque.
1: Adesso la
0: però...
1: creazione delle... Allora, a me è capitato con la creazione delle macchine virtuali, la storia delle macchine virtuali.
2: Gli emulatori sono, tecnicamente parlando, macchine virtuali, tra le altre cose.
1: Però per alcuni tipo, anche per ricrearti, io ho dei giochi che adoravo da morire, che tra l'altro erano della De Agostini, quindi erano brutti, in realtà erano fatti malissimo. Però io sono... No, i giochi... Allora, la De Agostini ha fatto un sacco di cose belle. Quando si è buttata alcune volte sui videogiochi... Però ce n'era uno che io adoravo.
2: Io so che erano giochi che devono essere distribuiti in modo molto leggero, quindi molto spesso erano estremamente compressi.
1: Ce n'era uno che io adoravo, che era, faceva parte della saga di Fuzzi e Floppy, che Fuzzi e Floppy erano due topi, credo, se non ricordo male, investigatori, ma era l'avventura del furto della rotonda, che era letteralmente la Gioconda ma cicciottella. Cioè, era una cosa di luoghi comuni terribili per i bambini, cioè delle cose terrificanti, ma io l'ho adorato. Quel gioco lì. E adesso, ovviamente, nonostante io abbia ancora il CD, a parte che i computer odierni non hanno più lettore CD, però su qualcuno su Internet Archives, per salvarlo, lo ha messo il file. Devi giocarlo con una macchina virtuale, perché era per Windows 95, credo, o cose del genere. Quindi sì, capisco che, allora, già è difficile alcune volte rifare una macchina virtuale per riavere Windows 95, Windows 98 per giocare a determinati tipi di giochi. Figurati con la
2: MS-DOS. Che vi servirà un sacco di RAM, perché letteralmente state facendo eseguire un intero sistema operativo su un altro sistema operativo.
1: Sì, quello sì.
0: No, io in realtà ho ancora, avendo salvato dei vecchi, tutti gli hard disk dei miei vecchi computer, e anche mio fratello ha fatto così.
1: Li avete salvati?
0: Sì, quindi non lo so.
2: Quell'antico di hard disk doveva essere portato in salvo.
0: Secondo me, installando l'hard disk dove ho su ancora Windows 95... potrei far avviare il PC con non lo so. Scriveteci su.
1: Se avete delle idee, perché magari siete decisamente più smanettoni di noi,
0: scriveteci e dateci un consiglio. Datemi un consiglio.
2: Ma scriveteci su dove?
0: Esatto, su adukendurto@gmail.com.
2: Dove la G sta per aiutateci a far giocare.
1: Esatto. Aiutate a far giocare Simone a MS-DOS.
0: Esatto.
2: La G di Dune.
0: Questa ve la ricordate? proposito di Dungeon Keeper.
1: Madonna,
0: sì, uno partiva così.
1: Madonna, sì.
2: Ha fatto chiaramente parte della mia infanzia.
0: Che meraviglia Dungeon Keeper. Quando prendevi i goblin, facevi...
1: Sì, ma loro che si lamentavano tanti.
0: Era stupendo Dungeon Keeper.
2: Io faccio discorsi della parte della mia generazione. Adesso che stiamo registrando, Deltarune Tomorrow. Per voi che state ascoltando, Deltarune da un po' di giorni.
1: Deltarune da qualche giorno. Da quanto tempo stavo aspettando un capitolo nuovo di Deltarune?
2: No, in realtà poco questa volta.
1: Oh, meno male.
2: Poco meno di un anno. I principali problemi sono stati durante l'inizio di sviluppo, che c'era Robert Toby Radiant Fox che appunto stava facendo di nuovo tutte le cose da solo. Poi si è reso conto che forse era meglio non fare di nuovo lo stesso errore.
1: Anche se non ho capito male, in questo capitolo la musica l'ha curata di nuovo lui.
2: No, sempre lui la musica. Lui. Cioè, ogni tanto dei collaboratori, ma è un'altra storia. Cioè, nel senso che le musiche sono comunque sue.
0: Bellissima,
1: veramente
2: bella. C'è stata un'intera puntata su Robert F. Toby Radiant Fox.
1: Se volete recuperatela,
0: la recuperate tranquillamente. Esatto, se vi siete persi qualche puntata, le trovate in podcast.
2: Io me ne sono persa una.
1: Tu devi recuperare quella su My Summer Car.
0: Bellissima, bellissima.
2: Io ero pronto a fare un sacco di interventi su in generale game design nordico. Cioè, a un certo punto c'era di mezzo pure l'IKEA, ovviamente.
1: Ovvio,
0: chiaro.
2: Ma io sono rimasto sconvolto come, a differenza per esempio di quello che potrebbe essere il videogioco italiano, che soprattutto noi in patria sentiamo molto che questo gioco è italiano, abbiamo proprio detto dappertutto che è italiano, invece la maggior parte dei giochi nordici, ok, sì, è un bel gioco, cioè Battlefield, cioè che cosa mi state a dire? rientra pure nel game design d'eccellenza.
1: Di dove è, svedese?
2: Non me lo ricordo, dovevo riprendere gli appunti, però appunto mi fa ridere perché a parte alcuni, molti titoli indie che sono riusciti a spopolare per via del fatto che hanno un rapporto con internet molto più codificato e anche nell'ambiente educativo vengono applicati i videogiochi, e quindi ci sono un sacco di sviluppatori indie, Limbo, è appunto anche lì un videogioco nordico. Ed è un indie abbastanza
1: rinomato. Ma io, visto che prima citavi comunque il modo di fare, io sono molto contenta ultimamente perché stanno spuntando fuori un sacco di sviluppatori italiani che stanno facendo dei lavori bellissimi. Non ultimo citato, perché è uscito di recente, Stommachia, che sta piacendo molto, è passato un po' sotto silenzio ed è un peccato perché sembra essere un gioco veramente veramente bello in cui tu interpreti un pezzo degli scacchi. Bollato inizialmente come un Souls-like, come Enotria, che non ha avuto il successo che ci aspettavamo nonostante sia molto bello, Stommachia è più un action da questo punto di vista, ma giocatelo. Io l'ho visto giocare, non ho ancora avuto occasione di metterci le mani, ma giocatelo perché è finalmente ora che gli sviluppatori italiani abbiano la possibilità che meritano, perché ce ne sono tanti, tanti bravi.
0: Bravi?
1: Sì.
2: Io invece posso dire che sto seguendo un cerco Irix che sta tentando di sviluppare un po' più videogioco simile a Dungeon Crawler, e niente, non penso che ne abbia nemmeno il titolo, ma continua regolarmente a far uscire insomma immagini inerenti al videogioco che sta sviluppando ogni giorno, quindi non vedo l'ora di poterne parlare quando magari la stagione uscirà.
0: Va bene ragazzi, alla fine, ridendo e scherzando, siamo arrivati alla fine di questa puntata.
2: È l'ultimo sviluppo che ha fatto. Niente.
0: Ecco, ok.
2: Ne parleremo dopo. Scusate.
0: Va bene. Dicevo, siamo arrivati alla fine.
1: Ma no.
0: Siamo arrivati alla fine. Abbiamo qualche notizia da dare al volo?
1: No, in realtà no.
0: E allora.
1: Perché, cioè, sono calmi e vedremo se durante questi mesi qualcuno decide, non so, fallirà o che cosa starà succedendo. Perché,
0: esatto.
1: Insomma,
2: come abbiamo detto. È proprio Square Enix.
0: Bene, quindi grazie a tutte e a tutti per averci seguito in questo anno videoludico. Ci vediamo alla festa della radio.
1: Sì, esatto.
0: Venite a salutarci nell'acquario.
1: E come sempre scriveteci cosa state facendo, cosa state aspettando. Se non state aspettando anche voi GTA 6 come la sottoscritta, almeno mi fate sentire meno sola, ditemelo. E buone vacanze a tutti.
0: Buone vacanze,
2: penso,
0: buona festa.
2: Sarà la volta buona che finisco Brave Default 2.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao ciao.
2: Non nominare.

0: why buildings are burning are not just for our brother George Floyd. They're burning down because people here in Minnesota are saying to people in New York, to people in California, to people in Memphis, to people all across this nation, enough is enough.
1: Che si ricordano e tutti che si inginocchiano perché non succeda mai più, poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano e il prossimo forse sei tu che ti credevi di essere bianco fino a che non hai visto uno vero, fino a che non hai chiesto un lavoro e ti è stato chiaro che il nero sei tu, tante le tonalità del bianco, quante le storie di vita qua giù, dove il bianco diventa grigio, al massimo blu non respiro più, e il prossimo forse sei tu che ti credevi di essere bianco fino a che non li hai visti in branco e allora hai notato le sfumature, tante le tonalità del nero, quante le storie di vita qua giù, dove tutto diventa grigio e finisce blu, non respiro più, le vite dei neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano perché non succeda mai più, poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano e ricomincia lo show.
2: Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo nero, nero, è tutto nero, ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero, scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero, ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero.
1: Io non respiro, sai, l'aveva detto pure Cucchi, Aldro Vandi, Mastro Giovanni, Cuve Bianzino, tutti, non respiro, i morti a mare, in mezzo ai frutti, stessa fine, tutto uguale, stesso rituale, tutti, tu che twitti e ti diverti a fare il bulletto con gli amichetti, che te ne importa se quelli ammazzano Willy Montero Duarte, tu di sciacalli nei tieni le scorte, non me ne fotte, sono di parte per Dio, non respiro neanch'io e non tengo nient'altro da dirti, non respiro nemmeno, ti vedo, non muovo, non fletto, non piego, almeno non sento nemmeno l'odore di tutta la merda che leggo, non respiro perché non c'è tempo, non respiro perché non ti reggo, non respiro, non voglio parlare, mi manca l'ossigeno. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano perché non succeda mai più, poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano e ricomincia lo show.
2: Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero, ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero, scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero, ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero.
0: And we are not responsible for the mental illness that has been inflicted upon our people by the American government, institutions, and those people who are in positions of power. I don't give a damn if they burn down Target, because Target should be on the streets with us calling for the justice that our people deserve.

0: Buildings are burning are not just for our brother George Floyd. They're burning down because people here in Minnesota are saying to people in New York, to people in California, to people in Memphis, to people all across this nation, enough is enough.
1: E tutti che si inginocchiano, perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano, e il prossimo forse sei tu, che ti credevi di essere bianco, fino a che non hai visto uno vero, fino a che non hai chiesto un lavoro, e ti è stato chiaro che il nero sei tu. Tante le tonalità del bianco, quante le storie di vita qua giù, dove il bianco diventa grigio, al massimo blu non respiro più. E il prossimo forse sei tu, che ti credevi di essere bianco, fino a che non li hai visti in branco, e allora hai notato le sfumature. Tante le tonalità del nero, quante le storie di vita qua giù, dove tutto diventa grigio e finisce blu, non respiro più. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano, e tutti che si inginocchiano, perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano, e ricomincia lo show.
2: Scrivo nero, nero su bianco, nero, nero, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero. Scrivo nero,

C'è crisi ogni giovedì dalle 20 alle 21 su Radio Onda d'Urto. Storia, storie, lotte dei quattro angoli del globo. Nella stagione 2026 c'è crisi, va in America Latina. Rimanderemo infatti in onda Voces Andantes, storica trasmissione di Radio L'Assurda in Uruguay, già oggi trasmessa da oltre 50 emittenti radiofoniche dalla zona delle Americhe fino al Caribe. Voces Andantes arriva su C'è crisi e arriva così anche in Italia, sempre su Radio Onda d'Urto, ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21, in replica nel fine settimana.

Touch Crisi, ogni giovedì dalle 20 alle 21 su Radio Onda d'Urto. Storia, storie, lotte dai quattro angoli del globo. Nella stagione 2026 C'è crisi va in America Latina. Rimanderemo infatti in onda Voces Andantes, storica trasmissione di Radio L'Assurda in Uruguay, già oggi trasmessa da oltre 50 emittenti radiofoniche dalla zona delle Americhe fino al Caribe. Voces Andantes arriva su C'è crisi e arriva così anche in Italia, sempre su Radio Onda d'Urto, ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21, in replica nel fine settimana.

le donne con le quali è stato a letto insieme. Andava a ritmo di 6-7 al mese, poi decise che stop. Fare l'innamorato per i giorni prima di quello in cui te la fai. Che frustrazione incredibile, diceva.

5-22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

0: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area festa di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate.
2: Lunedì 10 di agosto tornano sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto i Marlene Kunz, e questa è Retrattile.

10 agosto Marlene Kunz e Delta V sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Apertura cancelli ore 19, sottoscrizione 10 euro a partire dalle ore 20.

ricordo che state ascoltando brani dei gruppi, degli artisti e delle artiste che suoneranno sul palco principale della 34esima edizione della Festa di Radio Onda d'Urto.

5-22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

Truth unfold.

0: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area festa di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate.

Ricordo che state ascoltando brani dei gruppi, degli artisti e delle artiste che suoneranno sul palco principale della 34esima edizione della Festa di Radio Onda d'Urto.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.
2: Già via la festa di Radio Onda d'Urto il 10 di agosto, la stessa sera, degli Marlene Kunz. Il brano che ci stiamo ascoltando è la loro Nazisti, dell'Illinois.

0: Leggi le classifiche, brucia le classifiche, non accontentarti mai, al limite spara al DJ. Scorri le classifiche, brucia le classifiche, lo so che non è permesso, ma spara qui il DJ.
1: Delta V in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 10 di agosto, nella stessa serata i Marlene Kunz. Tutto il programma della festa, che si tiene da mercoledì 5 fino a sabato 22 di agosto, su festaradio.org.
2: 34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su festaradio.org.

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: La 34esima festa di Radio Onda d'Urto si tiene da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto 2026, sempre in via Serenissima a Brescia.
2: Combat Reggae, questi sono i 99 Posse, la band partenopea in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto sabato 8 di agosto, nella stessa serata anche gli Asi.

0: Combo Track 99 Posse alla festa di Radio Nord Urto sabato 8 di agosto. Nella stessa sera anche gli Asian Dub Foundation. Tutto il programma della festa è su festaradio.org.
1: Ricordatevi di venire alla festa di Radio Nord Urto con i mezzi pubblici. L'area feste è a poche centinaia di metri dal capolinea della metropolitana di Brescia, Sant'Eufemia Buffalora. Per tutto il programma festaradio.org.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni www.radioondadurto.org.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
2: Hardcore punk californiano dei Good Riddance, mercoledì 12 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, via Serenissima, Brescia.

Avete ascoltato Bittersweet dei Good Riddance, che saranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto insieme agli Adolescents e ai Ricco Bellis mercoledì 12 di agosto. Apertura cancelli ore 19, sottoscrizione in favore della nostra emittente a 5 euro a partire dalle ore 20.

5-22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

0: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area festa di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate!
2: Big Red Line è il brano di Eric Sardinas che state ascoltando sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Eric Sardinas sarà il protagonista del concerto blues rock di Ferragosto alla festa di Radio Onda d'Urto.

Red Line. È il brano di Eric Sardinas che state ascoltando sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Eric Sardinas sarà il protagonista del concerto blues rock di Ferragosto alla festa di Radio Onda d'Urto.

0: Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

Ballami per sempre, Sic Tamburo, sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 5 agosto. Tutto il programma completo della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

state ascoltando il brano Parlami per sempre dei Sic Tamburo, che tornano in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 5 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su festaradio.org.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: La 34esima festa di Radio Onda d'Urto si tiene da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto 2026, sempre in via Serenissima a Brescia.
2: L'11 di agosto torna sul palco della festa di Radio Onda d'Urto Ernia. Ce lo ascoltiamo con questo brano che si intitola Da Denuncia insieme a Marrakesh.
3: Avrei fatto di tutto, un po' ne ho fatte con ripensamenti.

Ernia anche quest'anno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Aprirà la serata la rapper Beba, sottoscrizione a favore della nostra emittente al prezzo di 20 euro direttamente ai cancelli di Via Serenissima. Ernia e Beba, 11 agosto, festa di Radio Onda d'Urto.

Ricordatevi di venire alla festa di Radio Onda d'Urto con i mezzi pubblici. L'area feste è a poche centinaia di metri dal capolinea della metropolitana di Brescia, Sant'Eufemia Buffalora. Per tutto il programma, festaradio.org.

0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
2: Punk rock made in Brescia dei Ricco Bellis, mercoledì 12 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Noi li ascoltiamo in questo brano che si intitola You Are My Baby on LSD. Baby, baby, you're so wonderful.

0: Punk Rock protagonista a mercoledì 12 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto con i Good Riddance, gli Adolescents e i Rico Bellis sul palco principale. Apertura cancelli alle ore 19, ingresso con sottoscrizione in favore della nostra emittente a 5 euro a partire dalle ore 20. Programma completo su festaradio.org. 5 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.
1: L'estate del 44 fu la più calda di tutto il secolo, perché 20 anni di fame e miseria, per le visioni in camicia nera, che ci portarono in mezzo a una guerra, cui ribellarsi era cosa seria, e la montagna fu madre.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate.
2: Il 9 agosto riapriremo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto lo storico gruppo milanese dei Casino Royale. Vi ascoltiamo il loro brano Ten Golden Guns. Prima dei Casino sul palco Ellie Cottino.

9 agosto riapriremo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto lo storico gruppo milanese dei Casino Royale.

Yeah.

0: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.
1: Venerdì 14 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto i veterani del punk metal mondiale, i Discharge, e li andiamo ad ascoltare con New World Order dal loro album End of Days.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su festaradio.org.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.
1: La 34esima festa di Radio Onda d'Urto si tiene da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto 2026, sempre in via Serenissima a Brescia.

Eric Sardinas, bluesman direttamente dagli Stati Uniti, dalla Florida, alla festa di Radio Onda d'Urto. La data è quella di sabato 15 di agosto. Questa è la sua Black Pearl.

Eric Sardinas, bluesman, direttamente dalla Florida, la festa di Radio Onda d'Urto, sabato 15 di agosto. Questa è la sua Black Pearl.

Ricordatevi di venire alla festa di Radio Nerdurto con i mezzi pubblici. L'area feste è a poche centinaia di metri dal capolinea della metropolitana di Brescia, Sant'Eufemia Buffalora. Per tutto il programma, festaradio.org.

0: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
1: Tagli come sorrisi, questi sono Ensi e Nerone, due dei protagonisti della data del 19 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Oltre a loro sul palco avremo infatti Dele 5, Arcobaleno, Liff e Barra 1. Tutto il programma della festa su festaradio.org.

0: io scendo quando
1: tagli come sorrisi. Questi sono Ensi e Nerone, due dei protagonisti della data del 19 di agosto alla festa di Radio Onda Tutto. Oltre a loro sul palco avremo infatti Dene 5, Arcobaleno, Liff e Barra 1. Tutto il programma della festa su festaradio.it.

0: Joe Benjamin on bass, Joe Jones at the drum.
1: Il 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

0: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area festa di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate.
2: Dalla Florida alla festa di Radio Onda d'Urto. Per il Ferragosto Blues, Eric Sardinas. 15 agosto, area feste di Via Serenissima, Capolinea, Sant'Eufemia, Buffalora della metropolitana di Brescia.

alla Florida alla festa di Radio Onda d'Urto per il Ferragosto Blues Eric Sardinas. 15 agosto area feste di via Serenissima, capolinea Sant'Eufemia, Buffalora della metropolitana di Brescia.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.
2: Casinò Royal alla festa di Radio Onda d'Urto, 9 agosto, nell'area festa di Via Serenissima, zona Sant'Eufemio Bufalora, capolinea della metropolitana. Casinò Royal in attività dal 1987. Cose difficili.

Casino Royal alla festa di Radio Onda d'Urto 9 agosto nell'area festa di Via Serenissima, zona Sant'Eufemio Bufalora, capolinea della metropolitana.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su festaradio.org.

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: La 34esima festa di Radio Onda d'Urto si tiene da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto 2026, sempre in via Serenissima a Brescia.
2: Martedì 18 agosto, sul palco dell'area feste di via Serenissima a Brescia, i ministri insieme a BBC.

teatri aperti dai BBC ritrovate martedì 18 agosto presso l'area Festa di Via Serenissima a Brescia, alla 34esima edizione della Festa di Radio Ondadotto. Tutto il programma sul sito e sui nostri canali social.

0: Ricordatevi di venire alla festa di Radio Nerdurto con i mezzi pubblici. L'area feste è a poche centinaia di metri dal capolinea della metropolitana di Brescia, Sant'Eufemia Buffalora. Per tutto il programma, festaradio.org.
1: State ascoltando Radio Nerdurto. Per informazioni www.radionerdurto.org.
2: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
0: Li avrete riconosciuti subito, sono i 99 Posse, che saranno la festa di Radio Onda d'Urto l'8 agosto. Prima di loro sul palco gli Asian Dub Foundation.
3: Alle volte mi ritrovo con la testa tra le mani e penso di essere diventato pazzo. Mi dico cazzo, non è reale qua, mi devo calmare già, devo stare calmo. Riprendere il controllo, lucidità perché fa caldo qua. Senti che caldo che fa, si muore, ma si fa per dire, non è che fa caldo non muore. A meno che non sia anziano e ci abbia problemi col cuore, depressione, ma non è che fa caldo non muore. Il caldo è una cosa naturale come andare a lavorare, c'è l'affitto da pagare, vai a lavorare, lì ti possono sfruttare, umiliare, sottopagare, cassa integrare, ma non è che ti possono ammazzare, non è così per Dio, non è così che deve andare, cazzo morire per poco più di un milione non può capitare, ma non si sa come, succede ogni giorno a ben tre persone, io sarei il pazzo,

più ci penso e più mi è chiaro il fatto che non sono diventato pazzo. È solo che là fuori c'è qualcuno che si è messo in testa di ammazzarci tutti e poi giurarci che nemmeno lui è pazzo. Pazzo è riduttivo per un serial killer recidivo che poi non è neanche

contributi, bastardi fottuti, figurati se c'hanno orecchie per sentire chi ti parla di riduzione dell'orario di lavoro. Per loro, se dopo 8 ore di lavoro sei stanco, fai una cazzata e muori, è un peccato. E manco per la tua vita, quanto per la pensione che hanno cacciato e comunque hanno risparmiato rispetto all'assunzione di nuove persone a pieno salario. È questo lo straordinario obbligatorio, chi vola alle Bahamas e chi va all'obitorio, e dovremmo pure dirgli grazie perché offrono lavoro.

5-22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

0: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area festa di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate.

Aspetta la notte, Noiz Narcos torna in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

0: toccherò i raggi del sole prima che sto giorno muore.
1: State ascoltando il brano Aspetta la notte di Noyz Narcos, che torna in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.
0: Fatto per andare in fondo, per succhiarmi anche il midollo, il beat martella finché non si sfroga il collo, sto tutti in fila in poltronissima, per la mia prima, il mio fottuto cinema è da

0: Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.
2: Sarà un altro grande concerto, quello di Noyz Narcos alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto. Qui ascoltiamo il brano del suo ultimo lavoro, Back Again.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su festaradio.org.

It costs me a lot, but there's one thing that I

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: La 34esima festa di Radio Onda d'Urto si tiene da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto 2026, sempre in via Serenissima a Brescia.

0: pare un gioco sta società.
1: Atena di Beba sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto martedì 11 agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

0: per favore.
1: Ho molte idee, molti vizi, assumo whisky.
0: State ascoltando il brano Atena di Beba in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto martedì 11 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

Ricordatevi di venire alla festa di Radione d'Urto con i mezzi pubblici. L'area feste è a poche centinaia di metri dal capolinea della metropolitana di Brescia, Sant'Eufemia Buffalora. Per tutto il programma, festaradio.org.

0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
2: La No Binary Techno delle Faxia scuoterà il palco principale della 34esima festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Questa è la loro 1312.

0: Venerdì 7 agosto le sonorità elettroniche di Sarafine e Faxia scuoteranno il palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Apertura cancelli ore 19, sottoscrizione 5 euro a partire dalle ore 20.
1: 5 e 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area festa di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.

0: mando.
1: Io sono il Viaggio, Caparezza, in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 13 di agosto con il suo Orbit Orbit Tour. Le prevendite online sono chiuse, ma i biglietti sono disponibili direttamente la sera stessa del concerto ai cancelli di Via Serenissima a Brescia. Caparezza, Io sono il Viaggio, 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma della festa è su festaradio.org.

Io sono il Viaggio, Caparezza, in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 13 di agosto con il suo Orbit Orbit Tour. Le vendite online sono chiuse, ma i biglietti sono disponibili direttamente la sera stessa del concerto ai cancelli di Via Serenissima a Brescia. Caparezza, Io sono il Viaggio, 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma della festa è su festaradio.org.

0: onda d'urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.
2: L'11 agosto, alla festa di Radio Onda d'Urto, torna Ernia. Concerto dedicato a Stella. Il brano che ascoltiamo è Per i loro occhi.
3: Che parte del problema forse nasce dal principio. È strano solo a dirlo perché a casa non mi è mancato niente. Ma ora una parte di me lo sa dire cosa vorrebbe. Vorrei che i miei sapessero dirmi siamo fieri. Lo so che ora lo sono ma non sanno raccontarlo. Per anni ho pensato loro fossero severi. L'amore per riceverlo ho dovuto

L'11 agosto, alla festa di Radio Onda d'Urto, torna Ernia. Concerto dedicato a Stella.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su festaradio.org.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.
1: La 34esima festa di Radio Onda d'Urto si tiene da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto 2026, sempre in via Serenissima a Brescia.

Hip Hop di Ellie Cottino e Sista Sofi, che saliranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 di agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

0: con il tuo tipo.
1: State ascoltando il brano hip hop di Ellie Cottino e Sista Sofi in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

Ricordatevi di venire alla festa di Radio Onda d'Urto con i mezzi pubblici. L'area feste è a poche centinaia di metri dal capolinea della metropolitana di Brescia, Sant'Eufemia Buffalora. Per tutto il programma, festaradio.org.

0: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
1: Aspetta la notte e Noise Narcos, che sarà la festa di Radio Onda d'Urto, per un nuovo grande concerto il 6 agosto. La festa quest'anno dal

5 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

0: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area feste di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate.
2: Riportando tutto a casa, Stefano Cisco Bellotti alla festa di Radio Onda d'Urto il 16 di agosto. Nella stessa serata ci sarà anche il concerto di Gian Gilberto Monti. Ci stiamo ascoltando di Cisco Bellotti, Riportando tutto a casa.

0: riportando tutta a casa. Questo era Stefano Cisco Bellotti il 16 di agosto alla festa di Radio Nodurto. Nella stessa serata anche Gian Gilberto Monti. Il programma della festa di Radio Nodurto edizione 2026 si trova su festaradio.org.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
2: Dal 5 al 22 agosto 2026, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.
3: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi, una delle voci più riconosciute del reggae internazionale, chiuderà l'edizione 2026 della festa di

Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi, una delle voci più riconosciute del reggae internazionale, chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio

0: Your channel? See all color shows in living color. You never need to touch fine-tuning again. Either at the set...
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su festaradio.org.

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: La 34esima festa di Radio Onda d'Urto si tiene da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto 2026, sempre in via Serenissima a Brescia.
2: Kawa di Sarafine sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma sulla sito della festa, festaradio.org.

sua di Sara Fine sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma sul sito della festa festaradio.org.

buonasera a tutti e ben ritrovati con questo nuovo appuntamento con Mystery Tour Radio Show, il programma settimanale di Radio Onda d'Urto che vi fa compagnia fin dal lontano 1998, sempre la domenica sera dalle 21 alle 22, selezioni musicali a 360 gradi, ma anche presentazioni di libri e interviste a personaggi nazionali ed internazionali. Mystery Tour Radio Show. Se volete potete contattarci telefonicamente 030 45670 oppure ci potete trovare online sul sito di Radio Onda d'Urto e lì riascoltare le nostre vecchie interviste, quindi Mystery Tour, quindi radioondadurto.org/mysterytour, e ci trovate ovviamente sui social Facebook e Instagram Mystery Tour Radio Show. Seguiteci anche per rimanere aggiornati con le prossime iniziative di Mystery Tour. Ok, una delle ultime puntate di questa stagione 2025-2026, poi ovviamente vi aspettiamo alla festa di Radio Onda d'Urto in Via Serenissima dal 5 al 22 di agosto. Allora, stasera facciamo una puntata musicale, ci tuffiamo nei amatissimi anni 90, ma andiamo a ascoltarci un po' di cover di classiconi di quel periodo. È uscita 4 anni fa questa bellissima versione di One, pezzo famosissimo ovviamente degli U2, l'album era Actum Baby del 1991, rifatta qua dai nuovi U2, tra virgolette, i loro concittadini, Fontaine D.C., ovviamente D.C. sta proprio per Dublin City, quindi versione One.

Ma personalmente preferisco quasi questa versione dei Fontaine D.C. che la celeberrima di Bono Vox e compagni, ma ripeto, giudizio del tutto personale. Da queste giovani leve del post-punk delle isole britanniche andiamo invece a un grande vecchio della musica che poco prima di lasciarci ci ha regalato una serie di album strepitosi in cui appunto reinterpretava in chiave acustica molti grandi classici, tra cui la bellissima versione di Personal Jesus dei Depeche Mode, e lui è Johnny Cash.

Bellissima questa versione in spagnolo degli Inspector Official, Ruby Soho, grande classico del 1995 dei mitici Renzi, dell'album era And Out Come Flowers. Allora, rimaniamo nelle cover degli anni 90, un altro grande famosissimo brano, anche se molto criticato dai puristi, degli amanti dei Cure, Friday I'm in Love, e qua lo andiamo a ascoltare rifatto da una delle queste giovani rampanti della scena pop moderna, la bravissima Olivia Rodrigo, e in compagnia di niente poco di meno che Robert Smith, Friday I'm in Love.

Bellissimo tributo al grande Kurt Cobain, nel 1995 lo fece appunto Sinéad O'Connor con questa strepitosa versione di All Apologize, quindi una delle canzoni di Nevermind, appunto la compianta Sinéad O'Connor. Allora, altro grande classico degli anni 90, anche che inaugurò poi questa brutta moda che arriva fino ai giorni nostri, quella appunto di cantare nell'autotune, la signora Cher con Believe. Noi andiamo a ascoltarcela in versione rocksteady, veramente versione bellissima, di Giuliano Palma e The Blue.

0: now. Do you believe after love? Giuliano Palma e The Blue Beaters, celeberrima versione dell'altro tanto celeberrimo hit di Cher dell'agosto del 1998. Andiamo indietro di qualche anno, nel 95, Grace, ovviamente grandissimo album di Jeff Buckley, famosissima la cover Alleluia di Leonard Cohen, proprio un simbolo degli anni 90, e noi andiamo ad ascoltare la versione reinterpretata dal vivo dal grande Miles Kennedy.
1: I'm gonna do something I haven't done in quite a while.

quindi dopo la strepitosa versione di Miles Kennedy di Alleluia abbiamo ascoltato Ryan Adams con Wonderwall dei fratelli Gallagher. Inserita anche nella colonna sonora di un famoso serie televisiva adolescenziale di primi anni 2000, ci siamo capiti. E niente, adesso giochiamo un po' in casa, bellissima cover di forse il pezzo più bello della discografia degli anni 90 della nostra Madonna, la bellissima Frozen, era nel 1997, e andiamo a sentire la cover fatta dai Mugshot, quindi del nostro DJ Evil, con l'intervento al flauto di Clive Jones e dei Black Widow, tra l'altro una delle sue ultimissime interpretazioni musicali, infatti venne a mancare poco dopo la registrazione di questo brano. Quindi Mugshot and Clive Jones, Frozen.

0: want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get.
1: Siete sempre all'ascolto di Radio Onda d'Urto, questa è Mystery Tour Radio Show. E vi facciamo compagnia la domenica sera dalle 21 alle 22 con le nostre selezioni musicali a 360 gradi e anche molto altro. E stasera stiamo un po' andando a puntata nostalgia degli anni 90, però soltanto ascoltando cover. Allora, la prossima in realtà non è proprio una vera cover, potremmo dirla un campionamento, forse una citazione di un famosissimo brano dei Pearl Jam Alive, qua fatto in versione hardcore, anzi happy hardcore si diceva ai tempi, dal grande DJ tedesco Scooter, diventata appunto One Always Hardcore.

Olvis Hardcore Scooter, c'è ancora spazio per un brano prima di passare la parola a DJ Evil con Heavy Demons Radio Show. Quindi come sempre ci avviciniamo a sonorità metalliche che potrete ascoltare a partire dalle 22, sempre un grande classico degli anni 90, in questo caso appunto di groove metal, Roots, Bloody Roots, album omonimo dei Sepultura. Correva l'anno 1995, qua rifatta dai Cannibal Corpse.

anche questa puntata di Mystery Tour Radio Show giunge al termine. Vi invito come sempre a rimanere all'ascolto di Radio Onda d'Urto. Tra pochissimo Heavy Demons Radio Show. E noi come sempre invece ci riascoltiamo, ci potete riascoltare domenica prossima, sempre a partire dalle 21, sempre con le nostre selezioni musicali a 360 gradi. Per il momento è tutto, buona settimana da DJ Flower, ciao!

0: Hello, kiddies. This is Alice Cooper, and you're listening to the Heavy Demons Radio Show.
1: Hi, this is Tobias Forge from Ghost. You're listening to Heavy Demons Radio Show.
2: Heavy Demons Radio Show, la trasmissione settimanale di Radio Onda d'Urto dedicata alle colate laviche infernali di note heavy metal a 360 gradi centigradi, in onda ogni domenica alle ore 22 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto FM, con tante novità, tanti classici, tantissime interviste con i migliori artisti in circolazione, dall'underground fino alle più grandi rockstar, qui a Heavy Demons Radio Show.

0: Dunque, un ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Heavy Demons Radio Show, la trasmissione settimanale di Radio Onda Adulto FM dedicata alle colate laviche infernali di note heavy metal a 360 gradi centigradi, in onda ogni domenica alle ore 22 sulle frequenze di Radio Onda Adulto, dove potete comunicare con noi tramite un vetusto fax allo 030 377 1921, molto più semplicemente visitando la pagina heavydemons.radioondadurto.org, o ancora più semplicemente cercateci su Facebook, gruppo e pagina Heavy Demons Radio Show e profilo Instagram per entrare in contatto con noi e riascoltare almeno parte delle puntate di questa ormai mitologica trasmissione e le interviste di calibro internazionale.
1: E dunque questa sera, come avrete letto sulle nostre pagine social, celebriamo un'altra eccezionale edizione di Lupolo in Rock, veramente il top del top per quanto riguarda i festival in Italia dedicato al nostro amato heavy metal e dintorni, eccezionale, un'edizione incredibile. Allora, iniziamo subitissimo con la prima serata, vale a dire venerdì 17 luglio. Beh, in un giorno come venerdì 17 chi potevano essere gli headliner se non i nostri adorati Death SS? E iniziamo subito con un classicone, visto che si celebrerà in Death of Steel Sylvester, questa è Terror, Death SS.

Death Session Terror, tratto da In Death of Steve Sylvester, quindi stiamo parlando naturalmente del debut album 1987, Death SS al Luppolo in Rock. E prima di loro saliranno sul palco altri graditi ospiti di Heavy Demons Radio Show di qualche tempo fa, vale a dire i 69 Eyes di Jirky 69. Dunque ci andiamo ad ascoltare un classicone, questo Wasting the Dawn, tratto proprio da Wasting the Dawn, e sul palco del Luppolo in Rock, venerdì 17 luglio, insieme ad FSS, ci saranno The 69.

0: erano 69 Eyes con Wasting the Dawn, tratto da Wasting the Dawn appunto, e quindi abbiamo voluto un po' rappresentare in questo modo con i due headliner Death SS e 69 Eyes la data di venerdì 17. Ci saranno tante altre band, tra le quali i nostri storici amici My Darkest Red da Brescia, mi raccomando, massimo supporto. Ed ora ci andiamo ad ascoltare qualcosa che ha a che fare con la seconda serata. Stiamo parlando di sabato 18 luglio. E beh, è un altro grande ospite di Heavy Demons, è stato Udo Dirk Schneider, naturalmente. Uno show dedicato a Balls to the Wall degli Accept, e quindi questa Turn Me On degli Accept.
1: Hey guys, this is Wolf Hoffman from Accept on Heavy Demons.
2: Hello, this is Udo Dirkschneider and you listen to Heavy Demons.

era Balls to the Walls, grande album degli Accept, il brano Turn Me On, disco che verrà celebrato da Udo Dirk Schneider sul palco del Luppolo in Rock Festival, naturalmente il 18 di luglio. Ed ora un altro gruppo co-headliner veramente storico dalla Finlandia, sempre abbiamo come 69 Eyes, abbiamo gli Stratovarius, e tratto da Elements Part 1 and 2 ci ascoltiamo questa Learning to Fly, sabato 18 luglio, Luppolin Rock Festival con Stratovarius.

0: Dunque, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con le interviste di Heavy Demons Radio Show qui su Radio Onda d'Urto FM. Come avrete letto sulle nostre pagine social, questa sera abbiamo con noi Max in rappresentanza di Lupolo in Rock 2026. Buonasera Max.
1: Ciao a tutti.
0: Eccoci qua. Dunque, come dicevano i Beatles, it's getting better all the time. Qua si migliora, di anno in anno si cresce. Raccontaci un po' questi tre giorni da paura e prima di tutto un bilancio sull'edizione scorsa.
1: Allora, parliamo dell'edizione scorsa, sì, è andata abbastanza bene, ci si aspettava sicuramente più affluenza visto l'impegno economico che è stato fatto con i Running Wild. E siamo contenti del fatto che l'ultimo concerto dei Running Wild sia stato fatto a Lupo nel Rock, perché non credo che suoneranno ancora in Italia. Certo. Ci si aspettava qualcosina in più, però diciamo che si impara sempre a gestire al meglio le situazioni, dipende da anno in anno. Invece per quanto riguarda la line-up di quest'anno, credo che abbiamo centrato veramente un obiettivo fantastico, perché credo che tutte e tre le giornate siano molto ricche, molto piene e molto belle. Credo che sia la più bella line-up che abbiamo mai fatto.

0: e abbiamo fatto tanto.
1: Credo proprio di sì. E dunque la prima sera, tra l'altro, c'è uno show speciale dei Death SS, naturalmente, per celebrare in Death of Steel Sylvester, e poi dalla Finlandia i grandissimi 69 Eyes, giusto?
0: Sì, nice. Poi vabbè, ci sono tutti i Degat Legacy, tutte le band italiane, insomma, comunque anche loro hanno il loro perché. È una serata che si prospetta bene, cioè vuol dire che partiremo bene con il venerdì, perché comunque stanno comprando tanti biglietti. Una serata un po' a sé, no? Celebriamo
1: Esatto.
0: praticamente Silvestre, che farà praticamente il suo 50esimo, se non mi sbaglio, del Death SS, o 40esimo, adesso non mi ricordo bene, ma comunque sarà uno show particolare che faranno.
1: Esattamente, poi c'è sabato naturalmente la serata Power Metal Classico, appunto,
0: Sì, abbiamo di
1: con
0: Snyder che farà tutto Boss of the Wall, Stratovarius, Crimson Glory, attenzione Mayfire, perché è un bel gruppo. E poi anche lì tutte band italiane, per dare la possibilità anche alle band italiane di potersi esibire su un palco che insomma ormai è a livello internazionale.
1: Esatto, si chiude con la serata, diciamo, dedicata al metal più estremo, con dei nomi molto importanti che spaziano appunto dalla Grecia alla Svezia, all'Inghilterra, nella fattispecie appunto Rotting Christ, Marduk e Venom, giusto? Caspita, hai detto niente.
0: Overkill, Marduk, Rotting Christ, Darkhold, Cripple Bastard, insomma lì ci si picchia un po' la domenica.
1: Eh sì, ci si può sfondare le ossa.
0: Sicuramente sì, quella è una giornata che paga sempre, la domenica all'estremo paga sempre, sappiamo che sono anni che poi facciamo sempre l'estremo la domenica, credo che sia una delle belle giornate che abbiamo creato in 8 anni di Lupo nel Rock, insomma, ecco.
1: Esatto, si chiude degnamente la rassegna e la settimana con qualcosa di veramente potente. E come ogni anno io ti chiedo, ecco, anche due indicazioni dal punto di vista logistico, visto che Lupo in Rock non è solo un festival musicale, ma insomma c'è anche tanto altro.
0: Ma sì, chi ci conosce sa come siamo fatti, come la pensiamo. A volte, guarda, tutti i mercoledì facciamo una riunione del direttivo di Lupo nel Rock, adesso ci saranno le riunioni per settore, quindi il merchandising, la cucina, la logistica, chi lavorerà al palco, chi lavorerà alla biglietteria, quindi sono tutte riunioni che si faranno in separata sede e proprio specifiche. Le condizioni sono sempre quelle, non ci sono i pit, non ci sono i token, parcheggio gratuito, tutte quelle condizioni che rendono il festival umano,
1: Esatto.
0: ed è una cosa che vogliamo portare avanti. A volte litighiamo tra di noi perché magari mettere anche un parcheggio a 5 euro, 10 euro ci darebbe la possibilità di avere qualcosina in più nel caso in cui si venga a mancare magari un po' di presenza, perché comunque a volte è un attimo, anche perché c'è moltissimo, no? Ci sono 1.000 concerti, ci sono 1.000 situazioni, addirittura abbiamo gli Halloween il 18, quindi lì si aprono dei capitoli che
1: Certo.
0: a livello umano si potrebbero dire tante cose, però noi andiamo avanti sempre per la nostra strada, sapendo che comunque diamo un format, tutto diamo la mano ai nostri fratelli metallari. E li vogliamo sempre lì, li vogliamo sempre compatti, ci vogliamo bene. Quest'anno ricorderemo anche Francesco, che era un fan sfegatato di Lupo nel Rock, che è venuto a mancare poco tempo fa. E quindi c'è un'umanità che in altri posti non esiste proprio. Quindi credo che sia Lupo nel Rock che vada salvaguardato. E abbiamo bisogno sempre che le persone si affezionino a noi. Ce la metteremo tutta, ce l'abbiamo sempre messa. Quest'anno abbiamo sfondato il muro di 500 abbonamenti, quindi
1: Certo.
0: vuol dire che c'è una bella fetta di gente che crede in noi.
1: E poi si mangia e si beve bene.
0: Sì, allora quest'anno c'è il ritorno del medievale, che è il braciere medievale, che tutti, chi se lo ricorda, insomma,
1: Certo.
0: anche l'anno scorso non c'era, mi dicevano come mai non c'è, non si può recuperare tutto. Ci sarà lui, ci saranno altri 5 tra food, quindi la scelta anche culinaria è abbondante, c'è tutto di più, da quello che potrebbe essere un tosso, un tramezzino, quello che potrebbe essere una grigliata, quindi è alla portata di tutti quanti, ognuno può fare la scelta che vuole. Avremo praticamente 3 stand birra, avremo una Hell, una Pils e una Zwickel. quindi Elle, bionda, dolce, pizza.

0: amara, bionda amara, e zucchero non filtrata. Okay. E poi solo e decisamente per i fan all'interno del concerto ci sarà anche il Regno del Lupolo in bottiglia, che tanti adorano.
1: Certo.
0: E lo faremo solo e decisamente per chi ha comprato il biglietto. All'interno si potrà anche degustare il prodotto del Regno del Lupolo, che era la birreria che avevo io, dove è nato poi il Lupolo del Rock, insomma.
1: Perfetto, ecco, per concludere, prima di salutarci, se vuoi dare dei riferimenti online per, insomma, raggiungervi e informarsi prima.
0: Vabbè,
1: di...
0: allora, le solite cose, insomma, c'è il web, Lupo nel Rock, c'è Facebook, pagina di Facebook, Instagram, i canali sono quelli. Poi la gente ci conosce, basta digitare Lupo nel Rock su Google e saltano fuori tutte le indicazioni per venire a trovarci, insomma.
1: Esatto.
0: Chi vorrà parcheggiare, diciamo, al vicinissimo... alle colonie padane, che poi è il posto dove
1: il parco, sì,
0: il parco dove faremo la festa e tutto, dovrà venire un po' in anticipo, perché lì ci sono solo 300 posti auto, e poi dalle 17 del pomeriggio cominciano a chiudere la strada, ci saranno i vigili, la polizia locale che chiuderà e non farà più passare nessuno, e ci sarà l'altro parcheggio che è a 700-800 metri di distanza, e lì di posti ce ne sono tanti. Chi ne vuole approfittare, questa è una chicca.
1: Esatto, molto importante a livello logistico. Grazie per essere stato con noi, caro Max.
0: Grazie a voi.
1: E dunque avete ascoltato l'intervista, l'intervento del nostro grandissimo Max, che ci ha un po' illustrato questa ennesima eccezionale edizione di Lupolo in Rock. Mi raccomando, Parco Colonie Padane a Cremona. Andiamo a concludere la puntata, come da tradizione, in modo più estremo, con l'ultimo giorno, quello più estremo, quello in cui Evidimon sicuramente sarà presente. Stiamo parlando di sabato 19 luglio, con headliner Venom, poi avremo Overkill, Marduk e i nostri amici Rotting Christ, dei quali andiamo a ascoltarci 666, tratto dall'album 666, appunto, e loro sono Rotting Christ.

0: dunque Rotting Christ con 666 e passiamo, per chiudere questa puntata dedicata al Luppolo in Rock Festival, con gli headliners, i Venom del nostro Kronos. Ci ascoltiamo quindi un altro classicone, questa è la sera dei classiconi, e stiamo parlando di Buried Alive, tratto da Black Metal, sabato 19 luglio al Luppolo in Rock Festival. Venom!
1: We are brought forth unto this world with nothing, and with nothing we depart. So I commend this body to the ground with loving remembrance, earth to earth, ashes to ashes, dust.

E dunque ci salutiamo dopo aver celebrato il bellissimo Lupoli in Rock, citando anche un'altra data molto importante, vale a dire un festival che si terrà fra due giorni. Parliamo del Frantic, naturalmente, e essendo il Frantic il festival che ospita i Voivod, che abbiamo avuto ospiti anche Heavy Demons, da Symphonic, l'ultimo album, ci ascoltiamo The End of Dormancy. Mi raccomando, tutti al Frantic Festival il 14 agosto per i Voivod.

5-22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

I give up on hope and start to live.

0: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area festa di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.
2: Già via la festa di Radio Onda d'Urto il 10 di agosto, la stessa sera, degli Marlene Kunz. Il brano che ci stiamo ascoltando è la loro Nazisti, dell'Illinois.

0: Leggi le classifiche, brucia le classifiche, non accontentarti mai, al limite spara al DJ. Scorri le classifiche, brucia le classifiche, lo so che non è permesso, ma spara quel DJ.
1: Delta V in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 10 di agosto, nella stessa serata i Marlene Kunz. Tutto il programma della festa, che si tiene da mercoledì 5 fino a sabato 22 di agosto, su festaradio.org.
2: 34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su festaradio.org.

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: La 34esima festa di Radio Onda d'Urto si tiene da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto 2026, sempre in via Serenissima a Brescia.
2: Combat Reggae, questi sono i 99 Posse, la band partenopea in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto sabato 8 di agosto, nella stessa serata anche gli Asian.

0: Combo 3 99 Posse alla festa di Radio Nero d'Urto sabato 8 di agosto. Nella stessa sera anche gli ASEAN Dub Foundation. Tutto il programma della festa è su festaradio.org.
1: Ricordatevi di venire alla festa di Radio Nero d'Urto con i mezzi pubblici. L'area feste è a poche centinaia di metri dal capolinea della metropolitana di Brescia, Sant'Eufemia Buffalora. Per tutto il programma, festaradio.org.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni www.radioondadurto.org.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
2: L'hardcore punk californiano dei Good Riddance, mercoledì 12 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, via Serenissima, Brescia.

Avete ascoltato Bittersweet dei Good Riddance, che saranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto insieme agli Adolescents e ai Ricco Bellis mercoledì 12 di agosto. Apertura cancelli ore 19, sottoscrizione in favore della nostra emittente a 5 euro a partire dalle ore 20.

0: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate.
2: Big Red Line è il brano di Eric Sardinas che state ascoltando sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Eric Sardinas sarà il protagonista del concerto blues rock di Ferragosto alla festa di Radio Onda d'Urto.

Red Line. È il brano di Eric Sardinas che state ascoltando sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Eric Sardinas sarà il protagonista del concerto blues rock di Ferragosto alla festa di Radio Onda d'Urto.

0: Radio Nadurto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.
2: Parlami per sempre, Sic Tamburo, sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 5 agosto. Tutto il programma completo della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org. Parlami

Ballami per sempre, Sic Tamburo, sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 5 agosto. Tutto il programma completo della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su festaradio.org.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: La 34esima festa di Radio Onda d'Urto si tiene da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto 2026, sempre in via Serenissima a Brescia.
2: L'11 di agosto torna sul palco della festa di Radio Onda d'Urto Ernia. Ce lo ascoltiamo con questo brano che si intitola Da Denuncia insieme a Marrakesh.
3: Avrei fatto di tutto, un po' ne ho fatte con ripensamenti, cose che crescendo te ne penti. Parte del mio gruppo vive ancora di espedienti.

Ernia anche quest'anno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Aprirà la serata la rapper Beba, sottoscrizione a favore della nostra emittente al prezzo di 20 euro direttamente ai cancelli di Via Serenissima. Ernia e Beba, 11 agosto, festa di Radio Onda d'Urto.

Ricordatevi di venire alla festa di Radio Onda d'Urto con i mezzi pubblici. L'area feste è a poche centinaia di metri dal capolinea della metropolitana di Brescia, Sant'Eufemia Buffalora. Per tutto il programma, festaradio.org.

0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
2: Punk rock made in Brescia dei Ricco Bellis, mercoledì 12 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Noi li ascoltiamo in questo brano che si intitola You Are My Baby on LSD.

0: Rock protagonista mercoledì 12 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto con i Good Riddance, gli Adolescents e i Ricobellis sul palco principale. Apertura cancelli alle ore 19, ingresso con sottoscrizione in favore della nostra emittente a 5 euro a partire dalle ore 20. Programma completo su festaradio.org. 5, 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.
1: L'estate del 44 fu la più calda di tutto il secolo, perché 20 anni di fame e miseria, per le visioni in camicia nera, che ci portarono in mezzo a una guerra a cui ribellarsi era cosa seria, e la montagna fu madre.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area festa di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate.
2: Il 9 agosto riapriremo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto lo storico gruppo milanese dei Casino Royale. Vi ascoltiamo il loro brano Ten Golden Guns. Prima dei Casino sul palco Ellie Cottino.

9 agosto riapriremo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto lo storico gruppo milanese dei Casino Royale.

know she gets a job.

0: per Cremona, Verona e Lago di Garda, 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondaturto.org. Radio Onda d'Urto, non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa, festaradio.org.
2: Venerdì 14 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto i veterani del punk metal mondiale, i Discharge, e li andiamo ad ascoltare con New World Order dal loro album End of Days.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su festaradio.org.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.
1: La 34esima festa di Radio Onda d'Urto si tiene da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto 2026, sempre in via Serenissima a Brescia.

Eric Sardinas, bluesman direttamente dagli Stati Uniti, dalla Florida, alla festa di Radio Onda d'Urto. La data è quella di sabato 15 di agosto. Questa è la sua Black Pearl.

Eric Sardinas, bluesman, direttamente dalla Florida, la festa di Radio Onda d'Urto, sabato 15 di agosto. Questa è la sua Black Pearl.

Ricordatevi di venire alla festa di Radio Onda d'Urto con i mezzi pubblici. L'area feste è a poche centinaia di metri dal capolinea della metropolitana di Brescia, Sant'Eufemia Buffalora. Per tutto il programma, festaradio.org.

0: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org. Tagli come sorrisi, questi sono Ensi e Nerone, due dei protagonisti della data del 19 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Oltre a loro sul palco avremo infatti Dene 5, Arcobaleno, Liff e Barra 1. Tutto il programma della festa su festaradio.it.

0: io scendo quando
1: tagli come sorrisi. Questi sono Ensi e Nerone, due dei protagonisti della data del 19 di agosto alla festa di Radio Onda Tutto. Oltre a loro sul palco avremo infatti Dene 5, Arcobaleno, Liff e Barra 1. Tutto il programma della festa su festaradio.it.

0: holiday. Billie Holiday, Mal Waldron at the piano, Joe Benjamin on bass, Joe Jones at the drum.
1: Il 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

0: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate.
2: Dalla Florida alla festa di Radio Onda d'Urto. Per il Ferragosto Blues, Eric Sardinas. 15 agosto, area feste di Via Serenissima, Capolinea, Sant'Eufemia, Buffalora della metropolitana di Brescia.

dalla Florida alla festa di Radio Onda d'Urto per il Ferragosto Blues Eric Sardinas. 15 agosto, area feste di via Serenissima, capolinea Sant'Eufemia, Buffalora della metropolitana di Brescia.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.
2: Casinò Royal alla festa di Radio Onda d'Urto, 9 agosto, nell'area festa di Via Serenissima, zona Sant'Eufemio Bufalora, capolinea della metropolitana. Casinò Royal in attività dal 1987. Cose difficili.

Casino Royal alla festa di Radio Onda d'Urto 9 agosto nell'area festa di Via Serenissima, zona Sant'Eufemio Bufalora, capolinea della metropolitana.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su festaradio.it.

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: La 34esima festa di Radio Onda d'Urto si tiene da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto 2026, sempre in via Serenissima a Brescia.
2: Martedì 18 agosto, sul palco dell'area feste di via Serenissima a Brescia, i ministri insieme a BBC.

riaperti dai DBC, ritrovate martedì 18 agosto presso l'area feste di Via Serenissima a Brescia, alla 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma sul sito e sui nostri canali social.

0: Ricordatevi di venire alla festa di Radio Nerdurto con i mezzi pubblici. L'area feste è a poche centinaia di metri dal capolinea della metropolitana di Brescia, Sant'Eufemia Buffalora. Per tutto il programma, festaradio.org.
1: State ascoltando Radio Nerdurto. Per informazioni www.radionerdurto.org.
2: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
0: Li avrete riconosciuti subito, sono i 99 Posse, che saranno la festa di Radio Onda d'Urto l'8 agosto. Prima di loro sul palco gli Asian Dub Foundation.
3: Alle volte mi ritrovo con la testa tra le mani e penso di essere diventato pazzo. Mi dico cazzo, non è reale qua, mi devo calmare, già devo stare calmo. Riprendere il controllo, lucidità, perché fa caldo qua. Senti che caldo che fa, si muore, ma si fa per dire, non è che fa caldo e non muore. A meno che non sia anziano e ci abbia problemi col cuore, depressione, ma non è che fa caldo e non muore. Il caldo è una cosa naturale come andare a lavorare, c'è l'affitto da pagare, vai a lavorare, lì ti possono sfruttare, umiliare, sottopagare, cassa integrare, ma non è che ti possono ammazzare, non è così per Dio, non è così che deve andare, cazzo morire per poco più di un milione non può capitare, ma non si sa come, succede ogni giorno a ben tre persone, io sarei il pazzo, mille morti.

più ci penso e più mi è chiaro il fatto che non sono diventato pazzo. È solo che là fuori c'è qualcuno che si è messo in testa di ammazzarci tutti e poi giurarci che nemmeno lui è pazzo. Pazzo riduttivo per un serial killer recidivo che poi non è neanche uno, perché

5 e 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

0: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area festa di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate!
2: Aspetta la notte, Noiz Narcos torna in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

pipe del bevere. Noiz Narcos torna in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

0: Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.
2: Sarà un altro grande concerto, quello di Noise Narcos alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto. Qui ascoltiamo il brano del suo ultimo lavoro, Back Again.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su festaradio.org.

It costs me a lot, but there's one thing that I

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: La 34esima festa di Radio Onda d'Urto si tiene da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto 2026, sempre in via Serenissima a Brescia.
2: Atena di Beba sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto martedì 11 agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.
3: Sto in giro per Torino, mi chiedono tutto a posto. Scendo sempre a Roma, però ad agosto non è un bel posto. Ho i soldi sotto il cuscino.

0: principale della festa di Radio Onda d'Urto martedì 11 agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.
1: Gira male, sono cruel.

Ricordatevi di venire alla festa di Radio Onda d'Urto con i mezzi pubblici. L'area feste è a poche centinaia di metri dal capolinea della metropolitana di Brescia, Sant'Eufemia Buffalora. Per tutto il programma, festaradio.org.